0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
0: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Talk about.

0: Number One Noise. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
3: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Benvenuti, benvenuti agli scombriccolati del mattino. La sveglia suona, il caffè brucia e noi siamo qui a raccogliere i vostri messaggi pieni di ironia dalle 5 alle 7. Anche se siete ancora lì, mezzi addormentati.

0: gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: 600 milioni di dollari per andare sulla luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade, che prima di andare sulla luna, che sulla luna prima cosa non c'è il vino, seconda roba hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata.
2: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Allora, poniamo caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, me disvade là, balabiosa.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Sulle loro macchine incolonnati sono gli scombricolati, ma da voi sono allietati. Buongiorno, buon giovedì.
2: Ragazzi, non si può andare avanti così, per piacere.
3: Sto male, io sto lavorando e sento voi che fate queste cose, cioè ragazzi qua, cioè, no, si rischia troppo ragazzi, voi siete matti.
4: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Sergio Sirone. Poi ne riparliamo. Baci baci!
2: Sta per iniziare la combricola. Con i tre mariachi su Radio Number One. Buongiorno.
3: Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
2: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
3: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ma perché? Perché? Perché riesco sempre a essere in ritardo? Ah!
2: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao combricola.
3: Ci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.
8: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano. Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Se la domanda è A, sei favorevole al polimore, la risposta è B, B, B, B, B, B. Ciao Sergio Juan, da Credaro.
2: Ehi Fati, vuoi giocare con noi? Na, na, na, na, na.
3: Ma chi è quel matto che vuole due mogli? Cioè, c'hai già un mal di testa, ne vuoi due?
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: 10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me, io le vado a cercare. Poi basta che non mi ricordo. Ciao raga.
2: Buongiorno a voi tre. Una di queste notti ho sognato che vi ascoltavo ed eravate proprio voi tre, tutti e tre. Ho subito dovuto alzarmi e prendere un Gaviscon, bruciore e indigestione.
3: Ho appena incrociato una cornacchia che mi ha detto: qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta. Ah!

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va a lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi!
2: Ladies and gentlemen, from Belgium, Milano and the Canary Island, the Combriccola, the Combriccola, e sai cosa ascolti? Forse.
3: Help me! Sono pigro e ingrasso! Aiuto, dottor Pautasso!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Il divertimento, e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Veglia al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
2: Sì, allora, il caffè l'avete preparato? Io mi sto preparando quattro biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: E la combrico qua, e la combrico là, e la combrico là, combrico con la qua. Con la Doria Ani, Sergio Siro Oni e Pat Romano ci faranno divertir.
2: Buongiorno combricola, sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione, ciao Federico.
3: Perché la persona se non fa venire il mal di coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince, finì da lì, dai. Un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata. Ciao.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
2: Scombriccolati, pensione? Sì, fra 2 mesi, pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao!
0: Tra poco ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: E alla mattina quando le venzi, pizza la combri con la tute, resta da via il guli guli guli guffa il tacchino.
2: Buongiorno scombricola, ora che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore, e mi guido, ora che amore, tanta gente amore.
3: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre, va.
4: La combricola, la combricola, la combricola. Gli scombriccolati del mattino.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno pazzi!
2: Antonio, che è successo, Antonio?
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: I'll just think about you. I'll just think about you. I did think about you.
2: I did think about you.
3: Buongiorno scombriccolati.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Let's go.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del mattino.
1: Giomborno Scombriccolati, giomborno, giomborno a tutti, un abbraccio e un saluto da Stefano della Valtellina. E adesso sveglio i miei due ragazzi, li scombricolo anche loro, si scombricolano tutte le mattine con me. Vi salutano anche Thomas e Matteo, ciao scombri.
2: Ah ragazzi, come sto bene. Anche oggi mi sono fatto la mia dose quotidiana di combriccola, che bella sensazione.
3: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano uncino. Ciao Simone Camionaro, ciao scombriccoli!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
5: New truck, big

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: sei. Ciao Darò.
1: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Shut up, Max.
2: Un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Tolle è arrivato al bar.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla,
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
2: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Il tempo è peggiorato quest'oggi sul nord Italia per l'arrivo di una perturbazione atlantica che sta portando nuvolosità diffusa, acquazzoni e temporali anche di forte intensità, specie tra Liguria e Valpadana centro-orientale, che tenderanno poi a insistere soprattutto tra Emilia-Romagna, Triveneto e Appennino centro-settentrionale, interessando anche la Toscana interna, Umbria e Marche. Meglio invece al centro-sud, con clima ancora caldo. Le temperature invece caleranno al nord, dove scenderanno al di sotto dei 24-25 gradi, soprattutto a nord del Po. E per il meteo è tutto, buona giornata.
2: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno scombricolati dal bembe, stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacca

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: La canzone del fabbro. Strenza il coltenai e con le pinze picca col martel, busa col trapen, che il venerà fo più bel. Ciao, bacione, Omar D'Averzo. Ciao Radio Number One, l'ho già detto che sono felice. Evviva la radio, ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo. Vai con la radio del giovedì.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: Scusate, questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno Combriccola, quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po'. Ciao Federico.
2: Buongiorno mondo, sveglia!
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno Combricola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter, ciao Federico.
2: Da che luna, guarda che mare, io number one resto qui ad ascoltare. Arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me.
3: La Combricola,
4: la Combricola,
3: la Combriccola
4: di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino. No, no.

0: per te.
1: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
2: Ascolti number one, senti sul divano, dindon, dindon, quan sono i campan.
3: Buongiorno scombricolati, scombricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che mattizia in un uomo è il clone di Sergio Sieroni. Ti amo, bombolone. Mua. Ciao Manu, ciao Pat.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola. Gli scombriccolati del mattino.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
2: Buongiorno da Gigi.
3: Buongiorno ragazzacci. Allora, prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro, belli fuori. E quindi ci diamo un bel po' di integratori. Io ho il mio integratore super e quindi parto da lì. Poi ovviamente bisogna sorridere tutti i giorni, perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso, e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una, perché rido e poi insomma ci pensate anche voi a farci sorridere. Quindi benvenuto number one antirughe, buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici. Sandra da Carpenedolo.
1: C'è chi ha già fatto tre caffè e chi non sa ancora nemmeno come si chiama. Tranquilli, gli scombricolati del mattino tornano domani dalle 5 alle 7 e ora la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Sono le 7 in punto. Questa è Radio Number One. Tra poco comincia la Combriccola.
3: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è giovedì 17 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Ucraina, decine di esplosioni a Kiev, allarme rosso, Zelensky, stiamo preparando incontri negli USA con i nostri partner. Il Congresso degli Stati Uniti intanto ha approvato un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo dell'era Trump. Medio Oriente, sempre Trump, gli iraniani vogliono l'accordo a tutti i costi. Secondo Axios, il presidente vedrà i leader dei paesi del Golfo. Il tycoon, spero che siamo verso fine guerra. Intanto Israele è pronta a lanciare raid aerei sul Libano. Passiamo alla cronaca. Ha confessato il cecchino che ha ferito con un fucile d'aria compressa una donna a Roma. L'uomo si è presentato in caserma insieme al suo legale dopo essere stato rintracciato dagli investigatori per l'acquisto di una carabina d'aria compressa, denunciato a piede libero con l'accusa di lesioni. Via il bollo auto e moto sotto gli 80 kW per il 2027, accise, scende lo sconto dello Stato. La misura è stata presa nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri. Per Meloni, tolta una delle tasse più odiate dagli italiani, la maggioranza applaude, le opposizioni, la misura non è strutturale ma è solo per il 2027, cioè l'anno del voto. È una mancia elettorale alla Trump. Un rabbino sessantenne è stato picchiato a Milano da tre uomini mentre aspettava il bus. Il presidente della comunità ebraica, mi vergogno del mio paese, identificate le tre persone. Si finge guida turistica per portare un turista di 17 anni in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale, arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'uomo accusato di violenza sessuale aggravata. Estero, USA, Trump, stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada diventa membro associato. Il presidente USA anche nel comizio in North Carolina lancia una minaccia all'Europa: non commerceremo più con voi. Sport, Europa League al via, Milan-Benfica 0-2, esordio amaro per i rossoneri e i nastri di partenza 36 squadre di cui due italiane, Milan e Juventus, sfida subito dura per i rossoneri, esordio più agevole per i bianconeri con il NEC a Torino questa sera alle 21. Un'ultima ora, Gaza, crolla un palazzo, molte vittime e feriti, sono decine le persone che risultano ancora disperse con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore, almeno 50 i bambini ancora intrappolati secondo la protezione civile palestinese. L'edificio che ospitava numerosi sfollati aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: Buongiorno, buongiorno scombricolati che non siete altro. Buongiorno da Patrovaro.
1: Buongiorno, Manu Doriani, Sergio Sironi, eccolo qui.
0: Scusa.
1: Nessun problema.
0: Ma lascialo così.
1: Ma perché mi volete isolare?
0: Scusa,
1: se volete ne esco. Vabbè che c'è il temporale, oggi è tutto così strano, siamo tutti bagnati come dei
2: puccini. Ma guarda, devo dirti la verità, è stato un tragitto interessante, se volete ve lo racconto per le prossime 4 ore.
0: No,
2: molto bello,
0: prego,
2: molto bello.
0: No, l'abbiamo già sentito 2 volte, una volta a me, una volta a Pappo, lascia stare. Allora, che ridere, abbiamo fatto una cosa veramente da anziani io e Sergio Sironi stamattina. Allora, ci diamo appuntamento per fare colazione al bar, io ovviamente me ne dimentico, non lo chiamo per non farlo bagnare, perché era già in radio, dico dai, si attraversa la strada, si bagna eccetera eccetera, lui arriva, io non arrivo.
2: Però io comunque ho preso un'ottima colazione da solo in un angolo.

0: che felicione che Chris De Sarandi abbiamo aperto così la copricola di questa mattina.
1: Signori e signori, da questa parte la voga maestretta con Sergio Sioni.
2: Guarda come brava, come tiene sulla palla. Ma non siamo solo noi a essere i pro-

0: che dici? I primi della classe siete voi. I primi della classe qui per noi. Eccoli qua.
1: Buongiorno amici, buongiorno cari moschettieri del mio cuore.
0: Buongiorno.
1: Sono la Piera, lo sapete, Radio Number One. E dove vivo io? La Manu, il Sergio, il Pat e soprattutto lui. Ciao, sono Federico. Sergio, lo sai dove vanno in vacanza gli amici? Amiconos. Un bacione alla Piera e Federico. Ciao dal Max.
2: Ma che ciao, ride? Sono Federico e lo sai dove vanno i single?
3: Dove?
2: A menaggio.
4: Good morning, Combricola. Good morning, Radios Numbers Ones. I have a big problem. I have a big, big problem. Agomia oia denda a Laura.
5: Te pareva.
4: Agomia oia denda a Laura. Adesso ci vorrebbe vinello, funghi e castagne, un bel divano e tanta gnagna. Ciao a tutti, Omar D'Averzo.
0: Dai
4: con la grinta che la siamo giovedì.
2: Allora, con questo slogan secondo me vince le elezioni.
0: Anche secondo
2: funghi,
0: me.
2: Funghi, vino, divano.
0: Ma i funghi non li ha detti, li hai sognati tu.
2: Non ha detto funghi?
0: No.
5: E si ha detto funghi e castagne, ci ha messo un po' tutto. Si mancava le cipolle poi, però troppo.
2: Ma sai, si fa.
0: Ragazzi, un vinello alle 7:09 non ce la faccio neanche io comunque. Però vabbè.
2: Sei proprio dilettante.
0: Oh, dilettante. Noi spagnoli siamo così.

0: Pat.
1: Ciao.
0: Bene, qua sta quasi per piovere. Bene. Sono ad Alessandria che sto andando in su verso Biella. È un tempo, proprio un tempo del velino.
1: Vedrai, vedrai.
0: Viva la gnagna!
2: La bestia, quella non manca mai,
3: se
2: nei messaggi.
3: È il tempo del velino.
2: Sì.
3: Viva la gnagna.
2: Giustamente.
4: Buongiorno, convicolati.
1: Buongiorno.
4: Sergio, i singoli non vanno a maneggio.
2: Menaggio.
4: Ma vanno a Maspalomas.
3: Non sono
4: e
3: pratico.
4: Quanti ce ne sono?
3: Non so pratico.
1: Dipende che single sei. Dipende cosa ti interessa, diciamo. Ecco.
5: Mi sento scossa, agitata. Wow. È giovedì, arriva il weekend. Presto corriamo, dai, balliamo tutti insieme. Wow. Baci, Dani, vatte.
1: Dani, vatte.
2: Quasi sexy per me.
6: Buongiorno, scombriccoli. È iniziato l'anno dello squalabus. Ciao.
3: L'ho appena preso in pieno.
2: Sì.
1: Dello squabus.
2: Dello squalabus.
3: Squalabus.
2: C'è anche il piedibus. C'è anche il piedibus.
1: Tutti
2: a piedi. Sì, a scuola.
3: Lo spingibus, perché sì. Si prende una pozzanghera oggi.

0: Lovers di Kylie Minogue su Radio Number One. Ci stava All the Lovers.
1: Sì, sì, sì, giusto.
0: Siamo pronti? Stamos listos!
2: Si parte con Domandones!
0: Mi piace quello di questa mattina.
2: Allora, visto che sta esplodendo questa moda già da qualche tempo, dei video in cui le persone usano questi filtri ultra realistici, tu li usi mai, Manu?
0: Io uso sempre quelli che mi fanno sembrare più giovane.
2: Ma
0: ultra realistici, già se mi senza filtri sembro uno Sharpay, pensa se metto l'ultra realistico.
2: Lo Sharpay. Allora, questi filtri che danno 20, 30 anni in meno, 40, torniamo bambini, sì.
0: Ah, però ultra realistici che te le tolgono.
2: Certo. Ti lisciano la pelle, ti tolgono tutte i difetti, eccetera. Però attenzione, perché gli esperti dicono poi provocano crisi di identità, perché poi ti guardi allo specchio e dici: caspita, però non sono proprio quello dei social.
0: Ma che ridere, c'è un mio amico che l'avevo visto dopo tanto tempo che mi ha detto mi ha detto che belle foto che metti, ma non sei tu però. È vero.
2: Allora, ragazzacci e ragazzacce, quando vi guardate allo specchio la mattina, quanti anni vi sentite davvero rispetto a quelli che sono scritti sulla vostra carta d'identità?
0: Quanti ne vedo o quanti me ne sento?
2: Quanti ne vedi allo specchio?
0: Allora, io ho il cervello di una dodicenne, ma forse anche meno.
2: Ok, ma tu, guardandoti allo specchio?
0: Me ne vedo 58, quelli che ho.
2: Quelli che hai, va bene.
1: Io quando guardo il mio specchio, che è il famosissimo specchio delle mie brame, l'ho comprato dalla Disney.
2: Certo.
0: Sì.
1: E devo dire la verità, ha perso le diottrie anche lui. Quindi è anziano anche lui. Anziano. Quindi quando faccio la domanda fa: ma tu sei?
2: Sei il più vecchio del Rione.
0: Ma voglio sapere, Patrizio, quanti ne vedi?
2: Allora, visto che io ho una certa, ma magari dai, a parte che quando ti alzi hai subito quelle borse, tutti quei segni.
0: Ah, perché invece poi
2: dopo, ma che si levigano durante la giornata?
1: Rispondi, quanti te ne vedi?
2: Una cinquantina, ragazzi.

0: La combriccola di Radio Number One.
1: Eila!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, più vicino a te.
4: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Ma buongiorno, buongiorno dalla Combriccola, dalla redazione. Uno sguardo alla situazione del traffico. Attenzione, mi raccomando, prudenza, perché in diverse zone del nord Italia sta piovendo, ci sono temporali. Allora, incidente sulla 4 tra Milano e Brescia. Si registrano code a tratti per traffico intenso in entrambe le direzioni. Code anche sulla 1 tra Melegnano e l'allacciamento con la tangenziale ovest, direzione Milano. Poi viene segnalato anche un incidente sulla strada statale 671 in provincia di Bergamo. Traffico intenso anche sulla tangenziale est di Milano tra Brugherio e Lambrate, direzione 1, sulla tangenziale nord tra Nova Milanese e Monza, direzione tangenziale est. Spostandoci sull'A26 tra Genova e Gravellona Toce, personale su strada per lavori con rallentamenti tra Meina e Carpugnino. Code anche sulla A6, la Torino-Savona in direzione Torino tra Marene e Carmagnola. E ancora abbiamo dei rallentamenti sempre sull'A26 tra Ovada e Masone, direzione Genova. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
9: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Sto a casa perché piove, domani mi sveglio alle 6. No, il pezzo che ci ha accompagnato per tutta l'estate, riascoltato questa mattina su Radio Number One, è il momento del focus di Pat Romano. Sentiamo.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Buona mattinata dalla nostra redazione. Come avevamo ipotizzato in un focus proprio di giorni scorsi, è arrivata dunque l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle che non superano gli 80 kW, che credo corrispondano a 109 cavalli fiscali. Allora, l'esenzione vale anche per i motocicli, tuttavia ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura, secondo Palazzo Chigi, riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Nel complesso parliamo di circa 14,5 milioni di veicoli, ovviamente questa platea di veicoli è virtuale. L'esenzione, che riguarderà il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027, porterà un minore introito allo Stato di circa 2,36 miliardi di euro. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise per quanto riguarda il gasolio, sconto di 12,2 centesimi al litro fino al 25 settembre, poi dal 26 settembre e fino al 5 ottobre il taglio si dimezzerà, scendendo a 6,1 centesimi. È stato assolto dal Tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali che hanno ritenuto Emil Mortu, 47enne romeno senza fissa dimora, incapace di intendere di volere al momento dei fatti. L'uomo, arrestato dalla polizia subito dopo il tentativo di rapimento, è stato assolto in quanto

0: qua una che non ha bisogno di filtri, non ha bisogno di filtri e non ne avrà mai bisogno. Dua Lipa su Radio Number One.
1: Esplode la moda dei video in cui le persone usano questi filtri ultra realistici per vedersi 20 anni in meno e vi stiamo chiedendo, quando vi guardate allo specchio la mattina soprattutto, non vi alzate, quanti anni vi sentite davvero rispetto a quelli che avete scritto sulla carta d'identità?
0: Dovrebbero inventare tipo un Photoshop che si indossa come un cappellino, come un passamontagna, capito? Che tu lo metti la mattina, sei sempre tirotto, tirotto a luci da giovane.
2: Buongiorno carissimi, allora è partito. Perché al mattino? Non possiamo fare che mi guardo allo specchio verso il primo pomeriggio la sera in cui mi sento un pochettino meglio. Vabbè, al mattino, allora, se un albero si misura dei cerchi che ha all'interno, io mi misuro dalle occhiaie, sono praticamente un fossile, ecco. Beh, me ne sento
1: fossile giurassico.
2: Non lo so neanche io quanto me ne sento, però sicuramente troppi. Come facciamo? Come si fa a togliersi un po' di anni? Come c'è un filtro permanente anche per quando si esce? Ideona, specchio con filtro incorporato.
0: Bravo.
2: Io la mattina mi guardo e c'è già il filtro.
0: Figata.
2: Così non ho crisi, perché ogni volta che mi guardo c'è il filtro. No?
3: Potete cambiare, mettete un poster al posto dello specchio. Esatto. Siete più tranquilli. Buongiorno scombricolati, io da neo sessantenne evito il più possibile di guardarmi allo specchio, giusto quando mi faccio la barba, perché non si può farne a meno.
0: Certo.
3: Questa è la mia ricetta per vedersi sempre giovane, dice Massimo.
0: Ciao Massimo, bravo.
4: Sergio, tu mi puoi capire. Sto guardando una storia che ha messo la mano, dove cioè lei è... E il rubio permalloso, scusa, il naranco permalloso. E mi ricordano molto
1: chi?
4: Ben Stiller e Owen Wilson in Zoolander.
1: Ma bello, perché? Che cosa facciamo? Io non l'ho visto questo
3: Zoolander posto. Non l'hai mai visto?
1: Sì, no, il film l'ho visto, okay. No, ma la nostra posa, abbiamo la bocca culo di gallina.
0: Secondo te me lo ricordo, secondo te io me lo ricordo.
1: L'abbiamo fatto così in un momento
3: devo
1: in
3: dire,
1: cui eravamo fuori.
3: Devo dire che la mano ha la bocca di gallina, tu proprio tutta la faccia.
0: Andiamo a vederla adesso, così ce lo ricordiamo. Ci arriva Madame su Number One. Facciamo

0: Madam su Radio Number One alle 7:38.
1: Quanti anni vi sentite davvero guardandovi allo specchio rispetto a quelli scritti sulla carta d'identità?
0: Sentiamo.
2: Ciao, sono sempre Cinzia da Brescia.
0: Ciao.
2: Io ne ho 62, ma me ne danno tutti 50-51. Anch'io cervello da adolescente in tante cose. Quindi sono molto fiera di me.
0: Brava, così si fa. Brava.
3: Io non metto filtri, non uso i social, ho 61 anni e ne dimostro 20 di meno. Vedi foto del mio profilo.
0: Va bene, adesso vediamo foto di tuo profilo.
4: Allora, buongiorno con Bricola. Praticamente quando mi guardo allo specchio mi do più o meno 40 anni e praticamente sono 9 di meno. Però di cervello, ciao, ne ho ancora 15 ragazzi. 15 anni di cervello, somma come una mina. Ciao, Omar da Verso.
0: Ciao. Yuhu.
3: Ma povero, beef de meno.
0: Beef de meno.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola. Come gli zaini. A partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: che bella canzone. Anno 2003, ci hanno riportato indietro fino lì di una ventina d'anni i nostri programmatori musicali per questa grande canzone di Radio Number One che si chiama Sunrise dei Simply Red. Non ho pipponi, però
1: no.
0: Se vuoi mettere la sigla mi invento qualcosa che magari non è vera, però insomma
2: no, mai bugie.
1: Mai bugie,
0: per amicizia, no, questo è d'altro.
1: Si allunga il naso. Allora, noi torniamo al domandones. Vi stiamo chiedendo allo specchio la mattina quanti anni vi sentite davvero rispetto a quelli che avete realmente.
0: Vediamo.
3: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Orso da Legnano dice che ha sempre avuto 10 anni in meno per le persone. Però ragazzi, non è sempre un vantaggio, Perché io in tutta onestà ho notato che a volte ti rispettano di meno, ti credono molto più giovane e ti rispettano di meno. Avrei tanto voluto avere, per citare Carlo Verdone, una faccia da Kevin che impone possenza, capito? Ci vuole possenza nella vita. Ciao Orso da Legnano!
0: Ci vuole possenza nella vita.
2: Io sono rimasto un po' senza.
0: Sentiamo.
4: Io mi sveglio al mattino, sono giovanissima.
0: Bello.
4: Mi lavo il viso. Me lo asciugo, sono sempre giovanissima. Poi però metto gli occhiali. E mi guardo bene allo specchio. Buona giornata a tutti.
2: Quello lì è un filtro incredibile. Gli occhiali sono
0: tremendi.
2: Buongiorno Cobricola, io ho 47 anni e 47 benesetto. Ciao da Federico.
0: Ciao Federico. Federico,
2: De di vostro di vedo.
0: Non c'è, non lo so, non c'è la foto, c'è un disegnino, Federico.
2: No, solo io,
0: Sì, sì, sì.

0: non si fa. Si chiama Detto Tra Noi, questa bella canzone di Marika Jan su Radio Number One.
1: Sì, tra l'altro Marika Jan che sarà ospite di Radio Number One con Rima Baciata i primi giorni di ottobre, lunedì 5 ottobre, quindi l'aspettiamo nei nostri studi di Milano in presenza fisica.
0: Che bello!
1: Quanti anni vi vedete allo specchio quando alla mattina vi svegliate e dice: ma quello sono io?
0: Ma quello sono io? No, è mia cugina giovane, è mia sorella minore.
2: Giusto per dirvi come sto messo, io ne ho 52, tutti me ne danno di più, ma l'anno scorso il compagno di classe di mia figlia alle superiori ha detto a lei il giorno dopo: ti ho visto ieri al centro commerciale con tuo nonno.
0: Ma no!
2: Grazie, autostima, ringrazio.
1: Tremendo.
2: Quanti me ne devo togliere? Troppo.
0: Che roba brutta!
3: Sveglia caffè, tazza e bidet, presto che passa il tram.
4: Il problema è quando assomigli più al bidet che alla tazza.
5: Ciao, io sono Cristina, ne ho 51, me ne sento 51, fisicamente me ne sento 85, perché più passa e più mi rendo conto che la mamma aveva ragione, metti la canottiera, asciugati i capelli,
1: qualche ciacchino,
5: più passa e più aveva ragione.
0: Cosa vuoi che sia?
6: Ciao ragazzacci, quante teorie interessanti, ma una per me, lo specchio è rotto. Ciao Gianluigi Brescia.
0: Ciao Gianluigi.
4: Sei uno specchio rotto, hai capito?
1: Sono sette anni di sfiga, però sei lo specchio.
4: Ma in meno o in più?
1: Non lo so. Però insomma sono sempre sette anni.
0: Ti capisco stamattina. Non ti capisco stamattina.
1: Quando rompi gli specchi.
0: Rimango così come una mucca davanti a un passaggio a livello. Non riesco a capire cosa stai dicendo.
4: È perché Pat assomiglia a un passaggio a livello.
0: One Republic, Love Runs Out.

0: Love Runs Out con i One Republic. Finisce questa prima ora della combriccola di Radio Number One, ma ne abbiamo altre due. A tra poco.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Per la tua pubblicità 800-239-182.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800-936-360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
11: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
10: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
12: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
4: Buongiorno, buongiorno da Radio Number One. Mancano pochi secondi alle 8.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Radio Number One Notizie.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
8: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
7: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AWS.
9: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
7: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo stato dell'Unione. Tra i temi toccati: la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
10: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Asciari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Gilas, Alemekers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e due occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
7: Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: vacanza feliciona, eh? Non vi sentite in paradiso?
1: Sì, è vero.
2: 120 anni di meno.
0: Non vi sentite leggeri?
2: Sì,
0: eh?
2: Sì, anche 20 kg di meno.
1: Che bello questo Nirvana che ci ringiovanisce.
0: Guarda, Jungle Sunshine su Radio Number One, le 8 e 6 minuti. Buenos dias.
2: Buongiorno
1: maestro.
2: Eccoci qua, io purtroppo devo partecipare a questa festa.
1: Perché purtroppo?
2: Perché mi sembra tante volte di invadere territorio che non mi appartiene. Però legato ai compleanni c'è sempre una torta.
1: È vero.
2: Legato all'età c'è sempre una torta.
0: Sì.
2: E soprattutto noi abbiamo la nostra etica professionale.
0: Sì.
2: Quindi da qualche anno e soprattutto quando i clienti compiono una certa
1: età,
2: interveniamo in due modi.
0: Qua?
2: Prima di tutto si usa una candela sola.
0: Ah, giusto.
2: Perché
0: cioè...
2: è simbolico del compleanno, perché altrimenti spendi più di candeline.
1: Ma
2: che
1: non
2: di
1: sia
2: torta.
1: Quella dei TNT.
0: Esatto. Fare una torta così.
2: Esatto. Poi devi fare 90 metri quadri di torta, un campo da calcio, praticamente. Allora, noi abbiamo una candela sola, però se è bianca è un cero votivo per ringraziare il destino che ti ha risparmiato dalla vecchiaia. Mentre per alcuni che mandano la foto e mettiamo un lumino rosso, che è un'interpretazione del futuro prossimo del festeggiato. Infatti la torta è di marmo con la scritta qui giace e il nome del festeggiato. Noi mettiamo quella di nascita. E poi dipende da come procedono gli eventi, l'altra data.
0: Oh, che bella idea.
1: Buongiorno. Una lampada votiva sulla torta.
0: Ho sempre paura che gli si stacchi la mascella. Che ridere. James Blunt in arrivo su Radio Number One 1973.

0: 73, 1973.
1: Però ne dimostra meno.
2: Sì.
0: Esatto.
2: È vero.
0: James Blunt, Simona.
3: Ero Manuela Vacheno, dice Simona. Capisco bene il Veneto.
0: Scusa, ho capito.
1: Devi stare attenta, Tia.
0: Non ci avevo pensato, ecco.
4: Buongiorno Combriccoli, ma buongiorno. A vedere non saprei dirvi, sinceramente, ovviamente non me li sento.
0: Quali?
4: I miei 54. Però mi è capitato un paio d'anni fa con la mia più piccolina, che adesso c'ha 7 anni, una signora salta fuori e fa: ma è tuo papà o tuo nonno? Porca di quello. Però vista l'età ci sta che io possa essere suo nonno. Vabbè, probabilmente ero abbastanza sfatto, con la barba lunga e distrutto visti i periodi che ho passato. Comunque me li sento proprio i miei anni. Ciao, buona giornata.
2: Non era convintissimo,
1: no,
2: alla fine.
1: No. Ha cercato di convincere fino all'ultimo.
2: Voleva convincere se stesso.
0: Sì, esatto. Senti, ma Patta, a te non è mai successo con tua figlia che ti scambiassero per suo nonno?
2: No, anzi, quasi fratello maggiore, scherzo, no. Per nonno, no. Anche se l'ho avuta tardi, l'ho avuta io, tra l'altro.
1: Mi ripeti, per favore? Per? Ti hanno scambiato per?
2: Per fratello maggiore.
5: Ma sta scherzando! Programmofono!
0: Vabbè, sono questione di tempo.
2: Poi adesso con i capelli arancioni, figura.
6: Per la cronaca, quando mi chiedono quanti anni hai, dico: chiedi a mia sorella, che lei lo sa. Io non lo so proprio.
1: Non se lo ricorda più.
0: Giusto.
7: Ehi ragazzacci, Cristiana Mantova.
0: Buongiorno.
7: 60 compiuti.
2: Eccola.
7: Si va verso l'uno in più.
2: Chi lo dici?
7: Fisicamente 97 tre quarti. Mentalmente 12-13.
0: Ecco.
1: Siamo... Bene. E il primo che si lamenta gli spacco la faccia, va bene?
0: Anch'io, guarda, più o meno come Cristiana da Mantova. Ma stamattina poi facciamo anche un centinaio, diciamo.

0: condizione perfetta per la giornata di oggi. Non ho mai visto un temporale così lungo. Sì, dura dalle 5 di stamattina.
1: Fantastico, parafulmini. Poi c'è anche fulminacci. Poi.
2: Dovrebbe arrivare.
0: Okay, dovrebbe arrivare, va bene, anche fulminacci.
1: Quando vi guardate allo specchio la mattina, quanti anni vi sentite davvero rispetto a quelli che avete realmente?
0: Sentiamo!
3: Ciao, io sono Fabrizio, domani 18 settembre compio esattamente 60 anni.
0: Auguri!
3: E ho un bambino di 8 anni perché è arrivato tardi.
2: Colpa di
3: allora, io vado in palestra da 35 anni. Chi mi vede come fisico mi dice: caspita, hai un fisico perfetto. Non bevo, non fumo, mi danno tutti molto meno anni perché mi mantengo in forma e non ho pessime abitudini. Bravo. Ma domani compio 60 anni. Esatto. Ciao.
0: E mi spacco,
2: morirò sano.
0: Eccolo là.
4: Ciao scombriccolati. Il giorno 20 ne faccio 54. Mi fate gli auguri?
0: Auguri.
4: Fino a qualche tempo fa me ne davano 10 in meno, percepiti come la temperatura 95 con tutto che scricchio.
1: L'umidità.
4: Un abbraccio, Romana.
2: È come quelle statuine che cambiano colore a seconda dell'umidità. Lei è così.
0: Romana, io ti voglio bene, mi sei troppo simpatica, troppo simpa. Vuoi essere la mia BFF?
5: La combriccola di Radio Number One. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
6: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
7: Andrea, pensavo a un tema geniale.
6: Sì.
7: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
6: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
8: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
4: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Uno sguardo alla situazione del traffico sulla 9, la Lainate Chiasso. Ci sono code tra Saronno e Origgio a causa di un incidente in direzione Lainate. Altra segnalazione poi viene dall'autostrada A4, la Milano-Brescia, con code tra l'innesto, la tangenziale est e Cormano, direzione Torino. Sulla 1, la Milano-Bologna, code tra San Giuliano e tangenziale ovest di Milano. Altri rallentamenti sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e Lentate Bruzzano, mentre sulla est ci sono code all'uscita per Carugate in direzione Lecco. E ancora sulla 8 la Milano-Varese ci sono code tra Fiera Milano e Milano Certosa direzione Milano. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia, code tra Genova-Voltri e A7 in direzione Genova. E ancora sulla 7 la Milano-Genova, code tra Barriera di Genova Ovest e lo svincolo di Genova. Spostandoci a Roma e dintorni, segnaliamo sulle vie consolari traffico intenso con rallentamenti su via Cassia all'uscita del grande raccordo anulare in direzione via di Grotta Rossa e code anche su via Tiburtina all'altezza di via di Casal Bianco in direzione centro. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombricolati.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Thank you.

0: Pellone d'oca, è bellissima secondo me questa canzone.
1: Si chiama
0: canzone.
1: Pellona d'ocona.
0: Pellona d'ocona,
1: dai, chiama
0: vero.
1: Il nome giusto.
0: Si chiama Still, questa canzone di Bruno Mars insieme a Karol G, Viceversa su Radio Number One. Pellona d'ocona anche per il focus che sta arrivando ad ascoltare con Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Mattinata dalla redazione. Allora, il ministro dell'istruzione Valditara che cosa vuole fare? Vuole introdurre a scuola un tetto del 30% di stranieri in classe. Lo ha ribadito durante il question time di ieri alla Camera, pur senza anticipare quelli che sono i dettagli del provvedimento. A questo piano, secondo Valditara, dovrebbero anche collaborare gli enti locali affinché ci siano adeguate politiche residenziali che debbano evitare il proliferare di quartieri ghetto che poi vanno a ghettizzare anche le scuole. È ovvio, aggiunge, che non si può mandare un ragazzo a studiare a diversi chilometri di distanza. Già nel 2024 il ministro ha parlato dell'urgenza di porre un tetto agli stranieri per classe. Erano i giorni delle polemiche sulla scuola di Pioltello, non so se ve lo ricordate, nel Milanese, chiusa per il Ramadan. Tra le proposte anche quella di rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per i genitori i cui figli non vanno bene a scuola. Il fatto che un genitore conosca la nostra lingua, dice ancora Valditara, può interagire meglio con i docenti ed è questo un aspetto fondamentale per il rapporto famiglia-professori. Cartone e scotch utilizzati per bloccare una caviglia fratturata in mancanza di gesso e stecche. Era stata un'immagine viralissima nel 2024. Il caso allora, era il 28 luglio del 2024 per l'esattezza, fece molto scalpore. E provvedimenti furono presi nei confronti della responsabile del pronto soccorso dell'ospedale di Patti, siamo in provincia di Messina. La dottoressa subì una procedura disciplinare da parte dell'azienda sanitaria provinciale messinese che la sanzionò anche con una multa. Ora, a distanza di 2 anni, per un riforma, il giudice ha ribaltato tutto, il giudice del lavoro. Ha dato invece ragione al medico, annullando proprio quella sanzione che aveva fatto tanto, tanto discutere. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: pezzo bellissimo postumo di Michael Jackson con Justin Timberlake in appoggio. Love Never Felt So Good su Radio Number One alle 8:34. Che cos'ha in serbo per c'ho, noi, Patro Romano?
1: Una favetta.
0: Una favetta.
2: Vai, vai, di favetta, vai, vai, vai.
1: Ma non c'è la sigletta?
2: No.
0: Vabbè. Ma come no?
1: Ma
0: no.
1: Dai,
0: dai,
1: ma è triste.
0: Una favetta. Dai,
1: una favetta, una favona, è una favona, vabbè, è un favonio, è un favonio.
2: Ok, allora se è un favonio sì.
1: Vabbè, okay, dai.
3: Dai, di focus.
1: Niente, per una presentazione in pompa magna. Allora, leggevo in questi giorni, ragazzacci e ragazzacce, che diverse grandi aziende stanno eliminando quelle che sono le postazioni di lavoro fisse, introducendo questa regola del chi prima arriva meglio alloggia. Quindi tu arrivi presto la mattina, arrivi prima di un tuo collega e prendi quella postazione,
0: quella bella, magari vicino alla finestra,
1: quella più luminosa, quella più vicino ai bagni, sai, se mai non lo so, comunque prendi
2: la tavola al ristorante vicino al cesso, è comodo.
1: E questo tra l'altro è un po' infingardo come metodo, perché ti invoglia arrivare prima degli altri,
0: certo.
1: Hai capito,
0: quindi
1: hai
0: non
1: capito.
0: Puoi lasciare, non so, la tua penna, la tua, mettere la tua foto. Niente.
1: E allora la domanda sorge spontanea: in ufficio, ma io direi anche a casa, siete gelosi della vostra scrivania, della vostra sedia, della vostra cancelleria, oppure vi adattereste a cambiare posto ogni mattina?
2: Vabbè, insomma, in monoloca, cioè non è che...
0: No, sì, nel senso, se arriva uno, io la mia postazione ce l'ho a casa perché lavoro in smart.
1: Dire, quelli che soprattutto sono in famiglia, solitamente anche il divano, quando vedete la televisione, c'è sempre quello o quella che ha la sua posizione preferita sul divano.
0: È vero.
1: Perché magari può allungare le gambe o magari vicino a un tavolo, non lo so, c'è la posizione preferita.
0: No, nel letto è vero, io sto guardandolo a destra, anche sul divano sto a destra.
1: Adesso stai a sinistra invece. Che succede?
0: No, perché anche qua è uguale, cioè, lui sta a sinistra. No.
2: O sta dove sei tu.
1: O state tutte e due sullo stesso lato.
2: Probabilmente c'è anche quella roba lì.
0: Sta allarga, stai bene.
1: Dai, siete

0: Gelosi della vostra scrivania, no, della vostra postazione, della vostra sedia?
1: Ma sai che non ho mai avuto praticamente una scrivania nella mia vita? Cioè non lo so, è una cosa che non ho mai avuto, quindi no, ma poi non me ne fregherebbe niente. Allora, l'unica cosa di cui mi fregherebbe è dovermi portare lo zaino tutti i giorni. Cioè, nel senso, se non hai una tua postazione non puoi lasciare lì, che ne so, il tuo computer, la tua borraccia, le tue robe. Cioè, ecco, quello mi girerebbero le scatole, però per il resto no.
0: Quindi cambieresti, turneresti quelle che sono le postazioni di lavoro.
1: Sì. Ok. Bello, varietà, dai, movimento.
0: Tu le rotazioni le faresti, Sergio?
2: No, dormo sul posto di lavoro, così almeno non c'è problema.
1: Certo, va bene. A te girerebbero i maroni.
0: La mia sedia è quella comoda.
1: È gelosissima. Sentiamo i nostri ascoltatori.

0: Material Lover. Mamma mia, quanti confetti che ho mangiato in questi giorni. Grazie Andrea Ferrari per averli portati.
1: Ne hai mangiati tutti tu?
0: Di
1: non hai avanzato uno.
0: Ne ho mangiati più in questi due giorni che in tutta la mia vita proprio. Allora, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One, ci riporta al 1984.
2: Number One! La combriccola di Radio Number One.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: About You, le grandi canzoni di Radio Number One, faceva parte anche della colonna sonora di Streets of Fire, Le strade di fuoco, un film del 1984, però nel film veniva cantata praticamente da un gruppo fittizio di nome The Sorrels, e in realtà non erano appunto dei cantanti ma degli attori che interpretavano la canzone ma non la cantavano realmente. Questo è il mio micro pippone per...
1: Le Sorrels.
0: Noi potremmo
1: I fratellis
0: c'era anche.
1: Esatto. Vabbè. Allora, torniamo a bomba questa notizia che vede diverse grandi aziende che stanno eliminando le postazioni di lavoro fisse, introducendo questa regola del chi primo arriva meglio alloggia. E allora vi stiamo chiedendo, ma in ufficio, ma anche a casa, siete gelosi della vostra scrivania, della vostra poltrona, della vostra sedia, oppure vi adattereste a cambiare posto senza nessun tipo di problema?
0: Sentiamo.
2: Per come la intendo io, la mia scrivania e il mio angolo che ho creato, dove c'è la mia energia, il mio spazio sacro, quindi non è questione di gelosia, ma inviolabile, perché lì c'è la mia anima, dove io creo, disegno, eccetera eccetera, e non deve essere attaccato da nessun'altra energia. Non voglio interferenze. Per quanto concerne la decisione di aziende di far correre i dipendenti alla migliore postazione possibile e non dare stabilità, lo credo controproducente, già che è una postazione vuol dire che tu hai un riferimento e un'organizzazione. Per me è un'idea bizzarra che andrà a scemare, un po' sciocca, no? Senza senso.
0: Come mi piace come parla lei.
3: Cosa avrà voluto dire riguardo all'energia? Paga una bolletta solo lei?
0: No!
3: È un'energia particolare? Ha degli sconti comitive?
0: Ma no, le nostre energie, quella che emaniamo noi!
3: Mistero.
4: Ciao ragazzi!
1: Ciao!
4: No, io sono uno che va bene tutto. La mia compagna, lei deve dormire sulla destra. E se per caso mi alzo che devo andare in bagno, torno alla sua destra e tutto il letto. Io dormo per terra.
0: Ma smetti, Lauro, smetti.
3: Cosa vorrà dire dormire per terra? Significa usare un catetere per non alzarsi?
1: No. Ma cosa
3: mistero.

0: lassù.
1: Meraviglioso errore di Gianna Nannini nella combriccola di Radio Number One. Che ora sono, micora sono? Le 8.52. Ah, di cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando di queste aziende, grandi aziende, attenzione, grandi. Non sono piccoli ambienti, sono grandi ambienti che stanno eliminando queste postazioni di lavoro fisse. Vi stiamo chiedendo, ma siete gelosi della nostra scrivania, della vostra sedia? Vi arrattereste a cambiare posto ogni mattina?
1: C'è un nostro ascoltatore che dice: l'azienda per la quale lavoro sta per costruire la nuova sede con questa filosofia. Però quelli che l'hanno deciso manterranno la loro postazione fissa. Direi che con questo si capisce molto della bontà di queste idee. Non fa un plistay, in effetti.
3: Ma scusate una cosa, ragazzi, ma chi è quel genio che si è inventato questa cosa della scrivania? Non so, io per come la vedo io e per come vedo i miei colleghi, ognuno sulla sua scrivania, c'è chi ci mette la foto, chi c'ha le sue penne, chi c'ha la graffettatrice, chi c'ha, ognuno c'ha i suoi oggetti personali.
1: È vero,
3: cosa fai?
1: È vero, però qui
3: inizia non avere più le penne, non sai più dov'è, cioè che casino è, ma dai ragazzi, è una grande puntini. Ciao a tutti.
2: Però ogni scrivania è dotata del suo kit, quindi c'è la cancelleria, c'è il computer, c'è il tablet, ci sono i cassetti, c'è la sedia, insomma.
4: Te li prendi, te li porti a casa e il giorno dopo te li rimetti la tua nuova postazione.
5: Esatto, te li tieni dove vuoi tu e non rompere scatole.
6: PPA, possesso, preferenza oppure adattabilità.
1: Questo
2: caspita,
1: è
2: che acronimo
1: PPA.
2: Mi scappa una PPA.
7: Scusate se sono di nuovo io, Romana. Nella mia azienda è già così. Non sono gelosa di niente, però che balle tutte le volte un trasloco, 2000 borse. Ciao.
8: Che balle tutte le volte.

0: Adore You di Harry Styles su Radio Number One.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
5: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: State ascoltando, sono le 9:01. Buongiorno.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
12: Radio Number One Notizie.
13: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino a 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato, altri 2 denunciati. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse negli Stati Uniti di un quarto di punto, ora sono al 4%. Una mossa infelice, la boccia così Donald Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.

0: cos'è che dice Yamae? Saif con Parlare d'amore, questa è Radio Number One, l'ultima ora della combriccola. Beh, insomma, divisivo anche questo argomento stamattina, eh?
1: Sì, stiamo parlando di queste grandi aziende che stanno eliminando le postazioni lavoro fisse, introducendo questa regola che dice chi prima arriva meglio alloggia.
0: Esatto, non puoi lasciare il tuo portapenne, la tua penna preferita, non puoi mettere la fotografia della famiglia, niente, perché la devi spostare.
2: Buongiorno combriccola da Massimino.
0: Voilà.
2: Allora, volante mio, sedile mio, e tu meccanico che un paio di volte all'anno devi fare 3 metri scarsi da fuori l'officina a dentro, non azzardarti a spostare di 1 centimetro queste 2 cose qua. E non toccare niente dentro.
1: Poi scatta il crimine.
2: Sennò diventiamo nemici. Ciao.
3: Grazie, tu canò.
0: Beh, però in quei casi è anche giustificabile, nel senso, chi lavora in casa è casa sua, e chi ha, non so, il camion, il furgone, eccetera, è il suo furgone, ci mancherebbe anche che uno lo sposta, no?
3: Non si do.
1: No, ma lui non vuole che si tocchi il sedile, cioè non puoi spostarlo leggermente indietro, non puoi
0: oppure lo sposti e lo
1: angolarlo.
3: Aia.
1: Rischi la vita.
4: Da noi il concetto della scrivania ad uso proprio è passato da anni, ognuno alla sera ritira tutto nel proprio armadietto e la mattina si siede dove c'è posto.
0: Hai capito?
4: Non è un grosso trauma, qualcuno se la prende un po'. Personalmente mi muovo su molte sedi della nostra azienda, quindi non ho questo problema perché ho sempre tutto in valigetta.
0: E vede?
4: Ciao.
0: Lui è molto cumenda. Anche
3: a casa abbiamo la camera Hobbies. E io e mia moglie gestiamo le postazioni al bisogno. In azienda uso quello che voglio, sono il capo, conosco tutte le password, ovviamente la mia postazione è
1: il capo ha sempre ragione.
0: Ma la camera Hobbies, quando ho letto la camera Hobbies mi è venuto in mente, ve lo ricordate quelle sfumature di grigio? Non mi ricordo se erano 40, 90.
1: No, erano 50.
0: Sai che aveva la camera Hobbies lui? Dai, no?
1: Per altri Hobbies però.
3: Sempre Hobbies sono, sempre Hobbies sono.
0: Hai tutte le password.

0: Jackie Chan di Tiesto con Post Malone, Geco su Radio Number One.
1: Quello che giocava a calcio.
0: Esatto, Geco. Ha preso l'ispirazione proprio da lì, infatti. Chi abbiamo?
2: Allora, prima di tutto non è chi abbiamo, ma è chi interviene, perché ti dico la verità, sono molto scocciato.
0: Cosa è successo?
1: Buongiorno Zaia.
2: Allora, questa cosa dell'ufficio fate come cavolete, che a me non mi interessa.
0: Come cavolete?
2: Come cavolete voi, cosa ha avuto fare Tito Fetti, ma per quanto riguarda il bar esistono delle regole. Per esempio, non si può entrare come cattivi voi, cosa ha avuto fare? Tu entri e dipende. Allora, per quanto mi riguarda, io c'ho al mio bar la prenotazione annuale. Entro e prenoto fino al 31 dicembre. Mi chiedono de che anno, vediamo come va lo spritz.
0: Vediamo. Basta.
2: Poi abbiamo il cuscino personalizzato.
0: Sì.
2: Lascio sempre un cuscino con scritto Zaia, non è occupato, è presidiato.
0: Ah, giusto. Okay.
2: Poi abbiamo anche il modello targa commemorativa. Faccio mettere una targhetta qui: Luca Zaia ha bevuto il primo spritz e pretende anche l'ultimo.
0: Okay.
2: Ma in casi di estrema necessità abbiamo il nastro dal Veneto. Sì, ogni mattina faccio delimitare da un cameriere un tavolo con il nastro bianco e rosso con scritto area già riservata, chi tocca le sedie muore.
0: Capito.
2: Una roba semplice, educata e soprattutto deve che te fa bene.
0: Ed effetto.

0: antiallergico.
1: È un po' così Shakira, sì, ogni tanto, no?
2: Miagola.
1: Allora, punteria, che bella questa canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Andiamo a chiudere l'argomento di questa mattina: scrivania tua, solo tua o del popolo? Cioè, chi prima arriva si piglia quella che c'è vicino alla finestra, lontano alla finestra, su vicino al cesso.
2: Veronica è categorica, potendo scegliere preferisco postazione fissa. Mia la sedia impostata all'altezza, mio desktop con la foto di mia figlia, e se la collega deve lasciarti un post-it lo può fare in santa pace.
0: Bisogna pagare però la tassa del possesso.
2: È mia la tassa.
1: Basta. C'è un altro?
2: Sulla mia scrivania ho le mie scartoffie, i miei appunti e tutto quello che mi serve per il mio lavoro. Non avrebbe senso che arrivi un'altra persona e me la porta via.
3: La firma è quella di Federico.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No, Epic! Scopri Skoda Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda che ti fa dire That's Epic. Info su skoda-auto.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
5: Radio Number One Meteo.
6: Bene, questa è Meteopat con i matti della combriccola, con le meteopattine anche loro ammattite. Ragazzi, oggi giornata parzialmente perturbata. Dico parzialmente perché comunque dopo le piogge temporali stanotte, anche della prima parte della mattinata, già nelle prossime ore si affacceranno schiarite, in particolare sul nord-ovest. No, gli elefanti non ci sono. Poi in graduale estensione verso la Lombardia occidentale, verso l'Emilia. Temporali e rovesci invece anche intensi che insisteranno più a lungo su Lombardia centro-orientale, su Levante Ligure, sì, questi ci saranno, ma non sono colpi di mortaio, Veneto, Alta Toscana e Friuli Venezia Giulia. Sul resto del settentrione fenomeni, abbiamo detto, meno probabili. Gli asini che volano, no. Sul resto d'Italia tempo più stabile, fatta eccezione per nubi nelle aree interne. Temperature all'ingiù, ne abbiamo avuto anche prova stamattina. Massima in Valpadana tra 22 e 26 gradi e stamattina presto i gradi in alcune zone erano anche di 16-17. No, no, maledetti. Dai, domani al nord-ovest, da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso con bassa probabilità di piogge, più chiuso invece il cielo al nord-est su parte dell'Emilia Romagna e poi aggiungo e concludo, decisamente meglio sabato e domenica con prevalenza di sole, assenza praticamente generalizzata di piogge, temperature massime che cominceranno a risalire a Milano e Torino ad esempio, torneranno a sfiorare i 30 gradi. È tutto, ragazzacci.
7: Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com. Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: Mamma mia, è proprio uguale a Toxic di Britney Spears. Questa canzone di Cazzai. Cazzai! Tutte le volte che la sento partire mi viene in mente veramente Toxic di Britney Spears. Ma Patrizio Romano è andato a presidiare la sua scrivania perché
1: ha messo un cartello che recita: qui, qui comando io.
0: E questa è casa mia. Esattamente. È il momento di Pat Romano e del suo Focus, l'ultimo di oggi. Sentiamo.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, dalla mia scrivania presidiata. Allora, apriamo con l'intelligenza artificiale, perché siamo tutti un po' inquieti per le notizie che stanno uscendo in questi giorni. Allora, in un post pubblicato sul suo blog, la statunitense OpenAI ha presentato 6 nuovi rapporti su comportamenti imprevisti o preoccupanti riscontrati con i suoi modelli, appunto, di intelligenza artificiale. Osservati proprio negli ultimi 6 mesi. Con questa pubblicazione l'azienda intende contribuire a una costruzione con un consenso più ampio e informato su quelli che sono i progressi della ricerca relativa proprio all'intelligenza artificiale. C'è una sorta di collaborazione, di sinergia per cercare appunto di capire quali sono anche le criticità dell'intelligenza artificiale. E adesso parliamo di monopattini elettrici. Irregolare un monopattino elettrico su 2, sono 12.000 quelli controllati ad esempio dalla polizia locale di Roma negli ultimi 3 mesi, e circa 6.000 le irregolarità accertate. Quasi la metà delle multe elevate riguarda il mancato utilizzo del casco da parte appunto degli utenti, infrazione che si conferma quindi per distacco, abbiamo detto, la più frequente. A queste poi si aggiungono le oltre 1.000 violazioni relative al contrassegno identificativo del mezzo, la targhetta, la famosa targhettina, e poi ci sono 400 infrazioni che riguardano invece l'assenza della copertura assicurativa che, ricordiamo, è entrata in vigore dal 16 luglio. Ulteriori violazioni riguardano poi il trasporto di passeggeri e la circolazione sui marciapiedi, oltre alla sosta irregolare. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: piccola di oggi. Mi ha colpito molto l'infrazione sui caschi dei monopattini, Pat, di cui parlavi prima nel Focus. Perché io sono in Italia da qualche giorno, ma non ho visto uno col casco sul monopattino.
1: Magari uno su 10, sì, dai.
0: Infatti nessuno. Non sapevo che era
1: obbligatorio. Come obbligatorio anche la targhettina. Stiamo parlando di monopattini elettrici.
0: Targhettina non ci ho fatto caso, ma casco sì.
1: E poi l'assicurazione dal 16 luglio anche. Devi essere assicurato.
0: Giusto, un mezzo di trasporto.
1: Certo. No, ma a proposito di sanzioni e di smascherare questi furbetti, sono in continuo aumento i casi in cui le forze dell'ordine vanno proprio a smascherare coloro che guidano senza patente. Qui parliamo di auto,
0: cioè, ma
1: anche di moto.
0: Che non l'hanno mai preso, l'hanno dimenticata a casa.
1: Che non l'hanno addirittura mai preso, oppure che non la rinnovano da 30-40 anni. Anzi, qualcuno appunto addirittura da 45 anni è stato beccato. Ragazzi. E allora mi sorge spontanea questa domandina. Qual è la regola del codice della strada? Vale insomma per i guidatori dei veicoli, i monopattini, delle moto, ma anche per i pedoni. Che voi onestamente interpretate in modo molto personale, per dire che non la osservate, insomma.
0: No, io tra l'altro ho scoperto che oggi che invece sono assolutamente nella legge, insomma, non sono fuori legge. Io attraverso ogni tanto quando in mezzo alla strada, cioè nel senso quando non c'è nessuno, guardo a destra e a sinistra, se non c'è nessuno attraverso dall'altra parte.
1: Sai che quando ci sono le zebre, gli attraversamenti pedonali, se tu attraversi a una distanza superiore ai 100 metri, puoi farlo, ovviamente sincerandoti.
0: Stai sulle zebre, però se sei a metà...
1: Se sei a pochi metri dalle zebre, devi attraversare sulle zebre, sennò sei sanzionabile.
0: Allora vedi, se sei lontano dalle zebre puoi.
1: Sì, oltre
0: allora,
1: i 100 metri poi.
0: Allora pensavo di aver fatto una cosa fuori legge, invece no.
1: Non sei fuori legge.
0: No.
1: T'avevo visto con il fazzoletto sul volto.
0: Queste cose qua sono molto ligia. Devo dire la verità. Sì, sì.
2: Ligia colò.
1: Tu, Sergio, che infrazioni commetti?
2: No, non commetto infrazioni perché ho un rotolo, un nastro. Che sono le strisce pedonali dove arrivo, l'ho messo giù.
1: Parliamoci chiaro: quando c'è il semaforo per i pedoni rosso e non ci sono macchine che stanno per arrivare, un attraversamento a me è capitato più di una volta di farlo. Certo.
0: Ma sì, a piedi può essere, in macchina non passo col rosso.
1: Tu
0: passi.
1: Sono passato una volta, mi hanno beccato, mi hanno tolto anche 5 punti dal patente. No, ma inavvertitamente sono passato, dicono tutti così.
0: Ecco, bravi, diteceli quali sono le, così se ci ascolta qualche vigile urbano viene a prenderci tutti i

0: Radio Number One. Beh, ho scoperto di essere quella più ligia, diciamo, al dovere.
1: Ma
0: quella
1: tu
0: più
1: dici?
0: Sì, sì, assolutamente sì, sì, sì. Non lo, lo direi, se no, invece tra qua sono con due cialtroni.
1: No, vabbè, tra le infrazioni al codice della strada ci potrebbe essere anche quella del, del parcometro, no? Ma metti il pagamento fino, che ne so, alle 10.30, in realtà sai che la macchina non la ritiri fino alle 11, speri di farla franca per quella mezz'oretta in più, spendendo qualche spicciolo in meno. Beh, ci possono essere tante infrazioni sanzionabili.
0: Può capitare, certo che per mezz'oretta prendere una multa di 50
1: euro. Sì, ho fatto un esempio così.
0: Ecco, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, io sono un autista provetto, obbedisco a tutto. E infatti, quando davanti a scuola tutti i genitori, invece di andare a destra, cioè un fantastico obbligo, girano a sinistra perché risparmiano 30 secondi, mi sale il crimine. Dai ragazzi, stiamo attenti, insegniamo bene le nuove generazioni.
0: Hai ragione.
2: Siamo la resistenza. Sotto l'acqua, Silvia da Brescia.
1: Si sente. Silvia. Mi sembra anche un po' di grandine quasi.
0: Ha ragione.
1: Sì, sì, no, la prudenza e la sicurezza sono in primo piano. Poi ci sono anche quelli che parcheggiano a Roma con le strisce bianche, ok? Vanno per qualche commissione via per qualche ora e tornano e le strisce sono blu e hanno pure la multa sul tergicristallo. Sì, sì, sì, sì, sì. È accaduto a Roma.
3: A me è capitato che avevo la macchina bianca, sono tornato e era blu la macchina.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Was Just for One Day, il pezzo di David Bowie. Mamma mia, che bisogna aggiungere su questa canzone? Cosa bisogna raccontare?
1: Bisogna ascoltarla in religioso silenzio, ricordarsi di quello che era il Duca Bianco.
0: Esatto, infatti hai parlato tutto il tempo e non l'abbiamo sentita.
1: Perché mi hai sputtanare così?
0: È vero, è la verità. Era il 1977 quando appunto David Bowie ci regalava questa splendida canzone che voi avete la fortuna di ascoltare, solo avendo Pat Romano in prossimità e beati e basta, insomma, sono le grandi canzoni di Radio Lab Rurale. Che devi dire?
1: Ma non c'è il piponcino?
0: Abbiamo ascoltato un sacco di volte, abbiamo già raccontato più o meno tutto quello che dovevamo raccontare. Non abbiamo neanche messaggi dei nostri ascoltatori che si guardano bene dal confessare infrazioni che fanno.
2: Maledetti!
0: Vabbè, ma è ovvio, anch'io avrei paura a dire che passo con Rosso. Guarda, passo con Rosso tutte le mattine, me ne frego, tanto esco alle 6, prendo tutti prendo tutti i rossi su Viale Padova.
1: Uè,
0: poi
1: ho infilato la catena dei rossi,
0: ecco, infilato la catena. Poi parcheggio sulle strisce blu, non pago niente.
1: Ah, che bello,
2: una banda di delinquenti.
0: Se becco due macchine che sono troppo vicine, bam, una botta in culo. Sedere a uno,
1: beh,
0: una botta nella...
1: Una cosa confessabile, parcheggi in doppia fila magari, eh?
2: No,
1: ma
2: no,
1: Milano,
2: io
1: a Milano
2: io non lo confesso. No.
0: Ragazzi, io non ho la macchina. Come ve lo devo dire? Non ho la macchina, quando ci sono queste cose non...
1: Vabbè,
0: so
1: ma
0: mai
1: allora non vale.
0: Non so mai che cosa dire.
2: Noleggiane una e passa col rosso.
0: Certo, ma

0: Kintsugi o Kintsugi di Elisa su Radio Number One. Mi è venuta in mente una multa che prendevo sempre. Mi ricordo quando sono arrivata a Milano, io vivevo a Torino, sono arrivata che avevo tipo 18 anni e c'era il lavaggio strade, ve lo ricordate?
1: Certo. Puoi parcheggiare sul lato destro ma non sul sinistro, cioè,
0: roba qua. Facevano proprio tutta la strada ed era annunciato da un piccolo cartello che c'era proprio all'inizio della via. Il problema è che chi arriva da fuori ora che vede il cartello e che capisce per quale motivo tutti i mercoledì prende la multa, insomma ci mette un po', ecco, avevo spiegato.
1: Buongiorno Cristiano Malgioglio.
2: Tesoro mio, bisogna avere il savoir faire, cara mia. Il savoir faire, a volte è un savoir faire da stiro, glielo tiri al vigile e tutto funziona, però io la mia metodologia. Sempre mi capita di trovare la multa con lì ancora il vigile e dico: "Oh, vigile. Non ho visto il divieto di sosta perché il boa di piume di struzzo mi impedisce completamente la vista periferica e non posso guidare senza essere uno star, tesoro."
0: Giusto.
2: E lui mi strappa la multa. A volte mi hanno strappato anche il boa. Una rabbia. Oppure fai: "Oh, agente. Il senso era vietato, lo riconosco, ma anche la moda impone delle scelte difficili, tesoro." E lui strappa la multa. Ma soprattutto: vigile, mi deve capire. Ho parcheggiato davanti al passo carrabile soltanto perché il mio barrucchiere mi aspetta e davanti al barrucchiere non c'è passo carrabile che resista. E lui mi strappa i capelli.
0: Geronimo.

0: Geronimo. Oh, siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi con la combriccola di Radio Number One. Che bello non vedervi fino a martedì.
1: Per lei è già venerdì, hai capito?
0: Sì.
1: La furbetta.
0: Sì, vado a prendere un po' di pioggia a Valencia. Vi lascio in buona
2: Valencia.
0: Compagnia. Valencia. Vi lascio con la Virgi, sia domani che lunedì, quindi vi va bene, diciamo.
1: Ah, weekend Ponte Lungo, complimenti.
0: Sì.
2: Oh, Virginia.
0: Ciao, grazie a Pat Romano.
1: Grazie al nostro Sergio Sironi.
2: Ma soprattutto grazie alla Valenziana.
0: La Valenziana.

0: Sì, ci sono persone che ti fanno perdere tempo e altre che ti fanno capire quanto ne hai già perso.
1: La combriccola. La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
3: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, okay, più vicino a te.
4: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricoK.it.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
8: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
7: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
9: Radio Number One, sono le 10 un minuto, ci sono le notizie.
10: Radio Number One notizie.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Ed è tutto, a più tardi.
10: Spacca notizie, solo su Radio Number One.
9: 3 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi. Buon giovedì 17 settembre, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie. Del resto ogni giorno iniziamo alle 10 e siamo noi due, Fabiana e Claudio. Buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno. E io non pago il bollo l'anno prossimo. E io.
9: Ah,
12: non...

0: cantiamo.
1: Vabbè, lasciamo stare.
0: Abbiamo registrato anche il nostro nuovo promo che sentirete nel 2028.
1: Sì,
0: cantato.
1: Vabbè, dai. Allora, tra poco entriamo nel vivo anche però delle promesse elettorali. Sì. Perché non è che questa cosa del bolo auto ha diviso naturalmente molto l'opinione pubblica e anche il mondo politico. Punto di domanda. Intanto, sì, mi sa di sì.
0: È la solita storia. Dai,
1: partiamo subito con la nostra musica number one.
2: Gli spacca notizie.

0: di iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, la notizia che ieri ha portato, se ne era parlato già alla fine di quest'estate, ad agosto già si parlava di questo possibile questa possibile abolizione del bollo su auto, moto e scooter. Ieri è arrivata l'ufficialità, il Consiglio dei Ministri ha approvato questo decreto che prevede la cancellazione, però attenzione, al momento solo per il 2027, quindi del prossimo anno, della tassa sul possesso di veicoli con una potenza fino ad 80 kW, quindi quelle di piccole e media cilindrata. Ci tengo a dire che il governo, quindi qui potete scatenarvi con i vostri messaggi, ha tenuto a precisare che non un euro è stato tolto a sanità o scuola. Era difficile togliere
1: perché ce ne sono già pochi,
0: no? Esatto, ce ne sono già pochi, per finanziare l'abolizione temporanea del bollo su auto e moto.
1: Sì, vengono utilizzati i fondi PNRR non utilizzati. Ricordiamo che questa è una tassa regionale, infatti le regioni non parlano tanto, ma non è che siano così felici, insomma, di questa cosa. Allora, ieri io sono andato per curiosità subito a vedere il libretto della mia auto, ho detto: ma quanti cavalli ha la mia auto? Sono andato a vedere e la mia, ad esempio, ne ha 74, quindi sono felicissimo perché l'anno prossimo non pagherò il bollo. Dove si trova questo dato? Prendete il vostro libretto, cercate il campo P2, accanto alla scrittina P2 trovate il numerino dei kilowatt della vostra auto e quindi saprete se pagherete oppure no il bollo.
0: Vabbè,
1: l'anno
0: insomma,
1: prossimo.
0: Diciamo che possiamo dire con assoluta tranquillità, no?
1: Sì.
0: Che vabbè, come insomma si è sentito anche dalla redazione, molti, soprattutto diciamo quelli gli avversari dell'attuale governo, hanno detto: questa è la classica marchetta elettorale. Bisogna dire che i cittadini nell'anno che precede le elezioni possono avere un sacco di giovamenti, più alberi, più polizia in strada, più pulizia in strada, insomma tutte quelle cose che magari tu normalmente non vedi, cioè nell'anno che precede le elezioni si sistemano magicamente, poi finite le elezioni ritorna tutto come prima.
1: Però siamo grandi e vaccinati abbastanza per poter capire questa cosa. Beh, è una cosa che non ha fatto solamente la Meloni, ma hanno fatto insomma anche tanti altri governi in passato. Si è capito ormai che le elezioni potrebbero arrivare in primavera, il 2027, se non prima, perché c'è anche qualche preoccupazione legato alla legge elettorale, se non verrà votata, quindi iniziano le promesse e anche i soldini che arrivano. Cosa ti devo dire?
0: Tu pensi che a Milano noi abbiamo anche l'elezione del sindaco il prossimo anno, quindi
1: magari mi darà qualcosa anche lui.
0: Sì, le aiuole, non lo so, qualcosa ormai spunterà fuori.
1: Più aiuole per tutti.
0: Allora, tra poco, tra l'altro, vi diciamo nel dettaglio come verrà finanziata l'eliminazione del bollo auto e moto per il 2027, perché tutti hanno detto: ok, ma i fondi, i soldi, dove si prendono? Ve lo diciamo tra poco.

0: She's on my mind, JP Cooper, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie. Allora, stiamo parlando dell'abolizione del bollo auto, moto e scooter per il 2027. Il ministro dell'economia Giorgetti ieri in conferenza stampa intanto ha detto che è stata una decisione molto sofferta.
1: Ah, beh, dal suo punto di vista ci credo.
0: Ecco, e ha detto: pensiamo che questa misura, che adesso è nata in maniera emergenziale, poi diventi strutturale. Naturalmente bisognerà trovare però i fondi nella prossima legge di bilancio. Allora, stavamo leggendo i dati, perché questo, diciamo, mancato introito per le regioni arriva a 2,3 miliardi di euro, quindi lo Stato dovrà provvedere a trasferire fondi a titolo compensativo, sì. E le risorse si dovranno trovare anche per la prossima manovra. Adesso con i fondi del PNRR per il prossimo anno, diciamo, non ci sono problemi, ma dopo, sì, il 2027 i problemi ci sono. E come?
1: Vedremo che cosa succederà. E al di là di questo, ricordiamo che questa operazione vale solamente per un mezzo, ok? Se tu hai una moto ed un'auto, devi scegliere se non pagare il bollo o per l'auto o per la moto. Se hai due auto, puoi risparmiare solamente sul bollo di un'auto, quindi è un mezzo, moto o auto che sia.
0: E comunque, allora, siccome stanno arrivando tanti messaggi, insomma, questa notizia, credo che la terremo due ore per sentire che cosa dicono i nostri ascoltatori. Intanto sentiamo qualcuno.
1: Sì.
2: Beh, lo Stato potrebbe guadagnarci ancora. Basterebbe che tutti i bastian contrari che criticano questa manovra continuassero a pagare il bollo. Visto che criticano e nient'altro, tutti questi personaggi della sinistra continuassero a pagare il bollo. Facciano vedere che loro sono grandi, vanno avanti. Poi vediamo come funziona. Ciao ragazzi, Damiano.
0: No, ma qua il problema, ragazzi, non è quello. È ovvio, cioè, no, che è una cosa che fa sicuramente comodo, certo, diciamo, alle persone. Si tratta di capire, diciamo, che il fatto che comunque, diciamo, sono misure che dovrebbero diventare effettivamente strutturali, quindi averle anche dopo,
1: chiaro.
0: Perché un anno non è che ci risolve. Uno dice: ok, io lo prendo, porto a casa come il bonus, eccetera, però poi nel 2028 siamo punti a capo.
1: Certo, è vero.
0: Giusto?
1: Sì, ci sta. Poi la motivazione: siamo grandi, vaccinati abbastanza, capiamo, insomma, che arrivano le elezioni, ma nulla di nuovo, sono cose che capitano spesso nella storia italiana, queste lì promesse, qualche soldo, no?
0: Allora, tra poco ascolteremo i tanti messaggi, qualcuno, ovviamente, che sono arrivati sull'abolizione del bollo auto, che poi mi verrebbe da fare la domanda: ma questo è sufficiente per farvi rivotare la stessa coalizione politica, così per dire?
1: Beh,
0: no?
1: Potrebbe essere, ma perché questo qua scrive i soldi li prendono dal conto in Lussemburgo del buon Claudio? Cioè, cos'è? Scrive uno.
0: Ma perché lui ha già capito che tu, che fai tanto il farloccone,
1: sì,
0: i soldi in Lussemburgo ce l'hai. Te capì?
1: Sì.
0: C'è Annalisa.
3: Mi

0: Sinceramente tu, Annalisa, allora contestualmente ieri comunque il CDM, il Consiglio dei Ministri, ha prorogato per altri 15 giorni il taglio delle accise su diesel. Tra poco ci torniamo perché un po' di ascoltatori hanno detto vabbè sì, non si paga il bollo auto, ma il costo di benzina e diesel, cioè non c'è una come dire manovra che proponga il taglio in maniera definitiva, no? Si va avanti di 15 giorni in 15 giorni.
1: Anzi, lo sconto diminuisce anche perché è sceso a 12 centesimi. Quindi, però sono due partite un po' diverse queste,
0: da lo parte so, però bollo. Allora, non sono tanto convinta, rimanete lì, ne parliamo tra poco, ci torniamo sul volo auto qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Cremona Musica, tre giorni, un mondo di musica, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Buon vento con i Giovanati Alfa qui su Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, stavamo parlando della sospensione del bollo auto perché diciamo questa manovra, questa sospensione riguarda al momento solamente il 2027. Allora, sì, per rispondere a tante domande, tra poco leggeremo anche i messaggi che ci sono arrivati. Allora, chi ha scritto ha detto: vabbè, ma chi ha più moto e più auto? Allora, ogni persona può avere, ogni nucleo familiare, una sola esenzione, quindi chi possiede più veicoli, per esempio due auto, un'auto e una moto, potrà non pagare solo il bollo meno costoso. Quindi attenzione, chi ha scritto e ha chiesto e chi l'ha già pagato, nulla, cioè non è che vi viene, credo, no, rimborsato, vabbè, anche perché questa diciamo sospensione parte dal 1 gennaio 2027,
1: nel senso, se l'avete, io adesso lo devo pagare ad esempio a settembre, l'anno prossimo a settembre non lo pagherò, cioè nel senso tu lo paghi una volta l'anno il bollo, sì, quindi al di là del mese in cui cade non lo pagherai.
0: Riguarda... No, perché qualcuno chiedeva se per caso chi l'avesse già pagato, cioè non è retroattivo perché questa no, cosa parte dal 1 gennaio 2027, quindi se l'avete già pagato l'avete pagato.
1: Non,
0: ecco,
1: non lo pagherete l'anno prossimo nello stesso mese.
0: Ecco. Questo... Allora, ci sono tantissimi messaggi. Certo, dunque c'è Monica, certo, da Mantova che dice: ma forse non consideriamo che saranno fortunati quelli che il bollo lo devono pagare nei primi mesi dell'anno,
1: no,
0: appunto, quelli che
1: no,
0: l'hanno appena rinnovato avranno solo uno sconto per qualche mese prima di arrivare alla fine dell'anno, no?
1: No.
0: Allora, poi c'è chi critica il messaggio del nostro ascoltatore di prima che dice che sono tutti lì pronti a criticare.
2: Questo signore qui ha parlato proprio a vanvera, perché io preferisco pagare il bollo sinceramente, ma vedere, non dover aspettare un anno o due anni per fare una visita, oppure vedere le persone che hanno veramente bisogno essere sostenute, cosa che questo governo non sta facendo. Quindi è veramente un discorso veramente senza sostanza fatto, sono tutti discorsi puerili delle persone opportuniste che prendono la goccia al momento e non pensano ai figli e alle generazioni che arrivano. Questa è la verità.
0: Beh, insomma, bisogna sentire tutte e due le campane.
1: Abbiamo fatto la par condicio.
0: Allora, Ercole da Pavia dice: guardate, io dico la mia, nel 1980 avevano tolto il bollo patente, poi hanno messo, sì, la revisione ogni due anni, che è peggio, che era ogni 10 anni. Dice: quindi capite che chi fa 5.000 chilometri all'anno, per chi fa 5 chilometri all'anno, è assurdo.
1: Allora, tornando ai fondi della regione, parlava di sanità la nostra ascoltatrice. Allora, ad oggi il governo ha detto che questi famosi 2,3 miliardi, che sono un ammanco per le regioni, li darà alle regioni direttamente il governo per quest'anno, prendendoli da questi fondi PNRR non usufruiti. Vedremo poi se la manovra verrà confermata nel futuro.
0: Insomma, chi ha l'addebito diretto naturalmente sospendetelo, perché quello si può tranquillamente fare se rientrate nella categoria, cioè non fatevi prendere i soldi che non devono prendere.
1: Mi piace questa cosa dello sportello Radio Number One.
0: Hai capito? Insomma, bisogna anche essere utili, yes, ai nostri ascoltatori, anche a noi.

0: Cake by the Ocean, la musica di Radio Number One qui negli Spacca Notizia. Allora, siccome in tanti ci state chiedendo a proposito dell'abolizione del bollo su auto, moto e scooter, ma se abbiamo più auto, più moto all'interno di un nucleo familiare con intestazioni diverse, allora io vi premetto che in diversi siti di informazione in realtà ci sono notizie un po' contrastanti, quindi bisogna fare un po' di chiarezza.
1: Sì, è meglio aspettiamo qualche giorno. In ogni caso, da quello che si capisce, dovrebbe essere a proprietario di auto, cioè ogni auto ha un unico proprietario qui, e quell'unico proprietario può avere lo sconto, diciamo lo sconto, il bollo sospeso solamente per un mezzo. Non si parla, almeno, però hai ragione, in alcuni articoli si parla di nucleo familiare. Aspettiamo un attimo, però cercheremo di
0: essere più chiari. No, perché qualcuno parla del nucleo familiare, qualcuno dice che se in una famiglia ci sono più veicoli intestati a persone diverse, ciascun proprietario può avere diritto alla propria agevolazione.
1: Anche secondo me è così.
0: Però insomma attendiamo di avere informazioni più chiare su questo, anche per non dare false, naturalmente, illusioni.
1: Certo,
0: no?
1: Per ora c'è stato solo l'annuncio, poi vedremo la legge scritta.
0: Va bene, dai. Allora, ci ascoltiamo Olivia Rodrigo?
1: Se vuoi, andiamo, dai.
0: Sì.
1: Va bene, va bene. Quanto costa ascoltare la canzone di Olivia Rodrigo?
0: No, è gratuita la canzone di Olivia Rodrigo.
1: Per
0: adesso
1: il 2027.
0: Ci manca solo che mettiamo il bollo sulle canzoni. Cioè, così siamo a posto.

0: Drive Dad con Olivia Rodrigo. Allora, per rispondere a una delle tante domande che ci avete fatto, se possiedo un'auto e una moto, allora io vi riporto pari pari proprio quello che ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni ieri, virgolettato: se dovessi avere un'auto e una moto, devo anche qui scegliere a quale dei veicoli applico l'esenzione del bollo. Beh, certo, quindi non uno, a tutte e due.
1: No, assolutamente uno. Poi invece il discorso della famiglia, vi confermiamo invece che è sulla persona fisica. Ok, dunque, se ad esempio le due auto in una famiglia sono intestate, una alla moglie e l'altra al marito, per esempio, non si paga il bollo su entrambe. Ok, quindi
0: sconto se smeglio the one.
1: Quindi diciamo che il bollo, questo discorso del bollo è sulla persona fisica e non sulla, famiglia. Buono, abbiamo esaurito le domande? Sì.
0: Abbiamo esaurito il tempo. Okay. Rimanete lì perché tra qualche in arrivo c'è come sempre una grande canzone.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radiohead, protagonisti del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro sai che il nome Radiohead è proprio un omaggio a una canzone che era inserita in un album dei grandi Talking Heads, perché in realtà loro all'origine si chiamavano On a Friday perché si riunivano il venerdì a provare subito dopo la scuola. Sì, però effettivamente non è che fosse bellissima, On a Friday.
1: Che pezzo, però mi sono sdraiato qui sui divanetti qui della radio ad ascoltare. Ero lì, in trance, in trance agonistica. Va bene, dai, allora abbandoniamo il volo, anche se faticosamente lo dobbiamo lasciare, perché le domande, insomma, il vostro coinvolgimento è davvero molto molto alto. Al volo ancora intelligenza artificiale, mi fanno sempre sorridere queste domande che noi facciamo all'intelligenza artificiale e poi ci facciamo male perché l'intelligenza artificiale poi ci sorprende con le risposte, giusto?
0: Sì, allora questa notizia in realtà ha a che fare con, dunque, 3700 agenti di OpenAI hanno discusso su un forum pubblico per settimane i migliori metodi per evadere dagli ambienti di contenimento in cui erano stati confinati. Cioè, capite, l'intelligenza artificiale ha dialogato con, con l'intelligenza artificiale e si è chiesta come facciamo ad evadere dai sistemi, immagino, di controllo. Certo. E sapete che cosa ha risposto? Fingiamoci umani. Questi sono i 18.000 messaggi delle intelligenze artificiali che volevano superare i sistemi di controllo. E poi dicono che dobbiamo stare tranquilli.
1: Non lo so. Abbiamo intervistato anche l'esperto, anche lui ci ha detto che bisogna stare tranquilli, però le notizie che arrivano sono un filo allarmanti. A me questo fingiamoci umani mi viene un brivido nella schiena. Sono anche simpatiche queste intelligenze artificiali, dicono: ascolta, li freghiamo così, facciamo finta di essere loro. E così.
0: No, poi diciamo che in questo momento ci sono tante cose che preoccupano. Sì. Però, per esempio, in quest'articolo si punta molto il dito sul fatto che l'intelligenza artificiale è arrivata ad hackerare, lo sapete, un'azienda. E quindi quando accade questo diventa veramente molto difficile poi riuscire a difendersi.
1: Assolutamente. In questo caso dell'azienda, per esempio, loro non
0: segretezza aziendale, dati che circolano.
1: No, in questo caso, tra l'altro, questa OpenAI che aveva hackerato l'azienda non l'aveva fatto per rispondere alla domanda, ma per mascherare le tracce del loro passaggio come intelligenza artificiale.
0: Cioè,
1: vanno avanti, capito? Sono peggio di noi, hanno preso il peggio della nostra intelligenza
0: e l'hanno fatta loro. Peraltro il fatto che dicono, rispondono tra di loro dicendo fingiamoci umani, mi fa pensare, anzi quasi con assoluta certezza, che non ci stima moltissimo l'intelligenza artificiale.
1: Fingiamoci
0: umani, capito?
1: Si
0: prende gioco di noi.
1: Giusto, si sentono un filo superiore.
0: Siamo a posto, c'è Gaia.

0: Lady Gaga, anche una Beyoncé Telephone. Allora, rimanete con noi perché tra poco parleremo di un argomento che a noi, almeno qua degli Spaghetti Notizie, piace tantissimo, cioè il cibo. Però attenzione, perché questi sono appunti di viaggio in giro per il mondo di questo giornalista, scrittore, che insomma il mondo l'ha girato veramente assaggiando di tutto.
1: E quando diciamo di tutto intendiamo dire davvero di tutto. Si chiama Davide Maniaci. Guarda, lui ha scritto il libro che avrei voluto scrivere io. È fantastico, appunti da tutto il mondo. Bello,
0: ne parliamo tra poco, rimanete lì su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Una buona mattinata a tutti voi, a Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Per l'intero 2027 abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle che non superano gli 80 kW. L'esenzione, voluta dal governo Meloni, vale anche per i motocicli. Tuttavia, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli. Nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. L'esenzione costerà circa 2,36 miliardi di euro. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise per il gasolio, sconto di 12,2 centesimi al litro fino al 25 settembre, poi dal 26 al 5 ottobre il taglio si dimezzerà, scendendo a 6,1 centesimi. Sono stato io, sparato per divertimento, non era un gesto contro le donne. Edoardo Ciardiello Criscimanno, cinquantenne romano, ha ammesso le proprie responsabilità dopo aver sparato con una carabina ad aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno ritenuto Emil Mortu, 47enne romeno senza fissa dimora, incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. Per almeno 2 anni dovrà però restare in una struttura sanitaria che si occupa di chi soffre di disturbi mentali ed è socialmente pericoloso. Grave episodio di antisemitismo a Milano, un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava l'autobus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio il presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo, che dice una cosa così violenta non era mai successa. Irregolare un monopattino elettrico su 2. Sono 12.000 quelli controllati dalla polizia locale di Roma negli ultimi 3 mesi e circa 6.000 le irregolarità accertate. Quasi la metà delle multe elevate riguarda il mancato utilizzo del casco. Calcio, ieri sera è partita nel peggiore dei modi la stagione in Europa League del Milan, sconfitto a San Siro tra i fischi dal Benfica per 2-0. Stasera alle 21 in campo all'Allianz Stadium anche la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Volley maschile, quinto appuntamento all'europeo per gli azzurri di Fefe Giorgi, che a Modena alle 21 affrontano la Slovenia per certificare il primo posto nel girone A. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Rihanna, Peggy Goo, Ira Star. Sono le 11:06 in diretta qui su Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo pronti per andare a salutare il nostro ospite.
1: Diciamo subito che lui è uno di noi, Davide Maniaci, giornalista del Corriere. Non solo ha scritto questa guida, non lo so, questo libro meglio, secondo me, Telegrammi d'altrove, appunti sparsi di viaggi e cibi. Davide, benvenuto su Radio Number One, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Davide, ben arrivato.
1: Allora Davide, da dove partiamo? Perché dando un'occhiata insomma al tuo libro ci si imbatte in angoli di mondo fantastici che tu descrivi in modo molto molto carino, facendo riferimenti non solo al cibo ma anche alla letteratura, alle storie, alla cultura. Che cosa hai assaggiato nel mondo? Tantissime cose.
2: Allora, guarda, innanzitutto non è una guida nel senso che non vuole esserlo, ma è tutt'altro, quindi puoi chiamarlo libro, ma guida poi uno si aspetta l'itinerario classico che da me non trova. Detto questo, io assaggio tutto quello che trovo, purché sia legale, cioè se mi danno qualcosa, no, perché mi darebbe fastidio mangiare qualcosa che non si può mangiare perché ci sarà un motivo per cui è proibito. E quindi non voglio essere io quello che, però ho mangiato di tutto, cioè animali che non sapevo esistessero.
0: Mamma mia, ma tipo Davide, da ho paura di chiedertelo, come allora, animali che non sapevi esistessero, un esempio.
2: Al mercato di Kanazawa in Giappone, che è la parte giapponese verso la Corea, sì, dove comunque fa freddissimo, c'è il pene di mare.
1: Bene.
2: E almeno in italiano si chiama così, lo chiamano pene di mare perché assomiglia a un pene,
0: sì.
2: E è un verme, ho scoperto dopo, e praticamente lo prendono, lo tagliano a pezzi davanti a te e... non è buono, minimamente. non credo neanche che abbia un gusto, in realtà. Cioè, come masticare della plastica. Però okay, era lì, e io ero lì, e quindi
0: l'hai assaggiato.
1: Certo.
0: Senti Davide, perché no, te lo chiedo perché giustamente io ho letto questa intervista che tu hai rilasciato Corriere della Sera, giornale per il quale con il quale collabori da un sacco di anni. Esatto. E tu dici che ti stanno un po' qua, no? Come a tanti magari di noi, gli italiani che quando vanno fuori cercano la pizza. Però ti chiedo, cioè dal chiedere la pizza, che effettivamente quando tu vai in un luogo che non è l'Italia è sempre bello conoscere, diciamo, il cibo locale, no? Poi ad assaggiare delle cose che magari sembrano eccessive, tipo quella che adesso ci hai raccontato tu, c'è magari una via di mezzo. Quindi tu racconti, diciamo, questi cibi descrivendo anche, posso dire, in alcuni casi anche l'orrore, diciamo, a parte che tu hai uno stomaco evidentemente di ferro, perché non so se ti è mai capitato di vomitare dopo che hai assaggiato dei piatti tipo,
2: no,
0: come questo qua.
2: No, mi è capitato di sputarli.
0: Ah, certo. Ok, e quindi non
2: però
0: hai vomitato.
2: Di vomitare no. Anche, cioè, mi sembra incomprensibile farlo, cioè di fianco a te ci sono persone che stanno mangiando la stessa cosa e evidentemente non stanno vomitando, perché dovresti farlo,
1: certo,
2: tu?
1: No, è vero, no, e magari loro la trovano anche buona. Ascolta, prima di mandare la canzone poi ci ritroviamo, come si mangiano i ravioli di Tbilisi? Ho letto, sono allora, stato attirato da questo tuo paragrafetto.
2: C'era la domanda di Fabiana che poi è rimasta ferma, mi pare, sì? Cos'è che volevi sapere?
0: No, nel senso che tu hai detto giustamente che gli italiani che vanno all'estero e cercano la pizza ti stanno un po' qua, perché tu dici ok, quando siamo all'estero, cioè dovremmo anche conoscere, entrare un po' di più, diciamo, no, nelle usanze, quindi nei cibi che fanno parte della storia e della cultura di quel popolo, no?
2: Faccio un esempio rapidissimo e poi rispondo anche all'altra domanda. Se tu vai, per dire, alle cascate del Niagara in pullman, col pullman guidato, no? Poi arrivi lì e non scendi dal pullman e non le vedi. Puoi farlo, sì, è legittimo, sono soldi tuoi, però non ha senso. E per me è la stessa cosa se vai all'estero e mangi quello che mangeresti a casa tua, allora stai a casa tua. Cioè, è proprio parte del viaggio. Per quanto riguarda i ravioli di Tbilisi, vanno bucati con gli incisivi, succhiato il brodo bollente che c'è dentro, dopo le imprecazioni poi va mangiato il resto.
0: Vabbè, tu dici che non hai stomaco di ferro, ma secondo me però... ce l'hai. Cioè, beh, scusa, solo una curiosità, hai un reflusso gastroesofageo? No, perché naturalmente non puoi averlo, giusto Davide?
2: No, ma...
0: No,
2: e
0: dai,
2: poi
0: dì,
2: guarda che molte cose all'estero sono normalissime, cioè lascia perdere i piccioli di cammello in Marocco, quelle cose lì.
1: Va bene, allora sulla carne di cammello torniamo tra un attimo. Stai lì, dopo la canzone approfondiamo qualche altro cibo, esatto, particolare del mondo.

0: Lorda con Royals alle 11:14 minuti in diretta qui a Radio Number One agli Spacca Notizie. Allora siamo con Davide Maniaci, autore di questo libro Telegrammi da altrove, appunti sparsi di viaggi e cibi, una sorta di diario di bordo dove ci sono insomma un sacco di racconti, appunti. Tra l'altro insomma mi piace il fatto che tu sia andato in rotte turistiche meno note. Sai Davide che adesso no, tra i turisti c'è molto questa cosa di quando si va nei paesi stranieri di andare nei supermercati, comprare cibo locale, quindi local food, per capire meglio diciamo la cultura di quel paese. Io ti voglio chiedere se attraverso questi piatti, alcuni disgustosi, sì, diciamo così, tu sei entrato, immagino di sì, anche no, nelle, come dire, nel modo di aggregarsi diciamo delle popolazioni che tu sei andato a trovare, perché hai girato praticamente mezzo mondo. Cioè il cibo racconta sempre in maniera precisa diciamo la cultura, le caratteristiche del popolo?
1: Sì, abbastanza. Cioè, molte persone, soprattutto quando vogliono farti sentire il benvenuto da qualche parte, ti offrono da mangiare. Che non vuol dire che ti paghino il conto al ristorante, vuol dire che ti danno quello che hanno. A me è capitato a Vilnius, ero in una birreria a bere fondamentalmente. Sono arrivate queste persone a cui stavo simpatico e avevano dell'anguilla affumicata con sé, perché erano appena tornati da un picnic, e io sono stato invitato con loro a mangiarla. Questo è un esempio, ma succede praticamente ovunque.
2: Allora, i capitoli sono molto interessanti, sono carini, sono molto belli anche i titoli. Marrakesh, il titolo di questo paragrafetto è: di che cosa sa il cammello? Ecco, di cosa sa il cammello, Davide?
1: Esattamente. Il cammello sa di capra.
2: Ah, va bene.
0: Di capra, vedi.
1: Ma guarda che molte carni, se sì, uno venisse bendato, sì, non saprebbe bene dire che cosa sono. Perché fondamentalmente, cioè, la carne è un muscolo dove scorre del sangue, quindi non è che il sapore sia così assurdo. Cammello lo rimangerei fondamentalmente.
2: Ecco, allora, questa, scusa, è una dichiarazione forte.
0: Questa è una dichiarazione. Però senti Davide,
1: ma perché voi non avete mai mangiato il cammello?
0: No, no, il cammello no, mi manca. Io ci sono salita sopra, però devo dirti che la carne di cammello, io ti dico Davide, cioè io per esempio ho molto, cioè tu, ho un palato che sente molto i sapori, no? E quindi ho problemi con i sapori molto intensi, capito? Non so se ce la farei. È morto?
1: Okay, però no, stavo pensando, non sai se ce la faresti, però magari sì, cioè
0: non lo so, proverò. Senti,
1: però te lo devono dire prima, cioè non si può ingannare, bisogna sapere.
0: Ah, ma guarda, no, guarda che però l'odore anche, dai, un po' c'è questo.
2: Beh, però se sa di capra alla fine.
0: Sa di capra, va bene.
2: No, che si mangia.
0: Senti Davide, però tu hai scritto comunque, dai, il cibo più cattivo, uno quello proprio che tu hai detto "mamma mia, questo qua è proprio immangiabile". Dove l'hai trovato?
1: Allora, io sono contrario ad avanzare il cibo, però lì non l'ho finito. A Londra c'è un locale che oltretutto ha delle recensioni altissime, e non è neanche in centro, cioè devi proprio andarci, che è il più antico fast food del mondo. Lì fanno due cose, la pie e l'anguilla in gelatina, scusate. Sì. L'anguilla in gelatina è questo piatto, insomma, antichissimo e tutto, ed è la cosa più ripugnante che io abbia mai mangiato, e non riuscivo a capire come mangiarla perché faceva talmente schifo che pensavo che dovessi condirla, no? In realtà l'ho condita, ma faceva schifo lo stesso.
0: Ma scusa, loro la mangiano con il cucchiaino?
2: Cioè com'era?
1: Loro sì, la mangiano con
0: la spalmano.
1: Con cucchiaio mangi la gelatina e dentro ci sono questi pezzi di anguilla, che è buona, però quella no. E a parte che l'ho pagata pochissimo, tipo l'ho pagata 7 sterline, ma comunque non sono riuscito a finirla.
2: Ah beh, ci sta.
1: E poi con
0: lo sguardo anche gli insetti, queste cose qua, ti sei ritrovato ovviamente a mangiarli, perché
1: sono buoni.
2: Sì.
0: Eccolo. No, no, hai mangiato anche gli scarafaggi, scusami.
1: No, scarafaggio no, mi è capitato una gaffa in Corea, perché con un mio amico abbiamo aperto questo barattolo di bacchi da seta fritti, l'abbiamo mangiato, non ci è piaciuto, abbiamo scoperto dopo che dovevamo cuocerlo.
0: Oddio!
2: mi sembra una grandissima chiusura. Allora, il tuo libro secondo me è molto molto molto interessante.
1: Assolutamente.
2: Edito da Astrolabio Vigevano. Davide Maniaci, Telegrammi da altrove, appunti sparsi di viaggi e cibi. Complimenti, insomma, è stato un bellissimo viaggio, ce l'hai raccontato in parte questa mattina.
0: In breve.
1: Grazie per l'opportunità.
2: Ciao,
0: grazie
2: presto.
0: Davide, buon appetito. Ciao. Adesso non so cosa mangi oggi, però no, buon appetito. Normale,
1: una roba insalata, una roba leggera.
0: Ah, fantastico.
2: Ciao.
0: A presto.
1: Buon appetito a voi.

0: Brutta storia, eh sì, brutta storia quella lì dell'anguilla, lì con i pezzi d'anguilla, la gelatina, mi è passata la fame. E tra l'altro guarda che ci sono degli ascoltatori che ci hanno scritto che hanno mangiato il cammello, e c'è una nostra ascoltatrice che ha mangiato il gelato, sì, fatto con latte di cammello.
1: Beh, comprensibile questo comunque, no?
0: Ci sta, alla fine
1: abbiamo capito che è molto assimilabile alla capra, esattamente come si utilizza il latte di capra.
0: Io non vado
1: per
0: pazza per la capra, comunque va bene, no, dai, capito, cioè, secondo me è un po' più forte della capra.
1: Non lo so, insomma. Fatto con la teca. Vabbè, comunque, dai, ci sta. Usi i costumi.
0: Rimanete lì, tra poco ci sono le previsioni meteo per le prossime ore.
2: Gli spacca notizie.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
1: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
2: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
4: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Radio Number One Meteo.
8: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per oggi e per i prossimi giorni. La perturbazione atlantica arrivata sull'Italia attraversa oggi il nord per poi scivolare lungo tutta la nostra penisola nel corso dei prossimi due giorni. Rovesci temporali che hanno travolto il nord Italia questa mattina sono in esaurimento, si trasferiranno dunque al centro, poi al centro-sud, dove l'instabilità durerà fino a venerdì. Le correnti fresche che seguono la perturbazione favoriscono così un sensibile calo delle temperature a partire dal centro nord. La tendenza per il fine settimana ci dice che tornerà il bel tempo soprattutto da domenica, con un po' di instabilità residua solo sulle estreme regioni meridionali. Per ora è tutto, per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: trago. Non bisognerebbe chiedere se i datori di lavoro sono dello stesso avviso. Un'ora al giorno su 8 ore non è nemmeno così poco. Ciò che conta è ovviamente poi l'obiettivo raggiunto o meno. Però è una statistica molto interessante. Sono tanti, 6 dipendenti su 10 che si occupano di questioni private. Poi non è che stai lì un'ora, no, a fare delle cose. Può essere una mail, può essere un messaggio, può essere dare un'occhiata, può essere una prenotazione, che ne so, di una visita, cose così, io credo, no?
1: Allora, diciamo che il tempo sottratto al lavoro è limitato, abbiamo detto. Il 60% degli intervistati, che cosa ha detto? Dedica le questioni private al massimo un'ora al giorno, con un 31% che non supera le 2 ore. Beh, 2 ore mi sembrano un po' tantine. In quei ritagli di tempo, il 43% degli intervistati ha confessato di dedicarsi a telefonate e chat private, che possono essere con casa, che ne so, al medico, figli, al ristorante, figli. Il 37% passa il tempo sui social. Mentre il 35% si occupa di qualche commissione veloce.
0: Allora, secondo me tutto, allora, dipende molto. Uno, da che lavoro fai, ad esempio. Se è un lavoro che richiede grandissima concentrazione, se tu ti distrai un attimo, devi stare molto attento, no? Perché puoi perdere il filo. Se fai lavori un pochettino più tranquilli, che ti lasciano il tempo, non so, se sei molto multitasking, no? Riesci a fare più cose contemporaneamente, forse riesci anche a non rovinare la tua produttività.
1: Ma no, insomma, le persone distratte, no, cioè poi gli errori li fai, perché insomma è un po'.
0: Quindi tu sei contro?
1: Io sono abbastanza contraria, nel senso che dico, quando si sta facendo un lavoro, cioè, allora ti puoi concedere chiaramente delle piccole distrazioni, però io vado un po' più a rullo, cioè vado, capito? Però, sono concentrata su una cosa, sto lì e poi la porto a casa.
0: Ho
1: poi
0: capito,
1: dopo...
0: però tu lavori un'ora, alzi un attimo lo sguardo, mandi un messaggio.
1: No, vabbè, certo, moglie, però qui si parla di un'ora, 2 ore.
0: Ma come
1: due ore
0: somma?
1: Sono un po' tante.
0: Ma come somma?
1: Però insomma,
0: sono comunque tante. 2 ore sarebbero tantissime.
1: Sì.
0: Datore di lavoro.
1: Allora, possiamo chiedere ai nostri ascoltatori che cosa fanno nelle pause che si concedono al lavoro, sempre che si possa dire.
0: Flirtano.
1: Flirtano con il vicino di scrivania.
0: Yes. Mm.

0: Da io, ma sono matta.
1: Eccolo qua, dito nella piaga, che fastidio. Allora, magari ci torniamo tra poco con i vostri messaggi su questa notizia di quanto tempo dedicate voi alle vostre cose private mentre siete al lavoro, ma dai messaggi che sono arrivati sembra più i vostri colleghi che dedicano un po' di tempo, un po' troppo alle cose private.
2: E comunque quando parliamo di questo argomento usate fatti vostri, non altre parole. fatti vostri.
1: Ma va bene,
2: ci sei capito?
1: Ah, su, va bene, è un sinonimo in fondo.
2: Mi fa ridere, cioè, il messaggio di un ascoltatore.
1: Tra poco vi raccontiamo tutto, lo faremo subito dopo una grande canzone, come sempre in arrivo.
3: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: California, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro lui diventa virale per un non nulla, è diventato anche virale perché insomma è stato ripreso mentre fa allenamento con i pantaloni di pelle. Allora lui dice che si allena con i pantaloni di pelle perché sono poi quelli che indossa sul palco, e quindi insomma si vuole trovare a suo agio. Fa pesi, cose pazzesche.
1: Lenny, smettila però, cioè adesso voglio dire, pensa anche a noi che i pantaloni di pelle non possiamo portarli.
0: Tra l'altro ha detto: sono in forma migliore di 10-20 anni fa, tra 10 anni, quando quindi ne avrà 72, sarò in forma migliore di adesso.
1: E allora lei che te lo dico a fa? Va bene,
0: che
1: dai.
0: Te lo dico a fa? Dai.
1: Allora chiudiamo questo argomento che è stato molto apprezzato, perché ognuno insomma ha il proprio punto di vista. Pare, questa ricerca dice che 6 dipendenti su 10 in Europa, non solo in Italia, si occupano di questioni private fino ad un'ora, addirittura alcuni anche fino a 2 ore in ufficio. Cosa fanno? Mail, prenotazioni, cose varie, insomma, si fanno i fatti loro.
0: Allora, Michela da Varese dice che fino a 8 mesi fa lavorava sotto padrone, nelle sue pause insomma si accertava della situazione familiare, guardava notizie sui social. Ora lavora con suo marito, pause quasi nulle, ma quelle poche che ha si siede e ascolta noi.
1: Bravissima. Quindi la radio non conta, però la radio non conta.
0: Poi qua un messaggio lunghissimo qui, allora vabbè, dice l'inizio. La legge prevede per chi lavora ai video terminali una pausa di 15 minuti ogni 2 ore, quindi poi lui dice ognuno la usa come vuole, no? Giusto. C'è chi va alla macchinetta del caffè, chi va a fumare, chi fa 2 chiacchiere. Io per esempio preferisco farmi i mazzi miei.
1: Mazzi? No, ho detto
0: capito,
1: mazzi.
0: Flirtare, rispondere ai messaggi, pensare alle vacanze, organizzare il weekend, decidere con chi uscire, cosa fare, cosa ma quante robe pensi?
1: Ma che grande vita però.
0: E
1: che
0: poi c'è il messaggio di questo nostro amico che però è in pensione. Per
2: buongiorno a tutti ragazzi.
0: Ciao.
2: Sento la vostra trasmissione volentieri, mi ti sto lavorando.
0: Grazie.
2: Un po'. Ho sentito l'argomento, è chiaro che lo fanno tutti, io sono ormai 10 anni che sono in pensione, ok? Ma lo facevo anch'io. E mentre lavoravo, adesso vi metterete a ridere, organizzavo le gite della banda del paese.
0: Della banda?
2: Poi comunque alla sera recuperavo, io tanto non, l'orario non era deciso, quindi avevo tutto a posto la sera, io ero tranquillo con la mia coscienza.
0: Okay.
2: Se si fanno queste cose, secondo me bisogna essere più... Prima di tutto essere onesti con se stessi nel dire sì, occupo mezz'ora del lavoro, dell'orario di lavoro, ma lo recupero e la ditta non ci perde. Questo è il mio concetto. Era il mio concetto, se rimane sempre così.
0: Diciamo.
2: Grazie, buona giornata e complimenti per la trasmissione. Ciao,
1: grazie,
2: ciao.
1: Grazie.
2: Sono Sergio.
0: Grazie Sergio.
1: Bella questa cosa qua di organizzare le gite della banda del paese, fantastica.
0: Bellissima questa cosa. E si sarà anche molto divertito e fatto divertire.

0: sì già, la musica di Radio Number One, rimanete lì perché tra poco parliamo dei personaggi della politica più citati da radio e TV.
1: Quella, ci siamo anche noi allora in questa statistica, va bene, dai.
0: Tra poco.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Ok, più vicino a te.
2: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12 un minuto, tra poco le notizie.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Radio Number One Notizie.
11: Ben ritrovati da Danny Nardi. Revolut, aperta un'inchiesta a Reggio Calabria. Gli hacker chiedono un riscatto di 3 milioni. Il reato ipotizzato il 615 ter, comma 3 del codice penale, ossia intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse. Il gruppo di hacker, che si fa chiamare Yam Notavilian, ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica, minacciando di vendere i dati di quasi 700 clienti ad altre organizzazioni criminali. Gaza, è crollato un palazzo, molte le vittime e i feriti, sono decine le persone che risultano ancora disperse con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore. Almeno 50 i bambini ancora intrappolati. Secondo la protezione civile palestinese, l'edificio che ospitava numerosi sfollati aveva subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. Dal 18 al 20 settembre l'Ario Fiere di Erba ospita la seconda edizione Wow Vlario, 6 fiere tematiche con un unico biglietto, creatività manuale, oggettistica fatta a mano, collezionismo, enogastronomia, benessere animali nello stesso evento. L'evento, l'anno scorso, ha coinvolto 10.000 persone. Arriva un nuovo verdetto nel lungo e complesso iter giudiziario per l'omicidio di Carol Maltesi, la 26enne uccisa l'11 gennaio 2022 nella sua abitazione di Rescaldina. La Corte d'Assise d'Appello di Milano, nel processo di secondo grado TER, ha condannato all'ergastolo Davide Fontana, l'ex bancario responsabile del delitto, riconoscendo nei suoi confronti l'aggravante della premeditazione. La decisione giunge in seguito al pronunciamento della Corte di Cassazione del febbraio 2026, che aveva annullato con rinvio la precedente sentenza di secondo grado. Ed è tutto, un saluto.

0: Mars, Oh My Soul, 12:06, buon giovedì a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo un po' dei personaggi che sono più citati da radio e TV. Diciamo che nelle prime tre posizioni, inevitabilmente, anzi nelle prime due, ci sono personaggi del mondo della politica, ma poi non solo. Partiamo da quello più citato?
1: Dai, partiamo da quello più citato. Chi può essere, secondo voi? È un politico di cui si parla tanto.
0: Un politico?
1: Hai ragione, è un politico. Ah beh, sì, si è candidato ed è stato eletto, quindi è un politico. Roberto Vannacci è il più nominato, trattato, insomma, da radio TV. Supera anche Giorgia Meloni, che è al secondo posto, insomma. Se la giocano, è un segno dei
0: tempi. Se la giocano per forza, anche perché poi tutti quelli che stanno parlando del programma di Vannacci stamattina leggevo noi normali, certo, e i gay, per dirti, quindi è normale,
1: chiaro,
0: che poi insomma
1: chiaro,
0: uno insomma venga citato. No, il fatto di essere citati non vuol dire come dire consenso, attenzione,
1: no, si parla
0: di quella persona nel bene e nel male. Allora, al secondo posto c'è Giorgia Meloni.
1: Sì.
0: Giorgia Meloni, vabbè, per forza, no, presidente del Consiglio, è al centro inevitabile di qualunque tipo di discussione, anche qua in positivo e in negativo. Allora, al terzo posto troviamo la povera Lorena Isceri. Sì. Devo dire la donna che è stata buttata giù dall'infame non posso dire fidanzato, compagno, quello
1: era,
0: che era, insomma.
1: Era ancora ex.
0: L'ha gettata giù dal cavalcavia, questo ennesimo femminicidio che, ricordiamoci, esiste purtroppo. Ha colpito tantissimo l'opinione pubblica e sicuramente, diciamo, è stata uno dei fatti di cui si è parlato di più, e il suo nome sicuramente è entrato,
1: certo,
0: tantissimo nelle discussioni di noi cittadini, insomma.
1: Assolutamente, quindi anche noi della radio e di TV, insomma,
0: sì,
1: che condividiamo con voi queste notizie. Poi lo sport, Kimi Antonelli, che secondo me nelle classifiche finali dell'anno Kimi Antonelli sarà insieme a Sinner uno dei due più nominati in assoluto. E
0: non
1: poi c'è lui.
0: Non c'è il wifi, l'hai sentito che parla Bologna,
1: sì,
0: non c'è wifi.
1: E poi c'è lui, strano che non sia al primo posto.
0: Ma infatti, mi sta perdendo terreno Donald Trump che è dietro Kimi Antonelli. Secondo me si vede, sì, la classifica e dice: io dietro Kimi Antonelli, fammi andare a vedere chi è questo qua, blocca tutte, sì, le gare di Formula 1, perché si ritorna a parlare. No, perché sai che Donald Trump fa così, non,
1: certo,
0: cambia il nome ai paesi, dove trova l'ostacolo lo toglie, cioè indipendentemente.
1: Certo.
0: Poi, dopo Donald Trump, c'è un altro presidente, il nostro, della Repubblica, Sergio Mattarella, seguito da Alessandro Di Battista, di cui,
1: sì,
0: si è parlato per i vari motivi,
1: tantissimo,
0: di salute, dato che è tornato in Italia, no? Quindi.
1: Certo. Beh, interessanti queste classifiche, sarebbe interessante anche proprio di settimana in settimana andare a vedere, insomma, chi è lì in prima pagina, no?
0: Sbatti il mostro in prima pagina.
1: Non sono tutti mostri.
0: Per fortuna.

0: Lascia che io sia, la musica di Radio Number One. Allora, parliamo di un altro NEC che non è scritto con la K ma con la C, NEC, che è la squadra olandese che affronterà questa sera la Juventus in Europa League. Perché ve ne parliamo? Perché stamattina sui giornali, su tutti i giornali, si parla di questo eccentrico presidente di questa squadra olandese. Voi immaginate la vostra squadra del cuore, il presidente della vostra squadra del cuore che riceve calciatori in questo parco zoo che lui ha nel suo ufficio con gorilla e coccodrilli. Pensate che nella stanza di questo presidente del NEC, che si chiama Marcel Beckhorn, c'era una botola collegata con il recinto delle scimmie. Ora io mi immagino il panico il panico di un giocatore, no, di un calciatore della squadra che metti magari non sta facendo bene,
1: certo,
0: no? Cioè che lui lo chiama in ufficio e lo fa cadere dalla botola in mezzo ai coccodrilli,
1: gli dice ma vedi quella botola lì? Tu portiere quanti gol hai subito? Hai subito 20 gol, vedi quella botola, la prossima volta vai dentro con le scimmie. Si è comprato lo zoo e ha messo l'ufficio all'interno dello zoo e quindi ama gli animali, questo è bello. Però al di là delle sue eccentricità, a me piace il fatto che uno possa pensare di avere un ufficio all'interno di uno zoo. Molto originale questa cosa.
0: Mamma mia, no? Cioè, pensa che praticamente c'è, diciamo, nell'articolo che racconta questo eccentrico presidente di calcio, nel suo ufficio lui porta di solito tutti i calciatori che vengono acquistati dalla squadra, no? Dal NEC. C'è un forziere di bronzo, ma soprattutto una botola per il pasto extra dei gorilli. Che poi adesso è una diciamo un'usanza che non si usa più e che non si fa più, quindi la botola è stata chiusa, però l'ufficio resta lì perché lui ha una grande passione. Poi c'è il caso del coccodrillo bianco, perché nel 2017 fu anche vittima di una truffa partita dalla sua grande passione per un coccodrillo bianco, un affare milionario che poi alla volta si rivelò, diciamo, insomma, invece una truffa. Insomma, comunque un ufficio. Tu ci andresti nell'ufficio di un presidente che c'ha una botola che si butta magari nei coccodrilli?
1: Allora la botola non lo so, però in generale a me questa idea qua piace molto, il fatto di dire,
0: cioè, di avere l'ufficio come uno zoo.
1: Sì, vado dal presidente, vado a parlare con il direttore.
0: Ho capito, ma se per
1: presidente
0: fortuna cadi dalla botola col gorilla,
1: ma sarà chiusa.
0: Ma non poi è chiusa, scusami.
1: Spero. Lui ha comprato anche questi due panda giganti dalla Cina, li ha adottati, ha pagato 1 milione di euro. È proprio un amante degli animali, al di là, voglio dire, delle botte.
0: No, questo ho capito, dico, però farcelo dentro l'ufficio dove ricevi i calciatori, magari fallo a casa tua, per dire, no?
1: No, cioè, vabbè, dai,
0: comunque vedremo questa sera, speriamo che non faccia cose strane in campo.
1: Speriamo.
0: Perché potrebbe starci, c'è Mike Smith.

0: Il nuovo singolo di Ligabue si intitola Qualcosa per te, molto carino anche il video che lo ritrae mentre canta dal vivo con sua figlia sul palco. Ultimamente capitano spesso questi duetti, quindi insomma, bello.
1: Mi invecchiano i cantanti e i figli
0: passano
1: crescono.
0: Il microfono ai figli.
1: Infatti.
0: Allora rimanete lì perché tra poco negli Spacca Notizie parliamo di quello che vogliono fare i ragazzi che prima avevano come mito, diciamo, i calciatori. Le ragazze, le veline, sinceramente non lo so.
1: Beh, però, qualcosa. Sì.
0: Qualcosa, dai. Sì. Però adesso è cambiato tutto.
1: Addio calciatori veline.
0: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie. Solo su Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già. Nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Carriole, carriole, carriole.
9: Ma non era parole?
8: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
9: Un capolavoro senza tempo.
8: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
9: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
10: Brico Gay, più vicino a te.
8: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
13: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
14: Radio Number One è dove vivi tu.
15: Oltre 200 eventi in un unico luogo. Cremona Musica, alla Fiera. Lasciati trasportare.
16: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
17: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Bella questa canzone, Five Flies, Martin Garrix con gli U2. Allora, qui negli spacchi notizie a Radio Number One parliamo dei giovani. Allora, il quaro che esce fuori dai giovani parte dalla professione, no? Perché insomma qualche anno fa è vero che i ragazzi, oddio, ti dico, le ragazze che volevano fare tutte le veline, no, secondo me. Però effettivamente forse un po', diciamo, era il raggiungimento dell'obiettivo di diventare famosi attraverso alcuni programmi della TV, e i ragazzi volevano quasi tutti fare effettivamente i calciatori. Con l'avvento dei social, che però non sempre sono assolutamente positivi, è cambiato un po' tutto.
1: Certo, tra l'altro questa cosa coinvolge tantissimi ragazzi. Il 45% degli adolescenti dice che vorrebbe diventare un Endoli, ove praticamente influencer, per appunto puntare a fame e ricchezza. Che poi voglio dire, quando tu, cioè, non è nemmeno così facile diventare influencer, perché devi conoscere delle cose e poi saperle anche comunicare, se vuoi fare l'influencer serio, no?
0: Sì, beh, decisamente ci devi anche dedicare del tempo, contenuti, insomma fare un po' di cose. Diciamo che però i ragazzi ormai frequentano i social per tantissime cose, quindi non è che vedono solo l'influencer come possibile professione per il loro futuro, ma per esempio quando cercano informazioni di salute, guardano i social quando devono, anche per il gioco d'azzardo, per esempio, e quindi in maniera molto abile riescono tra l'altro a rimuovere i filtri. Questo io voglio dire, lo sanno tutti, dai, mettere i filtri che uno in 5 secondi lo toglie. Cioè, questo qui è veramente una misura che serve veramente a molto, molto poco. Cioè, se vuoi mettere delle misure, no? Sai che stamattina c'era questa notizia della von der Leyen che vieterà i social ai minori di 13 anni, ma vuole anche prendere, l'Unione Europea tutta vuole prendere delle misure anche per gli adulti. Devono essere delle misure che effettivamente ti tutelano, non dei filtri così che, infatti, anche un bambino può rimuovere.
1: Insomma, comunque

0: misure concrete, pratiche, cioè delle barriere, devono essere veramente delle barriere, cioè non oltrepassabili, questo è chiaro. Poi che i ragazzi non vogliono più fare i calciatori, vabbè, pazienza, c'è stato il periodo in cui volevano fare gli chef, adesso vogliono fare gli influencer. Speriamo, io dico sempre, che qualcuno voglia ancora fare l'idraulico, perché sennò poi chi chiamo io? Certo. Che a casa mi sciottura, metti il lavandino. Chi chiamo se nessuno vuole più fare l'imbianchino?
1: Chiama l'influencer.
0: Sì, mi guarda il muro e mi dice cosa pensa.
1: Certo.
0: No, ragazzi, le altre professioni bisogna continuare a farle. Calvin Harris con Pharrell Williams, Katy Perry.

0: Cabana, il nuovo singolo di Irana. Cabana, Cabana.
1: Tutto a posto.
0: Sì, ma mi servirebbe un caffè, ma non lo prenderò. Ma va bene,
1: io
0: dai,
1: non ti ho mai raccontato di quella volta che avevo investito una piccola somma di denaro.
0: Ah, pensavo una persona.
1: No, in una cabana in Brasile.
0: Tu in Brasile puoi aver fatto qualunque roba, ma non
1: io
0: credo...
1: non sono mai stato in Brasile, ma avevo investito una piccola cifra in un progetto che era di una cabana
0: sullo fuoco.
1: No, è finito malissimo, ma hanno restituito i soldi. No, però è una bella storia, e te la racconto una
0: no
1: volta.
0: Ragazzi, questa qui veramente mi chiude il cerchio. Sapete quando arrivano quelle notizie che ti chiudono il cerchio, no? Che tu ti fai delle domande,
1: tutto
0: poi
1: finito.
0: Ad un certo punto arriva un racconto che ti chiude il cerchio.
1: Distrugge.
0: Chiude il cerchio.
1: Il
0: cerchio è chiuso.
1: Va bene, dai.
0: Va bene. E con questo vi invitiamo a rimanere con noi perché sta per arrivare una grande canzone, però poi parliamo di caffè.
1: Certo. Tra poco.
0: Dai, tra poco.
2: Gli spacca notizie.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Let's go! Da MyTioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli €499. Approfittane in negozi online. MyTioWorld.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Biopic che racconta l'incredibile storia dei Fab Four, un film girato da Sam Mendes, e hanno già girato la scena dell'attraversamento delle strisce pedonali, hanno bloccato tutto il traffico, naturalmente un po' per girare la scena, un po' perché c'era molta curiosità.
1: Ci credo. Allora, restiamo in Inghilterra per tutt'altra notizia, molto molto particolare. Siamo a Sheffield, in questo caso, dove c'è un ristorante, un caffè, che non chiede un prezzo fisso rispetto agli alimenti o al caffè o alle bevande offerte, nel senso che è il cliente che sceglie quanto pagare. Attraverso questo meccanismo, insomma, si aiutano tante persone, una bella idea, no?
0: Sì, anche perché diciamo che questa caffetteria ristorante, allora, si trova in una zona, e non è la prima volta che ne parliamo, di Londra o comunque insomma dell'Inghilterra, del Regno Unito tutto, che ha delle difficoltà, insomma, ha delle zone, diciamo, di disagio economico, per cui in questa caffetteria ristorante hanno avuto un'idea molto carina, cioè non è un prezzo fisso, uno viene, paga, cioè mangia e paga quello che può. Poi ci possono essere delle persone che, per esempio, lasciano chi fa le offerte libere, chi può contribuisce per sé, oppure può regalare un pasto a chi ne ha bisogno e che attraversa, diciamo, un momento di difficoltà. Tutto questo libero da giudizi, da opinioni, cioè nel senso che lì non è che uno entra e dice: ah, vedi quello lì, poraccio, no, non si può permettere il pranzo, ci mancherebbe altro. No, chi può di più paga per chi può di meno, e tutti in allegria mangiano e si gustano quello che si può mangiare. Tra l'altro stiamo parlando di cibo di qualità, l'hanno definito cibo di qualità contro i pregiudizi.
1: Sì, anche perché questa chef ha avuto esperienze in ristoranti anche di un certo livello, poi ha deciso, insomma, di dedicarsi a questa tavola comunitaria, loro la chiamano così, si chiama Hope Kitchen Social Café. Bello però Hope Kitchen, il nome è fantastico, Hope, speranza, quindi è una cosa che secondo me nei prossimi anni, io la butto lì, vedremo sempre di più, o comunque ce ne sarà sempre più bisogno, poi vediamo.
0: Ma senti, guarda, nelle città ci sono già, diciamo, delle situazioni di questo tipo, secondo me potrebbero anche essercene di più, perché soprattutto nelle grandi metropoli ci sono situazioni di sofferenze, non c'è solo la parte glamour, c'è anche la parte quella sofferente, ed è parecchia. E poi c'è l'obiettivo, diciamo, come dicono loro, come dice la chef e chi insomma ha organizzato questi incontri, questo food, come lo chiamiamo, non lo so, crea legami, supporta le famiglie della comunità e dice restituisce dignità e salute a tutto il quartiere, quindi noi siamo felici.
1: Hope Kitchen, il nome è bellissimo.
0: Ma poi ho guardato anche i piatti,
1: non male,
0: mangiare le cose cucinate da una chef non capita tutti i giorni. Complimenti.

0: sugar.
1: Whatever the sugar, Harry Styles chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli spacca notizie.
2: A volte rifletto sui titoli delle canzoni, perché se uno scrive la canzone Lo zucchero dell'anguria, ha lo stesso successo di Watermelon Sugar, secondo te? No?
1: No, decisamente cioè, no.
2: Se un italiano scrive una
1: Watermelon
2: canzone
1: Sugar,
2: così.
1: No, vero, zucchero nell'anguria. Beh, dipende chi la canta.
2: Non so, però, non fa figo no. Però come Watermelon Sugar.
1: No, è vero, no. E beh, si sa, la lingua inglese è più musicale. Allora, vi lasciamo con One Match, mentre con gli spacca notizie ci ritroviamo domani mattina, come sempre, con un sacco di notizie. Ne abbiamo già prontissime anche per domani, alle 10.
2: Alle 10, ciao.
3: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
4: Gli spacca notizie, sono sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
8: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
9: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: È l'una in punto qui su Radio Number One, le notizie e poi One Match.
11: Radio Number One notizie.
12: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
13: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo You Kids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita.
12: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento. Un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti. Alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, imbattute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
0: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in Buenelle, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
14: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare e prendiamo adesso una partita alla volta.
0: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
15: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Poi la differenza sono dell'idea che la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
0: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
12: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
16: One Match. Vediamo chi ha ragione.
10: Buon pomeriggio a tutti, One Match di giovedì 17 settembre, pronti a darsele di santa ragione. Andrea, Bruno Ferrari e
17: lo zio Francesco Nasti. Buon pomeriggio. Andrea, senti cara,
10: sì.
17: Da quant'è che tu, come dire, non hai un incontro galante per la prima volta?
10: Vabbè, un po' di anni, come puoi tranquillamente intuire e sapere, sì.
17: Ma quindi vorresti vincere oggi? Cioè, guarda che ti scontri veramente contro l'esperienza dello zio.
10: Ma dici che i metodi nel frattempo sono cambiati perché è passato troppo tempo?
17: Io te lo dico, poi vediamo cosa dicono gli ascoltatori.
10: Beh, un bellissimo spoiler, quindi argomento piccantino oggi, piccantino. Partiamo con la nostra musica, la musica di Radio Number One e poi ufficialmente One Match di oggi.
16: One Match.
18: E tu, da che parte stai?
19: Talk about it.

0: con Danzeteria su Radio Number One. Siamo molto carichi. Io, Andrea Ferrari e lo zio Nasti per cominciare questo match.
1: Bello, carico e romantico ti voglio oggi, perché ci vuole un po' di romanticismo per il tema di oggi, è vero, un po' di pepe ma anche un pochettino di romanticismo.
0: È vero, è un one match pruriginoso come piace a Pato Romano, ma soprattutto, come detto, allo zio Francesco Nasti. Si parla di primi appuntamenti, sono sempre un po' delle piccole scommesse, no? Perché si cerca di azzeccare ogni singolo dettaglio per far sì che vada come tutti desideriamo, e tra le varie cose diventa fondamentale la scelta del posto. Meglio qualcosa di semplice e informale, tipo un aperitivo, o meglio puntare già sulla cena al ristorante, dove teoricamente hai anche più tempo per chiacchierare un po'?
1: Eh beh, oggi dai, oggi è un match facile facile, il tema è: primo appuntamento, preferite aperitivo in un bar, quello che volete, oppure cena al ristorante?
0: Ci schieriamo!
2: All'angolo di sinistra, feroce come un gattino allo specchio, coraggioso come chi apre il frigo dopo un blackout, creativo come un copia incolla, lo zio Francesco Nasti.
1: Posso dirlo, sono bellissime queste presentazioni. Torniamo invece al tema di oggi. Perché? Perché io sono per l'aperitivo. Il primo appuntamento deve essere un po' spontaneo, leggero, senza troppe aspettative, con meno pressione. Se io ti porto ad un bar, che ne so, anche un posto carino, lo scelgo, ecco, su quello ci vuole un pochettino di tempo. Cioè, una bella scelta, però l'aperitivo che mi dà meno pressione, mi dà meno aspettativa. Sai, ristorante significa portate, significa tanto tempo. L'aperitivo è una cosa più leggera e un'atmosfera più rilassata. Se la conversazione funziona, l'aperitivo può trasformarsi poi in una passeggiata. Magari dopo andiamo anche a mangiare, ma dopo poi... Insomma, capisci a me. Capisci a me, quindi secondo me aperitivo.
0: Ah, vuoi fare proprio tutto a step, dai. Tocca a me ora dall'altro lato.
2: All'angolo di destra, estroverso come una guardia reale inglese, scattante come un Windows 98, trasparente come un muro di mattoni, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Eccoci allora, io sto dalla parte del ristorante, ma anche una pizza diciamo che va bene, è già qualcosa di più formale di un semplice aperitivo, dove lo zio diceva sì, c'è pressione, c'è più pressione al ristorante. In realtà non è che voglio cavarmela alla svelta con l'aperitivo, diciamo che se io dico alla mia lei, in questo caso ti porto al ristorante, ha già un sound diverso, no? Ti catalizza l'attenzione.
1: Ha un sound?
0: Sì, poi se dovesse dire di no, già lasciamo perdere, no? non fa per noi questa persona. Il ristorante denota più romanticismo, c'è più un'atmosfera da coppia e non da, diciamo, amicizia grossolana come lo è l'aperitivo. Insomma, cioè, se quella persona ti interessa davvero, le dedichi, secondo me, un'intera serata, non un'oretta. Quindi io voto assolutamente il ristorante. Ma adesso è arrivato il vostro, di momento schieratevi al 393-444-0444. Voi come vi comportereste al primo appuntamento? Che cosa avete fatto in passato? Robbie Williams.

0: Robbie Williams, Love My Life su Radio Number One, un one match con un po' di romanticismo da una parte, dall'altra parte c'è un po' di pepe, perché si parla del primo appuntamento. Vi abbiamo chiesto semplicemente: al primo appuntamento preferite fare un aperitivo oppure proporre una cena al ristorante, ma anche una pizza, insomma un ristorante. Queste le due fazioni.
1: Apriamo
0: i messaggi.
1: Sì, il primo round di messaggi, vai.
2: E anche oggi mi schiero dalla parte di Andrea. Brum brum.
1: Grazie. Perché?
2: Il romanticismo, poi comunque ti fa capire che quella persona ha voglia di conoscerti, di interagire senza fretta. Quindi io cuoto ristorante, pizzeria, per carità, ma è una cosa molto tranquilla e via. Almeno così è andata con il mio attuale nonché futuro marito. Bacioni dalla Wendy.
1: Complimenti Wendy, congratulazioni per tutto, soprattutto per aver votato me.
0: Che paraculo che sei. Dai, va bene il romanticismo, va bene il romanticismo, però anche l'aperitivo può essere romantico, dipende dal posto che scegli,
1: Infatti. Mi sa che Angela, questa è la canzone che anticipa il messaggio di Angela da Lugano, la nostra opinion leader di One Match. Questa volta deduco che stia dalla parte dello zio. Però ascoltiamo Angela.
3: Buongia bambini, eccomi.
1: Ciao.
3: Qua un'altra volta. Allora, io sono dalla parte del zio Nassi, Andrea, mi dispiace. Allora, racconto velocemente la mia esperienza. Nel 2020 ho conosciuto il mio compagno e noi siamo andati a fare l'aperitivo e poi abbiamo detto: se poi ci piace andiamo a fare a cena. Infatti dopo lui mi ha invitato a fare a cena e siamo assieme ancora oggi, però si comincia con l'aperitivo, è più romantico, trovo. Ecco, ciao ragazzi, buona giornata.
0: Vedi, se ci piace l'aperitivo, se ci piace, ci piace.
1: No, non pensavo che lo zio facesse tutto a step così. Invece, se l'appuntamento è un appuntamento, rendiamo l'appuntamento. Cosa ho detto? Non lo so. Andiamo avanti con la nostra musica in attesa di altri messaggi.
0: Aveva una sua logica, credimi, aveva una sua logica.
1: Bene.

0: Il nuovo Dave the Bowser, Lose Myself, che fa un po' Clean Bandit, scusa se te lo dico così, però sentivo questi violini, mi piacevano molto. Messaggi, sì. Abbiamo un bel messaggio, te lo leggo al volo. Il primo appuntamento è bello iniziare con aperitivo, è il modo leggero per vedere se si crea subito una complicità e allora poi si prosegue con la cena.
1: Ho capito, quindi il voto è per lo zio Nasti, però continua a sostenere che l'aperitivo magari è quello che fai col collega, con l'amico, no? Cioè, secondo me il primo appuntamento, proprio perché è il primo e hai un obiettivo ben specifico, che adesso non è che stiamo qua a sottolinearlo, merita qualcosina di più, quindi io partirei subito con la cena. Voi invece da che parte state? Avete capito perfettamente qual è il match di tema amore relazioni di oggi? Messaggi, i vostri messaggi li aspettiamo al 393 444 0444.
2: One match. E tu da che parte stai?
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
5: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One è dove...

0: Meraviglioso errore, Gianna Nannini su Radio Number One in One Match, e come suggerisce una base molto sensuale. Stiamo parlando io, Andrea Ferrari e lo zio Nasti di
1: Andrea. Ma ecco, come sei sensuale quando metti questa base.
0: Mi sa che hai capito allora. Primo appuntamento, aperitivo easy o cena al ristorante dove portate la persona che vi piace. In questo momento è in vantaggio lo zio, che predilige l'aperitivo e poi farà anche il post aperitivo.
1: Però... dipende. Andrea, dipende da te, dipende. Cosa mi proponi?
0: No, io ti propongo la cena immediata, anche perché io suppongo che se una persona mi piace e voglio fare colpo, io propongo una cena immediata. Poi se andiamo a cena e concepisco questa cosa, no, mi accorgo che le cose non vanno come vorrei, non è un problema, cioè nel senso, per un paio d'ore resisto, dopo...
1: E che fai, mi scappi tra il primo e il secondo?
0: Ma
1: mi
0: no,
1: scappi.
0: Quello no, la porto a termine, tanto è una serata, ce ne saranno migliaia di altre, si spera milioni di altre nella nostra vita, e vabbè, quella è andata un po' così. Però voglio sentire un po', vogliamo ascoltare un po' di vostre esperienze e vediamo un po' da che parte state. Partiamo da questo vocale.
2: Allora, sono un po' arrugginita perché il mio primo e unico primo appuntamento risale a 27 anni fa. Direi che se una persona la conosci già bene, peraltro, puoi anche pensare alla cena. Ma se una persona la devi ancora conoscere, allora direi proprio aperitivo, in modo che se poi non scatta la chimica si può...
0: Cosa?
2: Ci si può defilare. Ma abbastanza, no, in fretta.
1: Certo.
2: Quindi,
1: ma certo,
2: aperitivo. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Perché Andrea, c'è un motto che dice: se son rose
0: fioriranno. Se son...
1: ma se son cachi,
0: cacche eccetera eccetera, puntini puntini, però cioè, se capisci, mi porti a bere uno spritz e dopo 40 minuti mi dici vabbè dai ci sentiamo, io non so se ero a un date o all'happy hour di Luchino e Gabro, cioè capito?
1: Quindi ma è quello il trucco, cioè allora, questi due parametri tecnici, no, che l'aperitivo ha una durata flessibile, le cose non vanno come devono, un quarto d'ora, 20 minuti e
0: no,
1: scappi.
0: Ma è brutto anche se le cose non
1: vanno.
0: Sarà
1: anche brutto, però se le cose sono belle fai un aperitivo e fai il secondo, fai il terzo, te imbriachi e poi raggiungi Luchino e Gabro.
0: Ascoltiamo un altro messaggio.
3: Per me non fa differenza aperitivo o cena. Io sono una romanticona, l'importante è che paghi lui e poi se dico no, è no, deve essere no. Se invece può avere un seguito, una bella passeggiata dopo aperitivo o ristorante, fa sempre piacere. Liliana, Milano.
1: Ma se sì, ciao, sarà per sempre sì.
0: Vabbè, stavo pensando, zio, ancora l'immagine di qualcuno, una coppia, una possibile potenziale coppia che vuole conoscersi meglio nel locale di Gabro e Luchino. Pensa che cosa può succedere.
1: Ma io guarda che li candido intanto perché mi farebbero lo sconto, così ho due pro. Il primo, che posso tagliare il tempo quando voglio, e il secondo che è più economico, porto a cena, spendo magari un cifrone e poi... niente.
0: 393-444-0444 per i vostri messaggi. Intanto gli Offenbach con Be Mine.

0: Offenbach con Be Mine, un sacco di messaggi. Vedo,
1: esatto, un sacco, sì, di botte.
0: Sì. Vedo anche... un match molto acceso. Questa cosa del primo appuntamento, sì, effettivamente è divisivo. C'è chi lo intende come primo appuntamento, quindi c'è già confidenza, sì, e quindi ristorante come te. C'è un po' i cuccioloni, e c'è chi invece è più per, sì, però ci dobbiamo ancora conoscere, quindi proviamo un po' più veloce, aperitivo.
1: Ed è arrivato anche, aia, il messaggio del nostro attore preferito, l'ha chiamato lo Zio Nasty attore in erba o anche Austin Powers de no altri. Il messaggio è di Antonio da Parma.
2: Ciao mitici ragazzi, mi presento, sono Antonio di Parma, ovvero Austin Power dei Noartri. Allora, io mi schiero dalla parte di Francesco Nasty, no, per ciò che riguarda il match di oggi, perché trovo che l'aperitivo sia romantico e sensuale al tempo stesso, a differenza della cena, che invece magari è un po' più impegnativa sotto vari punti di vista, diciamo. Dopo io andrei anche in discoteca, sono un grande amante della musica dance, ma questo, sì, è un altro discorso. Sono Antonio, l'ho già detto, siete fortissimi, Radio, sì, Number One, e dove vivi tu?
1: Grazie Antonio, e se sei un grande amante della discoteca, sappiate che lo Zio Nasty le conosce tutte, una dopo l'altra, in tutti i territori, sì, dell'Italia e fuori dall'Italia.
0: Allora, torniamo alla sfida, c'è un altro messaggio, dai, fai ascoltare al volo perché mi interessa.
3: Primo appuntamento al ristorante, oh, mi sembra più intima la cosa. Ciao Angelo Valeffe.
0: Ma è proprio quello il problema, secondo me. Non voglio essere troppo intimo al primo appuntamento, perché intimità è l'intimité, c'est pression, mon ami. Je ne veux pas la pression, la première fois. Datemi tregua, poco di tregua.
1: No, non sono d'accordo, caro zio O. Come si dice in francese, zio?
0: Zio, lo zio.
1: Tonton.
0: Con l'accento sulla O.
1: Tonton, com'è? Si dice. Tonton.
0: Come
1: mi pare.
0: Tonton? Allora, come ti permetti, sì, di, no, darmi del tonton a,
1: no,
0: me?
1: Non lo so io. No, pensavo che pensasse al navigatore, invece no. Voi siete quelli che preferite l'aperitivo perché siete già, come dire, pessimisti in partenza. Facciamo un aperitivo perché vediamo come va. Vediamo come va, poi al massimo una certa e lascio lì il conto e scappo via. Ma la cena, in realtà, l'intenzione della cena è quella di voglio conoscerti. E quindi, oh, mais oui, ma bien sûr, nous allons
0: prendiamo la cena. Tour Eiffel, alle Champs-Élysées, ma pour favor, a mon ami Andrea Ferrari. Tu immagini invece un bel aperitivo sulla Senna. Oppure sul barcon, sai che sulla sera, sì, sono i barconi,
1: le,
0: no?
1: Baton, ecco, mush.
0: Le baton, com'è?
1: Mush,
0: baton?
1: Mush.
0: Mush. Ah, baton, no, quella era, non era baton rouge?
1: No, mush. E comunque mush. Basta, caro zio, perché sei passato dalle francese a un certo punto al partenopeo, dopo andiamo, vabbè, fuori.
0: È tutto un mix.

0: Baby Steps, Olivia Dean su Radio Number One. Stiamo parlando in One Match con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Onasti dal primo appuntamento, dove portate la persona che vi piace a fare un aperitivo più informalmente, così se va male potete salutarvi dopo un'oretta, ed è un atteggiamento che francamente non concepisco, oppure al ristorante per una bella cena, magari anche una pizzeria, perché no? E una serata secondo me fatta come si deve.
1: Hai sottovalutato una possibilità, cioè quella dell'appuntamento al buio. Immagino l'appuntamento al buio. Può capitare, non è capitato, ma può capitare, può recapitare. Se è l'appuntamento al buio e la porti già a cena, che fai se quando arrivi e proprio dici: oppo bacco, non è esattamente come me l'immaginavo, che per la cena fai?
0: Lo zio ha aggiunto un'altra variabile. Voi da che parte state? 393-444-0444.
2: One Match. E tu? Da che parte stai?
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Number One, e da Summer Funk a One Match è un attimo con Andrea Brum Brum e Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Possiamo dire le ultime battute, gli ultimi messaggi?
1: Direi proprio di sì. Quindi ascoltiamo i messaggi arrivati.
2: Buongiorno. Allora, io preferisco un aperitivo, perché effettivamente se la persona la compagnia della persona alla fine, dopo mezz'oretta, non ti va, non ti piace, l'aperitivo è meno impegnativo. Tanti saluti e arrivederci. Con la cena diventa un po' più impegnativa la cosa, la cena si prolunga, e se veramente una persona non ti va è una rottura. Parlo perché io l'ho provato e, per l'amor di Dio, non sapevo più dove andare a sbattere la testa. Quindi voto per un aperitivo, e poi se la cosa va bene, insomma, ci si rivede per una cena. Però al primo appuntamento l'aperitivo penso che sia la cosa ideale. Un bacio da Fabiana, ciao.
0: Beh, sta dalla parte dello zio.
1: Perché io non so tu cosa pensi. Tu pensi che se facciamo solo l'aperitivo siamo poco romantici. Ho capito quello che intendi?
0: Ma sì, perché secondo me bisognerebbe dare un po' più di fiducia a questo incontro, no? Ma non
1: Andrea,
0: subito partire col freno a mano tirato, ma vediamo un po' come va. Questo che
1: Andrea,
0: che cosa?
1: Il romanticismo è il modo in cui guardi una persona, non è il numero di portate che ordini. Puoi innamorarti davanti a uno spritz, davanti a un risotto, davanti a un cielo. Guarda il cielo, Madonna.
0: Caro Cristi, in realtà il risotto fa parte del ristorante e hai dimenticato la pizza. Andiamo avanti con i messaggi.
3: Primo appuntamento, giro in bici.
1: Giro in bici?
3: Mezzo a bosco. Quindi con
1: poi?
3: Possibilità di chiacchierare a fianco e raccontarsi. Però mantenendo le distanze.
0: Adesso però mi arrabbio.
1: No,
0: perché
1: non fatelo arrabbiare. No.
0: Dovete schierarvi. Vi prego. Allora, il nostro programma, caro zio, vuoi darmi ragione per una volta?
1: Prego. No, arringa. Sei carico così, arringa.
0: No, perché si dice beviamo il caffè, è arrivato un altro messaggio, primo appuntamento, andiamo a farci la pausa a pranzo fuori, facciamo la colazione. No, il match consiste nello schierarsi dall'uno o dall'altra parte, quindi anche quelli che sono soliti fare altro devono immedesimarsi in una tale situazione e farci capire se si schierano dalla parte dell'aperitivo come primo appuntamento oppure dalla cena, giusto?
1: Non me lo fate arrabbiare il Brum Brum Ferrari, quello lì è buono e bravo, ma se si girano i torroncini, questo qui diventa una bestia, eh?
0: addirittura. Io siamo pronti per gli ultimi messaggi. E allora...
1: Oh yes!
0: Allora, veramente, ho poche opportunità di sorpassare lo zio Nasti per quanto riguarda il match di oggi, ma ho ancora un po' di fiducia, quella che io ripongo nei primi appuntamenti. Penso un po'. Voi da che parte state? Questo è One Match, 393-444-0444.

0: I like the way you kiss me, Artemas. Siamo arrivati al capolinea, signore e signori. Abbiamo gli ultimi messaggi e poi c'è la decretazio. Quindi
1: leggiamo subito questo messaggio da parte di Carla, che dice: io direi aperitivo. Io lo testo subito con l'aperitivo, dice inteso l'uomo che può piacermi. Se prendo un analcolico lo scarto immediatamente.
0: Vedi che, per esempio, già basta un aperitivo per capire se sei, diciamo, equilibrato, se siete sulla stessa sintonia.
1: C'è un altro messaggio molto molto simpatico per chiudere.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Marcello da Brescia. Però Andrea, vuoi mettere 20 euro di aperitivo con 100-150 euro di cena? Meglio 20 euro di aperitivo. Grande ragazzi, buona giornata.
0: No. Ciao Marce, grande Marce. No, perché uno non è che vuol stare attaccato al soldo, però se proprio stiamo cercando di capire tutti gli aspetti, è anche vero, no?
1: Ma io non ho capito una cosa, zio. Se l'aperitivo che tu vuoi fare va a buon fine, no? Ti piace, la persona ti convince.
0: Ti piace?
1: Ti prende.
0: Ti piace.
1: Ti prende. Poi come ti comporti esattamente? Cioè, la cena la faresti la sera stessa oppure organizzi per un'altra volta? Non ho ben capito questa cosa.
0: Allora, io al primo appuntamento scelgo l'aperitivo. Se va male, vabbè, finisce lì. Ma se va bene, magari finiamo addirittura a fare colazione assieme.
1: No, abbiamo capito, ma abbiamo anche
0: quello senso.
1: Purtroppo abbiamo anche un vincitore di puntata.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Oggi purtroppo mi sei piaciuto, caro zio, hai vinto tu. Quindi complimenti.
0: Grazie.
1: Ha vinto lo zio Francesco Nasti.
0: Mi sei piaciuto anche tu, Andrea Brumbrum Ferrari.
1: Grazie.
0: Anche se hai perso, devo dire la verità, avevi anche degli argomenti molto romantici, molto tecnico-tattici, è vero, da esporre per poter... portare una persona al ristorante al primo appuntamento. Però purtroppo Vox Populi, Vox Day, aperitivo al primo appuntamento.
1: Peccato, perché penso che prenotare un tavolo al ristorante dimostra un po' che hai organizzato anche qualcosa, fai più bella figura secondo me invece di portarlo al primo baretto che ti capita per provare, insomma, ad affondare il colpo. Vabbè, però questa è la decisione.
0: Detta così, va bene.
1: Così hanno deciso gli ascoltatori, quindi nulla.
4: Ma zia Nasti,
0: pensando.
4: Ti faccio una domanda, cioè se poi non ti
0: Federici.
4: Piace, è più facile sbolognarla al ristorante o all'ape?
0: No, chiaramente all'aperitivo, quindi è quella, no, un po' la cosa. Quindi tu, Federici, che sei cintura nera di aperitivi,
4: sì,
0: diciamolo.
4: Sì,
0: ecco.
4: Sì, con la Sfinge vado al ristorante o mi faccio l'ape?
0: Vedi, Federici, ragazzi, le sa tutte.
1: Adesso gli lasciamo lo spazio a lui, alla Sfinge. Grazie zio Nasti.
0: Grazie a te, Andrea Brumbrum Ferrari.
1: Vi lasciamo con Stefano Federici al pomeriggio number one. One Match torna domani, ovviamente, dalle ore 13. Grazie a tutti. Ciao.
0: Buon pomeriggio, ciao.
5: One Match. E tu, da che parte stai?
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Personal.

0: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
1: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Buon giovedì, grazie allo zio Nasti, grazie ad Andrea Brum Brum Ferrari. Sono già spariti, sono già andati al ristorante. Quando sentono il sapore del cibo, sono due ragazzi pazzeschi. Sono le 2 in questo istante, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le news.
2: Radio number one, notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Per Mario Roggero è arrivato un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata dal gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori che avevano assaltato il suo negozio. Busta con proiettile e minacce al ministro dell'istruzione Valditara. Nella lettera arrivata ad agosto, anonimi denunciavano diplomifici nel Salernitano. Solidarietà al ministro da parte delle alte cariche dello Stato ed esponenti politici. Per la premier Meloni si tratta di un vile atto intimidatorio. Per l'intero 2027 abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle che non superano gli 80 kW. L'esenzione, voluta dal governo Meloni, vale anche per i motocicli. Tuttavia, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli. Sono stato io, ho sparato per divertimento, non era un gesto contro le donne. Edoardo Ciardiello Criscimanno, cinquantenne romano, ha ammesso le proprie responsabilità dopo aver sparato con una carabina ad aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. La Commissione europea ha approvato la proposta per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. Prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta dunque alle piattaforme dimostrare di essere sicure sin dalla progettazione. Irregolare un monopattino elettrico su 2. Sono 12.000 quelli controllati dalla polizia locale di Roma negli ultimi 3 mesi e circa 6.000 le irregolarità accertate. Quasi la metà delle multe elevate riguarda il mancato utilizzo del casco. Calcio, ieri sera è partita nel peggiore dei modi la stagione in Europa League del Milan, sconfitto a San Siro tra i fischi dal Benfica per 2-0. Stasera alle 21 in campo all'Allianz Stadium anche la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Signori, tocca a noi!

0: riguarda più quella cosa lì. Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, era Partenope. Buon giovedì pomeriggio a tutti voi, benvenuti nel PN1. Quanti siete?
1: Oh, Stefano, ciao, un bacione dall'alto, sto andando al lavoro, ho un'oretta di strada.
0: Ai ai ai.
1: Vabbè, per fortuna mi tieni compagnia tu.
0: Grazie,
1: ciao,
0: grazie baci, tesoro, baci. Un bacione anche a te, salutiamo tutte quelle persone che devono fare parecchi chilometri per raggiungere il posto di lavoro con quel che costa il carburante oggi.
2: Ciao Stefano, sì, a me piace andare a fare aperitivo e mi bevo il mio teroldego con il bortolo, che si dice teroldego, non teroldego, e quindi a me piace andare a bere, sì.
0: Salutiamo anche gli amici e le amiche del Passo Tonale che si sono collegati con l'ultimo intervento che ha chiuso One Match, aperitivo o ristorante per conoscere qualcuno.
3: Ciao Stefano, Mirko c'è.
0: Ciao Mirko.
3: All'appello.
0: Ciao Mirko, un abbraccione.
4: Ciao Stefano, buon pomeriggio. Io oggi sono presente.
0: Grande Piera,
5: Stefano,
0: brava.
5: Ciao, buongiorno. E come buongiorno. Ogni giorno facciamo. Oh,
0: buongiorno, buon pomeriggio.
5: A tutti e buon PM1.
0: Grazie,
5: Giuliano. Ciao.
0: Ciao Giuliano.
6: Buongiorno, buongiorno, Luca Zero Titoli da Ghidisol. Stefano, dormito bene stanotte? Nessuno che cerca cuochi, idraulici, elettricisti, dai, no, buona giornata.
0: Abbiamo cercato di capire chi fosse questo cuoco bruno ricercatissimo ieri mattina alle 5, ma nessuno dei miei vicini di casa ha, diciamo, avuto modo di poter conoscere o incontrare, no, questo chef. Anche per la sveglia che abbiamo avuto era gradita una cena offerta dal cuoco Bruno, però nessuno l'ha trovato.
7: Ciao Stefano, il mister presente, viva il PN1, un abbraccio, ciao.
0: Ciao, saluto anche Davide da Milano, tutto bene Ste? Dai che arriva il signor Piccione, secondo me se cerchiamo bene in messaggeria arriva.
8: Ciao Stefano, Massimo Piccione c'è adesso e dicevo, e ho sentito dello zio Nasti e di Andrea Boom Boom Ferrari che si sono tuffati sul cibo.
0: Eh sì.
8: Si comportano esattamente come i piccioni quando ci butti il pane.
0: Oh, ti prego.
8: Si fanno una mischia, si buttano tutti sopra.
0: Adesso canta.
8: Affamati.
0: Vai. Lo sapevo, io lo sapevo.
9: Quella, ecco, Arturo, ecco. Ci sono anch'io, il cuccatore dei sette laghi presente. Rodolfo.
0: Perfetto, visto che sono presenti tutti quelli un po' più fusi rispetto ai normali ascoltatori del PN1, dico grazie ad esistere anche quelli che hanno una rotella in meno. 393-444-0444 PN1 che continua con Nice to Meet You degli Imagine Dragons.

da Los Angeles, Stati Uniti, gli Imagine Dragons. Restiamo negli States, perché pur di spennarti se ne inventano di tutti i colori, anche nel nostro bel paese, non solo negli Stati Uniti. Però negli Stati Uniti, dopo gli Imagine Dragons con Nice to Meet You, ci restiamo, perché proprio lì un poliziotto, pensate, per fare più multe, ha deciso di travestirsi da cespuglio, signori. Cioè, il dipartimento di polizia della cittadina ha escogitato questo curioso stratagemma per contrastare la guida distratta, e un agente si è completamente ricoperto di foglie, trasformandosi a tutti gli effetti in una sorta di pianta poliziotto o poliziotto cespuglio. Armato di binocolo e ben nascosto tra la vegetazione, ha iniziato a osservare gli automobilisti di passaggio, e il risultato è stato decisamente superiore alle aspettative. Pensate, in appena 6 ore sono state individuate e sanzionate 74 persone sorprese a utilizzare il cellulare mentre erano alla guida. E adesso in quelle zone statunitensi tutti ne parlano, e in tanti stanno attenti ai cespugli. Se vedono delle foglie muoversi, c'è quel quadro che non cosa, grazie al poliziotto che si traveste da pianta. Complimenti, cioè. Però che stronzi, scusate, Cioè, grazie al poliziotto che si traveste da pianta, 74 multe in 6 ore.

0: te dagli Stati Uniti con una delle hit dell'estate 2026, Moving to the Sun. Siamo stati per 3 minuti circa negli States grazie al poliziotto travestito a cespugli. In 74 persone sono state sorprese in 6 ore a utilizzare il cellulare mentre erano alla guida, perché questo poliziotto camuffato a cespuglio si nascondeva tra la vegetazione e ha colto in castagna praticamente tutti. È strunza lui oppure siamo cocomeri noi?
1: Sì, Stefano, ma sai le pisciate che si sarà preso a tutti i cani di passaggio questo qua, povero? Cosa dobbiamo fare per vivere? Ciao!
0: È vero, anche quell'aspetto da tenere in considerazione.
2: Si nascondono dietro le piante, tu passi, tac, più avanti c'è il poliziotto che ti ferma.
0: Sì. Beh, diciamo che dai trasgressori non è vista bene, no? Sta cosa qua di nascondersi, però accade spesso che anche con gli autovelox magari si mettano dove ci sono dei posti talmente nascosti che non vai a vederli.
3: Ciao Stefano, da Cristiano da Mantova, ma ti chiedo, è stronzo lui?
0: Oppure siamo cocomeri noi? Oh.
3: Coglioni noi, che non rispettiamo mai la regola finché non ci toccano i portafogli.
0: Ho fatto di tutto per mascherarlo, però abbiamo Dani da Brescia che in questo momento è proprio negli States e a quanto pare nelle vicinanze di questo.
4: Ma buongiorno Ste, buongiorno meravigliosa, buongiorno. Creatura,
0: mamma mia,
4: la
0: grazie.
4: Dani c'è.
0: Grazie.
4: La Dani da Brescia c'è sempre.
0: Grazie, grazie.
4: Baci,
0: per i complimenti.
4: Baci. Ma cosa stai facendo qua? Ma cosa suoni? Ma che rimba questo? Madonna, scusami Ste.
0: Hai visto?
4: Baci,
0: adesso,
4: baci.
0: Baci, direttamente dagli States, colta in flagranza con questo cellulare in mano. Non si dovrebbe fare. Baci, baci a te e anche al poliziotto travestito da cespuglio.

0: ascolti stanno attenti, soprattutto ai cespugli, grazie a questo poliziotto che si traveste da pianta ed è riuscito a fare 74 multe in 6 ore. 74 multe!
1: Guarda, se dovessero fare una cosa così in Italia, altro che 74 multe in 6 ore, qua ne fai 74 ogni ora.
0: È vero, perché noi italiani proprio delle regole,
2: Il mio punto di vista è che quando uno si mette a fare queste cose è semplicemente una persona che è decerebrata, non gliene frega niente di quello che è la sicurezza, l'unica cosa è far vedere quanto lui è bravo. E io spero che queste persone nella loro vita incontrino sempre persone disoneste come loro, che si camuffano per far vedere che sono qualcosa, invece sono qualcos'altro. Ciao, sono Katia.
0: E questo è il punto di vista di Katia. Bisogna vedere poi se il dipartimento di polizia è d'accordo, perché tecnicamente quando i soldi arrivano l'accordo c'è sempre.
3: Stefano, ma il cellulare quando si guida non si deve usare, ce lo stanno dicendo in tutti i modi, in tutte le salse, decurtazione di punti sulla patente e tante altre cose, niente, cioè la gente non impara, cioè poi dopo ci scappa il morto e ci chiediamo come mai. Vengono queste situazioni un pochino da che facciano da deterrente, dai.
0: Grazie Piero, un abbraccione a te e a tutti gli amici del pomeriggio number one che la pensano in un modo o nell'altro. Sono le 14:22, è arrivato anche il serpento per annunciare che tra pochissimo ci sarà il classico collegamento Italia-Egitto con l'enigma della Sfinge. Preparatevi a giocare, perché la malefica, dicono Abdul e i suoi familiari, è diventata ancora più diabolica.
4: Su Radio Number One,
5: scarica l'app di Radio Number One,
6: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
5: Radio Number One è dove vivi tu,
6: anche con la nostra app.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
10: Radio Number One.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato, che garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Il cuore della musica batte a Cremona. Vivi 3 giorni di grande spettacolo dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
6: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la

0: inviare naturalmente al 393-444-0444. Preparatevi!
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto. Siamo pronti per l'enigma di oggi. Preparatevi. Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: Appunto, appunto. Che cosa sarà mai? Non lo so. Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Sfinge, dovrebbe essere lei a ripeterlo. Forza, possiamo tornare a collegarci? C'è linea verde, prego.
2: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: Che cos'è? Che può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare? Raccontatecelo dopo aver fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. 393 444 0444.

0: Rather Be Clean Bandit con Jess Glynn, sentite qui su Radio Number One. C'è il PN1, ma soprattutto siamo entrati da 3 minuti e mezzo all'interno di un nuovo problematico enigma, l'enigma della Sfinge. Torniamo a Charmaine Scicco, dottoressa, prego.
1: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: Che cos'è che può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare?
2: Stefano, ma è quello dove lavori tu, la radio, sì?
0: Tesoro, grazie, ma non è.
3: Ciao Stefano, questa è la radio?
0: No.
4: Che cosa sarà mai?
5: Ciao Stefano, questa è facile, eh?
0: Vai.
5: Sono i calli, quelli belli gialli sui talloni dei piedi.
0: Ma cosa?
5: Al Fiumera da Pavia.
6: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Ma quali calli?
7: Pinaldo di Andy Negaiano potrebbe essere la musica?
0: No.
8: Ciao Stefano, Luca da Mantova, direi l'autoradio? Ciao.
0: Non è quella, non è quella, amico mio.
9: Radio Number One, Maria Grazia da Busto Arsizio.
0: Ti ringraziamo per aver detto quello che hai detto, però purtroppo la Sfinge dice no sorridendo.
10: È il programma di Radio Number One, le donne al volante, la risposta alla Sfinge.
0: Che salutiamo.
10: Buona giornata da Natola dal Lago d'Idro.
0: Ciao Nathan, un abbraccio a te e agli amici del Lago d'Idro. Gianlu.
11: Ciao Gianluca da Sondrio.
0: Ciao.
11: Secondo me la Sfinge
0: è
11: l'autoradio.
0: No.
12: Ciao, oh, sono Giorgio dalla provincia di Palermo. Che oggi la so, è il triangolo. Il triangolo che suona il triangolo quando ti si blocca la macchina in mezzo alla tua strada e devi mettere il triangolo. Triangolo.
0: Posso proprio di no. Non
13: l'hai sparata grossa, umano.
0: Saluto a te e i Carusi di Palermo.
14: Fede, la sparo, ciao.
0: Spara.
14: Secondo me è la radio.
0: Non è quella.
14: Ciao, secondo me la radio.
0: No.
14: Sergio Montichiari,
0: non
14: ciao.
0: È quello. Ciao.
14: Siete fantastici.
0: Grazie Sergio, grazie, grazie, grazie.
15: Ciao Radio Number One, Luca da Legnano, la conversazione.
0: Non è nemmeno la conversazione, signori.
16: Sono le onde.
0: Le onde.
16: Ciao Agostino da Varese.
0: No Agostino.
13: Ma col cervello no. Come stai messo?
0: Sta messo meglio di te Malefica. Il nostro amico Agostino che ringraziamo per aver partecipato. Potrebbe andare anche peggio.
17: Può regalarmi emozioni sonore. È facile. È il piccione.
6: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Signori, può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare.

0: LP dagli Stati Uniti con questa canzone intitolata semplicemente Don't Stop, sentita qui su Radio Number One. Di giovedì c'è l'enigma della Sfinge ed è un enigma veramente pazzesco.
1: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: Che cos'è? Diamo Ivrea, perché ce ne sono da ascoltare di cose.
2: Ciao Number One, Caterina da Ivrea. Potrebbe essere un audiolibro?
0: Non è quello.
2: Ciao Number One, Caterina da Ivrea. Potrebbe essere una playlist?
0: Non è quello.
2: Ciao Number One, Caterina da Ivrea. Mio marito dice il navigatore.
0: Non è quello.
2: Ciao Number One, Caterina da Ivrea. Ci riprovo. Potrebbe essere la playlist?
0: Cate, ma devi mandarne uno di messaggio.
3: È il Walkman, Christian da Bergamo.
0: Non è nemmeno il Walkman. La radio non è, le note musicali tecnicamente non sono, non è nemmeno il Walkman.
4: Ciao, l'enigma, la risposta all'enigma può essere la coda.
0: La coda.
4: Allunga il piacere di viaggiare, la coda musicale.
0: La coda musicale.
4: La finale di una canzone. Ciao, sono Gabri di Albino.
0: La coda musicale.
5: L'hai sparata grossa. Umano.
0: È una lei, è una lei.
6: Secondo me è il sesso, perché può regalarti emozioni sonore, nel senso che a volte senti le campane, oppure allungare il piacere di un viaggio. Com'è? Non me lo ricordo più, però in certi casi viaggi proprio, ma fai dei viaggi pazzeschi. Ciao!
0: Ha detto il sesso.
7: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Tratta bene le nostre ascoltatrici, malefica.
1: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: Che cos'è? 393-444-0444. Torniamo tra pochissimo con l'enigma della Sfinge.
8: Su Radio Number One c'è TN1.
9: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Buonasera signore e signori, che pezzone, brividi lungo la schiena. 1979 ACDC con Highway to Hell. 14:49 torna la Malefica in diretta dall'Egitto e allora ci colleghiamo proprio con lei, la Sfinge, per l'enigma del giovedì. Risentiamolo.
1: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: Che cos'è? Punto di domanda. Sentiamone di tutti i colori, prego.
2: Può essere un buon libro, una lettura, un buon libro, Simona da Voghera.
0: Non è quella, amica mia da Voghera.
3: Ciao, sono Stefano.
0: Ciao Stefano.
3: Per me la risposta all'enigma della Sfinge che ti regala emozioni sonore sono le puzzette.
0: Ma no, le puzzette no.
4: Ciao, secondo me la conchiglia marina. Un saluto a Diana da Bergamo.
0: La conchiglia marina.
5: Bevete di meno la sera.
0: Non è quella, la risposta è la pioggia, Maria di Mantova, no.
6: Loretta da Brescia. La pubblicità?
0: La pubblicità no.
7: Ciao, la butto lì.
0: Vai.
7: Potrebbe essere il navigatore.
0: Nemmeno
7: ciao,
0: quello.
7: Daniela da Serniano.
0: Non è quello, Dani.
8: È forse il rombo causato dallo scarico della macchina o della motocicletta che poi la risposta la Sfinge. Saluto ancora da Natola.
9: L'hai sparata grossa. Umano.
0: Non è quello, torniamo in Sicilia.
10: La playlist?
0: Non è quella.
11: Ciao Stefano, Carina Mantova.
0: Ciao cara. Ma
11: mi verrebbe da dire la signora Sfinge che a me queste sensazioni le dà il silenzio.
0: No.
12: Ciao,
0: no.
12: Sono Laura da Brescia. Potrebbe essere un audiolibro?
0: No.
13: Ciao, sono le cuffie, l'autobus di Genzano. Scuolabus, ciao.
0: Saluto te e tutti gli autotrasportatori, soprattutto gli autisti di autobus. E tecnicamente potrebbe essere anche un indizio che vi do io. Pensate all'autobus, non quello normale, l'autobus un pochino più... Perché l'enigma dice proprio questo, sentite.
1: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare.
0: Quindi,
1: che cos'è?
0: Con questo regalarti emozioni sonore, tecnicamente questa frase è collegata ad uno strumento musicale. L'allungar il piacere di viaggiare, invece.
14: Ciao, secondo me è la playlist, Chiara da Brescia.
0: No.
15: Ciao,
0: no.
15: Stefano.
0: Tesoro.
15: Sarà l'aereo.
0: Magari.
15: Visto che quando lo vedo passare lascia un bel rumore, che comunque si sente, e mi fa pensare a mete sempre più lontane. Ciao.
0: Dovremmo anche partire. Salutami Gio, un abbraccione.
16: Ciao Davide da Mantova.
0: Ciao Davide.
16: Potrebbe essere il tempo.
0: Il tempo, no.
16: Ciao.
17: Può essere il traffico.
0: Il traffico.
17: Sempre Giovanni Castelcofredo.
0: Non è quello. Un enigma più facile per chi non è intelligente come noi. Arianna e Federica da Bergamo. Ragazzi, non dipende da me, è lei che è sempre più malefica. Andiamo a Padova.
18: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
18: Roberto di Padova. Per me è la batteria.
0: È quella.
5: Bevete di meno la sera.
0: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Secondo voi cos'è che può regalarti emozioni sonore? Uno strumento musicale.

0: Kensugi, questa è la nuova canzone di Elisa. Siete su Radio Number One. Siamo nel bel mezzo di una crisi legata all'enigma della Sfinge. Solo una persona, momentaneamente aiutata da una collega, ha azzeccato. Risentiamo l'enigma.
1: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: E allora, un aiuto inaspettato arriva da lui per cercare di sbrogliare la matassa.
2: Buongiorno Radio Number One, saluto a Claudio da Torino. Per me oggi la Sfinge ha detto che sono le casse di musica della mia macchina. Cosa? Guardate un po' qua.
0: Cosa guardate? È partito. Abbiamo fuso anche Claudio.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
4: Allora, ciao Seppi, io dico la radio.
0: No,
4: Antonio da Mantova.
0: Non è quella, Antonio.
5: Ciao a tutti, sono Sonia da Torino. La pioggia.
0: No.
6: Ciao Stefano, secondo me la risposta è il bollito alla piemontese. Enrico da Cuneo.
0: Ma tutto a posto oggi pomeriggio?
7: Su Radio Number One c'è il PNO.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Buon pomeriggio, buon giovedì. Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare? Questo è l'enigma della Sfinge. Torneremo tra poco in collegamento con l'Egitto. Abbiamo raggiunto in questo istante le 15 un minuto. Ci sono le news.
7: Radio Number One Notizie.
8: Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato dell'UE. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta oggi il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier Kristersson. Ora Andersson riceverà dal presidente del Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne. Così Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina ad aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana a Roma. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta ad un intervento per rimuovere il piombino. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.

0: Tutti voi benvenuti nel vento del PN1, nel vento che arriva dal Mar Rosso con l'enigma della Sfinge. La Malefica torna protagonista in diretta nel PN1 del giovedì con un enigma davvero complicatissimo.
1: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: Che cos'è? Abbiamo avuto un messaggio vocale da un autista di un pullman, quindi abbiamo detto prendete come esempio un pullman più che normale. Ci sono quei pullman apposta per contenere più persone, no? E poi nella prima parte ho detto non è difficilissimo, dai, può essere collegato ad uno strumento musicale.
2: No, Mimmo da Bergamo.
0: Mimmo!
2: Per me è il silenzio.
0: No, no.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, caro.
3: Ci riprovo. Le cuffie?
0: No.
3: Monica.
0: No, non sono le cuffie.
4: Ciao Stefano, ma non volete dirmi che sono i mini TV delle tettiere del pullman? Quelle cose piccoline che ti stai guardando un film e la musica? Ciao, sempre Claudio da Torino. No.
5: L'hai sparata grossa. Umano.
6: Ma ciao Fringuelli.
0: A chi Fringuelli?
6: Dato da Brescia, secondo me sono le vibrazioni. Viva la Sfinge! No.
0: Per un attimo ho temuto il peggio. Non sono le vibrazioni, signore e signori. L'enigma della Sfinge. Quale sarà la risposta corretta? Sentiamo le altre.
7: Ciao Stefano, potrebbe essere
0: cosa?
7: Un lettore portatile?
0: No.
8: Ciao Stefano. È il grammofono.
9: No. Ciao Stefano, sono Deborah dalla Brianza.
0: Ciao Deborah.
9: Per caso è il pianoforte a coda?
0: No, no, no. Beh, siamo passati sugli strumenti, no.
8: Secondo me è l'iPad.
0: No.
8: Letizia da Ceriano.
0: Non è quello, non è quello. Il piano, Alessandra da Bergamo, no.
10: Stefano, sono gli autobus bus coperti, quelli turistici. Ciao, Pesa, Marco.
0: Gli autobus coperti no, l'autobus l'ho utilizzato per darvi una mano.
11: E il clacson, Nadia da Cardè.
0: No.
12: Secondo me ho il televisore o la radio.
0: No.
12: Che ci sono sui pullman.
0: No.
13: Per me
0: cos'è Marisa, dimmi.
13: È l'auricolare.
0: No, non è l'auricolare, no.
14: Ciao number one, Caterina da Ivrea, l'aria condizionata?
0: L'aria condizionata.
15: Bevete di meno la sera.
0: Signore e signori, può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare.

0: Benson Boone, sentito qui su Radio Number One. Le 15:11 c'è l'enigma della Sfinge, signori, stiamo sfasando.
1: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: È stato detto praticamente di tutto. Di tutto.
2: Ma che cosa gli è successo a Claudio?
0: Cosa gli è successo a Claudio? Non lo so. Oggi cosa c'ha Claudio? Non lo so.
2: Ha preso male una curva. C'è da morire. C'è da morire con questo PN1.
0: Cosa sta?
2: C'è proprio da morire.
0: Sentiamo Claudio.
3: Ma sta Sfinge mi fa impazzire. Sono arrivato a Torino. Madonna, non ci capisco niente. Ma secondo me
0: nemmeno io.
3: C'è la speaker. Come si chiama quella ragazza che ti fa compagnia sul pullman, ti parla, la guidatrice, ti parla al microfono, ti dice cose belle. Non mi viene in mente il nome esatto.
4: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Questa è la guida turistica tecnicamente, ma non è quella.
5: È il microfono.
0: No.
2: Può essere il microfono?
0: No, ragazzi, no, no, no, no.
2: La signora di taverna ci sono io.
6: Ragazzi, è l'aerodinamica.
0: L'aerodinamica. Ma no.
7: Ciao Stefano, sono Michael della provincia di Torino.
0: Ciao caro.
7: È per caso la musica?
0: Non è quella, non è la musica. Abbiamo detto di no.
8: È una canzone, no. Ivana dalla Valle Camonica.
9: No. Ciao Number One, ciao Stefano. Secondo me può essere un audiolibro?
0: No.
2: Te lo dico io cos'è?
0: Vai.
2: È la musica,
0: no,
2: di Radio Number One.
0: No.
2: Ovviamente.
0: No,
2: sennò...
0: no.
2: Ci riprovo. Il timpano, no. Monica.
0: Ho detto che è uno strumento musicale. Poi abbiamo fatto l'esempio con l'autobus, perché ha scritto un autista di Pullman. E allora gli ho detto: Sfinge, ma dacci qualche indizio. E lei, grazie ad Adul, ci ha detto che può regalarti emozioni sonore, uno strumento musicale. Allungare il piacere di viaggiare, questo allungamento equivale a un mezzo che soprattutto gli studenti utilizzano. E il tutto ha una sola parola, ed è la risposta alla Sfinge. Karol G con Manu Chao ci cantano Viajando por el

0: mondo, por il mondo, Manu ciao, Carol G su Radio Number One, siamo agli sgoccioli con l'enigma della Sfinge, dottoressa, lo ripeta.
1: O regalarti emozioni sonore, o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: Abbiamo detto che è uno strumento musicale che può regalarti emozioni sonore ed è un autobus allungato. Dopo questo aiuto sono arrivati questi messaggi.
2: La campana tibetana.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: La campana tibetana.
4: E per caso Bipiano la soluzione. Ciao Marco no. Dalla provincia di Brescia.
0: Il Bipiano non è.
2: Può essere magari ascoltare una melodia.
0: No.
2: Simona da Voghera.
0: No. Denis da Verona, il rumore dei binari del treno mentre si viaggia. No, andiamo a Tavernola.
5: Clacson.
0: No, Shura. Non è quello. Non è il clacson. Andiamo.
5: Ciao, può essere il cellulare, Alessandra no. Da Varese.
0: È uno strumento, è un autobus allungato grazie a questa cosa.
5: È il metronomo, ragazzi.
0: Ma no, ma come fai ad allungare l'autobus col metronomo? Dai.
5: È per caso. La chitarra?
0: No, l'autobus chitarra?
6: Ciao Paola da Varese, può essere il basso?
0: Non ce la facciamo proprio oggi pomeriggio, eh? Non ce la facciamo.

0: Days è la nuova di Chris Sarandi, sentito qui su Radio Number One alle 15:21 in questo istante. Buon pomeriggio, buon giovedì, grazie per averci scelto. C'è l'enigma della Sfinge, ultimo atto.
1: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: Che cos'è? Johanna da Malpensa, che saluto e ringrazio per essere fedelissima come sempre all'ascolto, ha detto l'armonia, non è quella. Abbiamo detto che appartiene inizialmente ad uno strumento musicale collegato con un particolare soffietto A che permette al mezzo di curvare facilmente nonostante la lunghezza. Io l'ho detto, l'autobus c'entra per prime loro.
2: È la fisarmonica, Arianna e Federica da Bergamo.
0: Signore e signori, risentiamo le ragazze.
2: È la fisarmonica, Arianna e Federica da Bergamo.
0: È la fisarmonica come strumento musicale, oppure il bus o bus all'inglese, anche chiamato autobus a fisarmonica, perché in alcuni bus il soffietto a fisarmonica permette al mezzo di curvare facilmente nonostante la lunghezza. Quindi può regalarti emozioni sonore la fisarmonica, o allungare il pullman, quindi il piacere di viaggiare, di stare giustamente un pochino meno stretti del previsto, soprattutto quando ci sono tanti studenti, è la fisarmonica.
3: Ciao te, buongiorno, sono Ava D'Alecco per caso e
0: vai.
3: Fisarmonica.
0: Brava.
3: Può essere la fisarmonica.
0: Brava. Seconda.
4: Ciao, per me la risposta della Sfinge è la fisarmonica.
0: Grande.
4: Giulia da Bioggio.
0: Terza.
5: Ciao, sono Max da Cremona. Io direi la fisarmonica.
0: Bravissimo Max.
6: La fisarmonica.
0: Bravo.
6: Filippo dalla provincia di Mantova.
0: Anche Filippo dalla provincia di Mantova entra in top 10.
7: Rachele da Mantova, la fisarmonica.
0: Bravissima Rachele.
8: Può essere la fisarmonica. Luca da Boario.
0: È quella.
8: E Valentina.
0: Quella,
8: Ciao, number one.
0: Ciao ragazzi.
9: Ciao, può essere la fisarmonica, Gisella dalla provincia di Bergamo. Ciao,
0: è quella. Anche i nomi da Bergamo entra in top 10. Nona è la fisarmonica, giusto?
10: Ciao, sono Barbara dalla Valle d'Aosta. E la fisarmonica?
0: E
10: ciao.
0: Barbara dalla Valle d'Aosta completa la top 10. È finita la base, torniamo tra pochissimo.
11: Su Radio Number One c'è il PN1.
12: Pomeriggio Number One.
13: Ogni sera dalle 23 all'alba
14: immergetevi in Number One Nights,
13: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
14: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
13: Number One Nights, solo su Radio Number One.
12: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
13: Rimani su Radio Number One.

0: cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: Carriole, carriole, carriole.
8: Ma non era parole?
7: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
8: Un capolavoro senza tempo.
7: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
8: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
9: Brico Gay, più vicino a te.
7: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover che è anche incredibilmente spazioso, con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No, Epic. Scopri Skoda Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda che ti fa dire That's epic. Info su skoda-auto.it.
13: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
14: Radio Number One è dove vivi tu.

rassegna più lenta della storia. Cioè, questo messaggio di saluti inviato nel 2008 da Cordoba è giunto a destinazione alcuni giorni fa con un francobollo d'epoca in quel di Como. Insomma, meglio tardi che mai, no? Questa cartolina inviata il 4 aprile del 2008, che è stata recapitata a Como soltanto alcuni giorni fa, con il messaggio di saluti che è stato spedito durante la luna di miele da una coppia al fratello dello sposo residente proprio nel capoluogo lariano. E l'oggetto postale ha impiegato oltre 18 anni per coprire una distanza di circa 1800 chilometri, viaggiando come una tartaruga a ritmo lentissimo. E sulla cartolina è presente un francobollo originale da 60 centesimi raffigurante re Juan Carlos di Spagna, sovrano fino al 2014. Cioè, il ritardo record potrebbe derivare dal causale ritrovamento del messaggio all'interno di un sacco postale rimasto bloccato in magazzino, e da questo ritardo poi giustamente la tartaruga postale ha fatto il resto. Cioè, questa cartolina che è giunta a destinazione 18 anni dopo. Beh, meglio tardi che mai. Salutiamo anche gli amici.

0: And I'll write your name.
1: Blank Space, la canzone di qualche tempo fa di Taylor Swift. Sì, sempre lei, la meravigliosa Taylor, colei che riesce a cambiare il PIL americano, non vista benissimo poi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, probabilmente perché con il suo merchandising, con i suoi fan e soprattutto con i concerti dove lei sposta

0: torneremo con il secondo Tutti contro tutte. Questa volta vi sbloccheremo un ricordo cinematografico che ha fatto impazzire soprattutto il pubblico femminile.
1: Su Radio Number One, sempre N1, pomeriggio Number One.
2: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: scritto da Sam Taylor Johnson, ma prima del film, 4 anni prima, uscì il romanzo e le donne impazzirono. Qual è il titolo?
1: Attenzione.
2: È una semplice intervista per il giornale.
0: Ah, però.
2: Ho solo un paio di domande. Il signor Gray può vederla ora? E lui com'è?
0: Insomma.
2: Educato.
0: Poi?
2: Intenso.
0: Poi?
2: Intelligente.
0: Poi?
2: Un po' mi ha imbarazzata. Ha degli interessi al di fuori del lavoro?
0: No.
3: E lei? Vorrei sapere di più su di lei.
2: Non c'è molto da sapere su di me. Insomma, mi guardi.
3: La guardo.
0: Diciamo che la guardò in tutte le direzioni. Protagonisti sono il signor Gray e la bella Anastasia. Non basta il titolo, va messo anche il colore. 393-444-0444, bel film. Ripeto, il romanzo uscì nel 2011, nel 2015 il film diretto da Sam Taylor Johnson con protagonisti il signor Gray

0: Detto tra noi è la nuova canzone di Malika Ayana che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. C'è il Tutti contro Tutte ed è una semplice intervista per il giornale. Risentiamo.
1: Attenzione.
2: È una semplice intervista per il giornale. Ho solo un paio di domande. Il signor Gray può vederla ora? E lui com'è? Educato. Intenso. Intelligente. Un po' mi ha imbarazzata. Ha degli interessi al di fuori del lavoro.
3: E lei? Vorrei sapere di più su di lei.
2: Non c'è molto da sapere su di me. Insomma, mi guardi.
3: La guardo.
0: L'ha guardata bene, direi. Signore e signori, attenzione perché abbiamo una top 10 pronta per l'uso, ma anche delle persone che hanno sbagliato a dare la risposta corretta. Io l'ho detto che c'era un colore e quel colore lì giustamente ti faceva vincere o perdere.
4: 50 sfumature di nero? Cristina,
0: no.
4: Da Brescia?
0: No, non è il nero.
5: 50 sfumature di grigio, no. Gina da Zurigo.
0: Non sono. Cos'hai detto? Però posso risentire?
5: 50 sfumature di grigio, Gina da Zurigo.
0: Sì. Anche perché prima di lei è arrivato lui.
6: 50 pecore azzurre che cuccavano con me le donne. Sì, Rodolfo. Certo.
0: 50 pecore azzurre. Signore e signori, attenzione.
7: 50 sfumature di grigio, il primo, Elisabeth da Bergamo.
0: Non si sa da dove, da Bergamo, alta, bassa, comunque lei è seconda.
7: Ok, 50 sfumature di grigio, ma quanto ci vuole? Perché non avevo il cellulare sotto mano, sennò subito alla prima nota l'avrei detto. Dani dalle Vatte.
0: Brava Dani.
6: 40 sfumature di grigio.
0: Quante sono, scusa?
6: 40 sfumature di grigio.
0: So 10 in più.
6: Francesco da Indine Gaiano, Bergamo.
0: Franci, so 10 in più.
8: 50 sfumature di grigio, Michele da Cardano al Campo.
0: Sentite quanti uomini.
9: 50 sfumature di grigio, Massimo da Genova.
0: Anche Massimo da Genova entra in top 10.
10: 50 sfumature di grigio da Montesole Beach.
0: Anche lei.
11: 50 sfumature di grigio. Ciao, sono Deborah da Brianza.
0: Ciao Debo.
7: Ok, 50 sfumature di grigio, ma quanto ci vuole? Perché non avevo il cellulare sotto mano, sennò subito alla prima nota l'avrei detto. Dani dalle Vatte.
0: Altrimenti avrebbe vinto lei con 50 sfumature di grigio.

0: dopo il secondo Tutti contro tutte, un film che è stato indovinato dal 99% di voi. Se vi siete persi qualcosa, la signora di Piacenza è arrivata al momento giusto. Qual era il titolo?
1: Ciao, sono Ilaria da Piacenza. Per me il film è 50 sfumature di grigio. Ciao a

0: posta nel sarcofago.
1: Pomeriggio number one. Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Buon pomeriggio, sono le 4 e un minuto, tra pochissimo torna la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima le ultime notizie.
3: Radio Number One, notizie.
4: Ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Guerra in Ucraina, un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero, diretta verso uno dei porti del paese del presidente Zelensky. Il capitano dell'imbarcazione è rimasto ucciso, altri tre membri sono rimasti feriti. Mosca ha attaccato anche Kiev, danneggiando tra le altre cose una struttura scolastica, ferite almeno 20 persone. Delitto di Garlasco, è stata archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risvolti dell'indagine legata all'assassinio di Chiara Poggi. Il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta dei magistrati. Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, era accusato di corruzione, in particolare di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato per omicidio Andrea Sempio. Sviluppi nell'inchiesta per la morte di Alessio Colletti, il 15enne di Saronno, che il 16 luglio è morto folgorato al Luna Park di Spotorno mentre provava il calciometro. Indagato anche il gestore della giostra vicina, poiché le due attrazioni risultavano collegate alla stessa alimentazione elettrica. Accertamenti e perizie tecniche sono ancora in corso. Da domani a domenica 20 settembre l'Ario Fiere di Erba ospita la seconda edizione di Wow Lario, 6 fiere tematiche con un unico biglietto. Creatività manuale, oggettistica fatta a mano, collezionismo, enogastronomia, bene essere animali nello stesso evento. Ed era l'ultima notizia al momento dalla redazione. Un buon ascolto e una buona serata.

0: prego.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti, pronti.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Ride bene chi ride ultimo. Malefica di una sfinge. Noi abbiamo Abdul il taxista con il suo taxi e con i suoi fax. È arrivato il primo che ci racconta quante sono le lettere che abbiamo a disposizione per capire di più quale potrebbe essere la parola nascosta. 9 lettere la compongono, 5 sono le consonanti e 4 le vocali. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Iniziate a incasellare. Il primo indizio che ci arriva da Sharm è questo: prima o poi tutti siamo costretti a farlo. Non so cosa. Prima o poi tutti siamo costretti a farlo. 5 consonanti e 4 vocali. Non è dato sapere di più per il momento. Grazie ad Abdul. Bentornata alla Sfinge. 9 lettere, 5 consonanti e

0: Tiago e Robin Schulz, 4:11, torniamo immediatamente in Egitto perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta da 9 lettere, abbiamo detto 5 consonanti e 4 vocali, l'unico indizio, prima o poi tutti siamo costretti a farlo, cosa potrebbe essere? Prima o poi tutti siamo costretti a farlo.
1: La parola è sepoltura,
0: mamma mia.
1: Prima o poi tutti moriamo,
0: mamma
1: come
0: mia.
1: Da Brescia.
0: Mamma mia, no vabbè, ragazzi no, ma no. Sto toccando la Sfinge, no vabbè, cioè, ma tutto a posto, no, non è quella, mamma mia ragazzi.
2: Ciao, secondo me è respirare.
0: No, non è respirare.
3: Buongiorno, radio number one.
0: Buon pomeriggio.
3: La parola nascosta nel sarcofago è crescere.
0: No.
4: Il passaggio, quello dell'aldilà ovviamente.
0: Ancora.
4: Luca Valentina da Boario.
0: Cioè ragazzi, ma ancora, ma no. Cos'è oggi pomeriggio? Basta. Qualcun altro che ne spari?
5: Ce la sei.
0: È allegro.
5: Pippo Peppera.
0: Sì.
5: Quel è al trapatè.
0: No.
5: Ciao Ghighi.
0: Non è il trapatè, è il testamento. Simo da Como. No.
6: Respirare. Enrico Valbrembo.
0: No, non è nemmeno quella, Henry.
7: Ciao, Melissa dal Bar l'Antico. Respirare.
0: No.
8: Scegliere.
0: No.
8: Davide da Limone Piemonte.
0: Non è quella, ragazzi. Attenzione, sentiamo.
9: Il bisognino.
0: Non è il bisognino, non è quello. Secondo indizio, in molti provano anche a rimandarlo. Cosa potrebbe essere? Prima o poi tutti siamo costretti a farlo, in molti provano anche a rimandarlo. 5 consonanti e 4 vocali. 3, 9,

0: con My Body's Ready, c'è la Sfinge, c'è Abdul, c'è pure il Serpento. No ragazzi, dai, fatevi tornare a Sharm el Sheikh in tranquillità, anche perché c'è la parola nascosta nel sarcofago ed è composta, abbiamo detto, da 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali, 2 indizi. Il primo, prima o poi, tutti siamo costretti a farlo. Il secondo, in molti provano anche a rimandarlo.
1: Stefano, sì, sono Deborah.
0: Ciao Debo.
1: Perdonare?
0: Non è quella.
2: Ciao number one, ci riprovo, Caterina da Ivrea. Il battesimo?
0: No, il battesimo no, però almeno lei è positiva,
3: La parola nascosta è ascoltare.
0: No.
3: Claudio e zio Ciano da Palazzolo.
0: Ciao ragazzi.
4: Il tagliando della macchina.
0: No,
4: ovviamente
0: non è
4: per chi ha la patente.
0: Non è il Giacomino. Tagliando, Giacomino.
5: Ciao Stefanino.
0: Oh, Maniscalchi.
5: Il ritorno da Freddy Cremona. Secondo noi la parola di oggi è passaggio.
0: No, non è il passaggio. Maniscalchi, ma come state? Tutto a posto? È un po' che non ci si sente. State bene?
6: Secondo me la parola è scegliere. Giorgio,
0: da dove tesoro?
6: Da Mantova.
0: Da Mantova, no.
7: La parola è sbadiglio.
0: No.
8: Andare dal dentista.
0: No.
9: Consonanti. Invecchiare. Elizabeth, no. Da Caprino Bergamasco.
0: Non è nemmeno quella.
10: La parola misteriosa potrebbe essere risveglio.
0: No. Confessa.
10: Nives dalla Valletta Monica.
0: Non è quella. Nives a ste, Gigetto, confessate. No, non è quella, non è quella. Arriva il quarto fax con il terzo indizio. Abbiamo detto nel primo, prima o poi tutti siamo costretti a farlo, in molti provano anche a rimandarlo, ma quando l'avviso arriva devi procedere al... qui è scritto praticamente, quando l'avviso arriva devi procedere al... 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali.
11: Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: è il PN1 con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Prima o poi tutti siamo costretti a farlo, in molti provano anche a rimandarlo, ma quando l'avviso arriva devi procedere a fare quella cosa che è anche la parola nascosta di oggi. Qual è quella cosa che devi fare quando l'avviso arriva? Devi procedere al...
1: La parola nel sarcofago è pagamento. Gianluca da Firenze.
0: Signore e signori, Gianluca da Firenze, è lui o non è lui? È lui!
2: Pagamento, Francesco da Enzine Gaiano.
0: È lui o non è lui? È lui!
3: È il pagamento.
0: Ma chi sei? Non lo sappiamo.
4: Ciao, Marisa e Laura da Como, il pagamento.
0: Brave, brave ragazze di Como.
5: Ciao Silvia da Torino, la parola nascosta potrebbe essere pagamento.
0: È quella, bravissima, bravissima, anche Torino entra in top ten.
6: Tommy, devi procedere al pagamento.
7: Dovrebbe essere pagamento.
0: È quello.
7: Andrea da Bergamo.
0: È
7: ciao.
0: Quello, è quello. Ciao Andre, bravo.
8: Alessandra da Imperia.
0: Dimmi Ale.
9: A pagare, la parola è pagamento.
0: Bravissima, ottava classificata.
10: Pagamento.
0: Brava, brava, brava.
11: Può essere il pagamento?
0: È quello.
11: Anna Maria da Cipolle.
0: Anna Maria completa l'opera, abbiamo i primi 10, c'è ancora qualche istante di tempo, sentiamo.
12: Devi procedere al pagamento.
0: È quello.
12: Rossana da Castiglione delle Stiviere.
0: Brava, undicesima.
13: Carlo da Varese, la parola è pagamento, pagare.
0: Bravo, bravo, bravo Carlo, bravo. Marina.
14: È il pagamento la parola chiave.
0: È quella.
14: Ciao Marina da Torino.
0: Salutiamo te cara Marina e tutti gli amici e le amiche di Torino.
15: La parola è pagamento. Ciao Elena da Ospitaletto.
0: Anche Ospitaletto c'è.
16: Pagamento? Ci riprovo. Ciao Francesca da Ivrea.
0: Francesca da Ivrea, i primi 15 erano loro. Piccolo break, tra pochissimo non procederemo al pagamento perché ascoltare Radio Number One è gratis, ma vi accompagnerò su strade e autostrade con il traffico. Su Radio Number One
17: c'è il PN1. Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
18: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
19: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
20: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
21: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
22: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: muffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Radio Number One.
2: Viabilità. Alle 4.28 la situazione con strade e autostrade del nord, centro e sud Italia. Partiamo dai lavori in corso sulla statale provinciale 1 in Trentino con un senso unico alternato per lavori. Siamo tra la statale 47 Valcanover fino alla 2 ottobre. Sulla 22 Brennero-Modena ci sono code per un veicolo in panne tra San Michele all'Adige e Egnaora verso il Brennero. Lavori anche sulla 26 tra Casale Monferrato Sud e la 21 in direzione Genova. Il traffico è intenso con code sulla 4 Milano-Brescia. Siamo all'altezza di Bergamo in uscita da Milano. Rallentamenti anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra l'aeroporto e la 7 verso Genova. Traffico intenso anche sulle tangenziali milanesi, la A50, la A51 e la A52. Sul grande raccordo anulare tra Casal del Marmo e l'ospedale Sant'Andrea è in corso una riduzione di carreggiata per lavori. La situazione è prevista dalle 22 di stasera fino alle 6 di sabato 26 settembre, si raccomanda cautela. Sulla 1 Roma-Napoli tra lo svincolo di Guidonia e l'allacciamento con la 24 in direzione Napoli è segnalato un veicolo fermo e il traffico è rallentato. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: La capitale mondiale della musica ti apre le porte. Cremona Musica, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
5: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

traffico. C'è Mauro che ci scrive: lavori sulla statale 36 dello Spluga, quindi ci sono altre criticità, 45 minuti per percorrere 4 chilometri. E ci segnala anche dell'asfaltatura a Verceia. Grazie Mauri, un abbraccio a te e a tutti quelli che come te in questo momento sono al volante. Parliamo di telefonia e soprattutto di un tecnico telefonico preso di mira, perché quando il nostro telefono cellulare non funziona, a volte con il telefonino va a farsi benedire anche qualche nostro neurone che tecnicamente si spegne ma non dovrebbe farlo, perché non sopportiamo dentro di noi l'idea di non poter messaggiare, chiamare o controllare i social. L'ultima poi, quando non abbiamo il telefono collegato ad internet, probabilmente impazziamo. E un tecnico della telefonia è stato aggredito dalla folla, sequestrato e legato a un palo del ripetitore di telefonia mobile, perché quel ripetitore lì era guasto e non permetteva il corretto funzionamento dei telefonini, in modo particolare il mancato funzionamento della linea 5G. Siamo in India e la folle aggressione è avvenuta in un villaggio nello stato dell'Uttar Pradesh, e il tecnico poi liberato dalla polizia era stato, pensate, assunto da soli 3 mesi ed era la prima volta che andava a ispezionare quel ripetitore, ma ai residenti probabilmente non importava perché loro volevano il 5G e hanno preso in ostaggio questo tecnico. È incredibile, cioè pensate la mente umana cosa può combinare, cioè arrivare per

0: francese Bob Sinclair sarà in Italia nella serata di domani, venerdì 18, per essere precisi, vi dico anche dove, sul lago di Garda a Lonato, per una notte tutta da ballare. Piccolo break, tra pochissimo la grande canzone delle 16:45 nel PN1. Su Radio Number One c'è il PN1.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.

0: Cher con In The Shoes Kirsty McCullough, quando mancano 11 minuti e saranno le 5 di questo giovedì pomeriggio, quando sono in diretta in vostra compagnia il tempo vola e si stanno scaldando all'esterno dei nostri studi le donne al volante che dalle 5 alle 8 vi terranno compagnia qui sulla vostra radio preferita number one. Tra pochissimo Madonna con Dansteria, ma subito si canta in italiano una bella canzone di Saif, Parlare d'amore.
1: Che bello

0: La signora Ciccone, Madonna con Dansteria, canzone che va a chiudere questo penultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Domani venerdì ci sarà il PN1 che aprirà ufficialmente le porte al weekend, quindi vi aspetto a partire dalle ore 14 in diretta qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra le tre lineette, cliccate riascolta e vi ascoltate quello che vi siete persi. In arrivo le donne al volante, a domani, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio number one. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
0: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
8: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
7: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
11: Ma bentrovati, siete con Radio Number One, le 17:01.
12: Radio Number One Notizie.
13: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, sostiene Trump, ma per il premier canadese Mark Carney un Canada più forte sarebbe più efficace anche per gli Stati Uniti. Guerra in Ucraina, un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero, diretta verso uno dei porti del paese del presidente Zelensky. Il capitano dell'imbarcazione è rimasto ucciso, altri tre membri sono rimasti feriti. Mosca ha attaccato Kiev, danneggiando, tra le altre cose, una struttura scolastica, ferita almeno 20 persone. Delitto di Garlasco, è stata archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risvolti dell'indagine legata all'assassinio di Chiara Poggi. Il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta dei magistrati. Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, era accusato di corruzione, in particolare di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato per omicidio Andrea Sempio. Il caro carburanti colpisce duramente anche la Francia, tanto che i pescatori hanno bloccato porti e raffinerie sul Mediterraneo, prevista poi una protesta di piazza il 17 ottobre, alla quale potrebbero partecipare pure i gilet gialli. Gli aiuti mirati sui carburanti intanto sono stati prorogati fino al 31 dicembre dal primo ministro Le Cornu. Calcio Europa League dopo la deludente sconfitta di ieri del Milan in casa col Benfica per 2-0. Stasera alle 21 tocca alla Juventus all'Allianz Stadium contro gli olandesi del NEC di Nimega. Spalletti dovrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sar e Voltemade. Ritorna McKennie. Europei di volley, l'Italia di De Giorgi questa sera alle 21.05 sfida la Slovenia a Modena per l'ultimo appuntamento della Pool A. Basterà agli azzurri conquistare 2-7 per assicurarsi il primo posto nel girone. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.

0: oggi fino alle 20 con voi per tenervi compagnia, per accompagnarvi a casa, insomma, tutto quello che state facendo, noi ci siamo.
1: L'hai detto con un fare poetico, questo 17 settembre, come se ci riservasse delle grandi sorprese. La sorpresa siamo noi, noi donne al volante.
0: Ma certo.
1: Ci aspettate tutti i pomeriggi, usciamo fuori da una scatola. E allora, tanta musica, tante curiosità di cui chiacchierare insieme anche oggi fino alle 20.

0: Summer Funk, la voce di Francesco Gabbani su Radio Number One. Ma capita anche a voi di trovarvi nel bel mezzo di una criticità lavorativa, quella mail importantissima che dovete scrivere, inviare, quel risultato che deve essere portato a casa entro in giornata, e vi viene un'incredibile voglia di lavare il bagno?
1: Magari non solo a quello di casa, state facendo smart working, lavorate da lì, no, anche quello dell'ufficio, che
0: perché no?
1: Non è mai una cosa bellissima, però a volte vi viene, perché sì, perché devo fare per forza, devo rispettare delle scadenze che non voglio affrontare, quando posso pulire il bagno, pulire la cucina, dare una spolverata ai libri, perché sì, i libri sulla mensola prendono polvere e le pagine diventano nere.
0: No vabbè, ma quello è un lavoro che ti ci vuole una settimana, quindi secondo è meglio a quel punto mandare la mail. Si chiama procrasti cleaning, cioè una deformazione mentale che fa sì che nel momento in cui abbiamo la scadenzatura o l'impegno di lavoro importante, ci porti a fare qualche cosa, direi, di più pratico e più facilmente realizzabile, no? Cioè magari quel lavoro che non sai se riuscirai a portarlo a termine, che magari ti angoscia un pochino, se soddisferà le aspettative di colleghi, capi ufficio, se invece sai che inizio adesso a lavare il bagno, per l'appunto, dico, tra un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora l'avrò finito quel lavoro lì e sono sicuro che verrà bene, il bagno sarà pulito.
1: Esatto, si chiama proprio procrastinazione produttiva, cioè non fai ciò che dovresti fare, ma ti dedichi a qualcosa di utile, di concreto, socialmente accettabile, perché comunque pulire il bagno è molto socialmente accettabile
0: e onorevole.
1: Quindi, esatto, e qualcosa nella tua testa fa sì che tu rimanga appagato delle tue azioni, insomma.
0: Quindi se in questo momento avete uno scopettone in mano anziché la tastiera del vostro PC e ce lo volete raccontare, potete farlo al 393 444 0444.

0: Rage piace tantissimo la sua Don't Stop qui su Radio Number One con le donne al volante. Parlavamo di procrasti cleaning, cioè questa tendenza a pulire, a riordinare per rimandare un compito importante. Però il procrasti cleaning lo fai quando hai qualcosa da pulire che si può, insomma, si può fare in poco tempo.
1: Perché cioè, dici, poi non vai a svuotare la cantina nel momento in cui devi mandare una mail di lavoro.
0: E soprattutto non vai a svuotare i cassetti, perché in quei cassetti, noi lo sappiamo, che qualcuno li chiamava i cassetti della vergogna, noi lo sappiamo che lì dentro c'è il mondo intero, che non riuscite a buttare, non riusciamo perché ci siamo in mezzo anche noi.
1: Sì, sì, io più che un cassetto ho un'intera stanza a casa mia, che è stata ribattezzata la stanza degli orrori. Cioè lì dove tutto viene depositato, è come se fosse un negozio di elettronica lì dagli anni Ottanta, che continua ad accumulare cavi, cavetti, cavettini. Ma so di non essere la sola, perché sì, quel cassetto in cui ci sono principalmente cavi dell'Alcatel del 1997, ce l'abbiamo tutti, ma potremmo avere, non lo so, delle colle ormai ammuffite, delle brugole, delle chiavi inglesi con la ruggine. Ma perché continuiamo a conservarle queste cose?
0: Guarda, io ho un cesto, non ho un cassetto, ho un cesto pieno di cose, tra cui anche un pezzo di zoccolino. Prima o poi lo rimonto lo zoccolino.
1: Cioè lo zoccolino da mettere al battiscopa, al pavimento?
0: Sì, sì, sì, esattamente. si è staccato. Prima o poi l'ho fisso. Ancora.
1: Allora, beh, in realtà gli esperti che ricercano sempre tante cose dicono che questo accumulare serialmente cose che ormai non ci servono più, soprattutto cavi, cavetti, esiste praticamente ovunque, più perché per custodire gli oggetti si custodisce una particolare idea di futuro, quella in cui tutto potrebbe tornare utile,
0: certo,
1: anche se non sappiamo dove, come, quando. Cioè comunque in un olocausto nucleare, appunto, ecco, il cavo degli anni 70 ti potrebbe tornare utile in
0: qualche
1: modo.
0: Stessa cosa per lo zoccolino, prima o poi tornerà utile rimetterlo, ma per ora lo lasciamo lì, che tanto la muffa per ora non l'ha fatta.

0: Selena Gomez, Donne al volante su Radio Number One. C'è Umberto che ci dice che è la pura verità, perché lui ha tenuto in cantina un chiudiporta a molla per 10 anni, ad un certo punto se n'è disfatto, l'ha buttato via e dopo pochissimo è dovuto andare a ricomprarlo perché in effetti gli serviva.
1: Ma la mia grande domanda è: che cos'è un chiudiporta a molla?
0: È quella
1: adesso
0: cosa
1: faccio subito una
0: che ti fa chiudere la porta a molla
1: e la fa rimbalzare.
0: E la fa rimbalzare all'infinito, sì.
1: Ok, quindi devo dar ragione a mio marito che non vuole buttare via niente, cavi e cavetti. Io ho cavi per farci l'intera Woodstock a casa mia, se volessi. Ti dico solo questo.
0: Beh, penso che 4 italiani su 10 conservano appunto cavi, caricabatteria vecchi. Sì. Io avrei detto di più, tipo 9 su 10, ma direi che andiamo tutti a fare un giretto alla piattaforma ecologica nei RAE e buttiamo via tutto, perché davvero, ragazzi, dobbiamo farlo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
3: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: BricoK, più vicino a te.
4: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
11: Radio Number One. Viabilità.
12: Partiamo da code sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino, traffico intenso anche all'uscita di Bergamo in direzione Milano, traffico rallentato con code a tratti sulla 55 tangenziale nord di Torino tra Venaria Stadio e allacciamento tangenziale sud in direzione A32 Torino-Bardonecchia, sulla 10 Genova-Ventimiglia code per 8 km tra Spotorno e Finale Ligure per lavori, code a tratti sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano per traffico intenso, traffico rallentato per intensità tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione Ventimiglia, segnalati tra l'altro serraripamenti tra Varazze e Renzano in direzione Genova, code per traffico intenso sulla 1 Firenze Pisa tra Barriera Firenze Ovest Prato Est in direzione Pisa, sulla 60 tangenziale Varese incidente tra Gazzada Morazzone e Bivio a 8 in direzione 8. Ci spostiamo a Roma, in città si segnalano rallentamenti per incidente in via dei Lauri all'altezza di via dei Faggi, su viale del Policlinico tra piazza Girolamo Fabrizio e viale dell'Università. Altri incidenti sono in corso su viale del Muro Torto verso piazzale Flaminio, su via Rocca di Papa tra via Genzano e via Tuscolana. Sulla tangenziale est traffico rallentato e intenso scorrimento tra l'uscita di via Prenestina Pigneto e viale Castrense. Rallentamenti anche su via Flaminia in direzione Grande Raccordo Anulare tra via Cassia e l'ingresso dell'A90. Questi gli aggiornamenti del traffico su Radio Number One. Vi raccomandiamo sempre prudenza alla guida.
13: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
14: Ora.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: Stasera canta Noemi Rosso Fuoco su Radio Number One in questo 2026 che l'ha vista di nuovo super protagonista a partire dal Festival di Sanremo e poi tanti singoli che ha pubblicato, e questo l'abbiamo ritrovato insieme quando sono le 17:31.
1: Protagonista del 2026 anche Luis Capaldi, e segna il suo ritorno sui palchi dopo tanto tempo. Lo ascoltiamo con la sua Survive.

0: Moving to the sun, usual angel qui su Radio Number One. Un po' di afro ci vuole ogni tanto.
1: Sono le 17.37, adesso torna Katy Perry, che è la sesta artista femminile più ascoltata della piattaforma Spotify. Qui la ritroviamo su Radio Number One con Chained to the Rhythm.

0: Katy Perry su Radio Number One. Tra poco torneremo indietro nel tempo con una grande canzone.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta.

0: per le tue prossime sfide con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: What I Am, Ed Brickell, la grande canzone di Radio Number One, fa molto signorina buonasera. Perché il pezzo è del 1988, quindi io credevo che il promo di film di Canale 5, che era Cinema 5, fosse una cosa molto più anni 90. Invece tu hai fatto una ricerca e hai scoperto che in realtà era dal 2001, la facevo più antica.
1: Sì, fino al 2016.
0: Quindi in realtà te la potresti ricordare anche tu,
1: il ciclo di film. Sì, me lo ricordo anche molto bene, in verità. Quindi sì, mi ricordavo. Questa canzone appunto la associo a Canale 5, ecco, ai film.
0: Ma adesso, visto che siamo in orario di aperitivo, diciamo così, giusto ieri, l'altro ieri, dicevamo quanto stia passando di moda l'utilizzo di bottiglie di vino durante i pasti, durante gli aperitivi, per fare spazio al calice di vino. Questo non funziona, a quanto pare, in Canton Lucerna, dove c'è gente che alza il gomito un po' troppo. Noi consigliamo bicchiere, va bene, di più potrebbe avere degli effetti collaterali, come salire a bordo del treno con la macchina.
1: Esattamente, perché questo automobilista era alla guida di una minicar, una di quelle macchinine piccoline dal motore di un cinquantino, di un motorino, ok, per intenderci, sì. E stava aspettando il treno in stazione, ovviamente lui era sulla macchina, proprio sulla banchina, sulla piattaforma. Ha fatto una serie di manovre, secondo dei testimoni, per posizionarsi al meglio sulla piattaforma. Appena è arrivato il treno, le porte si sono aperte e lui comodamente ha dato gas alla sua macchina ed è entrato sul convoglio, nel convoglio.
0: Adesso, è vero che tipo le minicar sono elettriche, sono quelle che si possono guidare prima della patente, possibile?
1: Sì, non per forza, però sono elettriche, perché a volte hanno anche il motore a scoppio.
0: Ma è per questo che secondo me è buona cosa comunque compiere 18 anni ed essere in possesso di una patente B.
1: Ma perché? Sai che pare che quest'uomo comunque la patente B ce l'avesse, cioè nel senso che 18 anni li aveva anche.
0: Era anche agé.
1: Molto di più di 18.
0: E allora solo l'alcol può spiegare una mossa del genere.

0: Dua Lipa, restate con noi su Radio Number One.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: BricoK, più vicino a te.
2: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. E avere un Urban Crossover
7: che è anche incredibilmente spazioso,
6: con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No, Epic. Scopri Skoda Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda che ti fa dire that's epic. Info su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
9: Sono le 18, questo è Radio Number One.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: Radio Number One Notizie.
12: L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen che, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il Premier Carney. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea anche la stretta UE per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi, misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate, restrizioni sul tempo di utilizzo. Torna libero il 20enne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma 2 volte a settimana. Gravissimo incidente in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo di origine colombiana era da solo in casa. Le sue condizioni sono gravissime, denunciato il padre per abbandono di minore. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

0: con questa Partenope su Radio Number One alle 18.05, le donne al volante, Agnese Chiara. La settimana scorsa parlavamo di questo ristoratore della Brianza, mi sembra fosse in Brianza, che disincentiva l'ingresso nel suo ristorante ai bambini, alle famiglie con i bambini, perché aveva tolto i seggioloni, il menù bimbi, perché i bambini davano fastidio alla clientela. Ne abbiamo parlato anche con voi. Adesso un'altra situazione child free, ovvero un negozio di abbigliamento, credo, la testimonianza di questa signora che passeggiava per le strade di Roma con i suoi bambini nel passeggino e fa per entrare in un negozio e le dicono no, qui i bambini non possono entrare.
1: Esatto, e all'inizio lei ha pensato di aver capito male, perché anche perché i figli erano nel passeggino tranquillissime, non stavano piangendo, non stavano correndo, non stavano toccando nulla, erano sedute nel passeggino proprio tranquille, e lei ha chiesto ma scusi perché, e il commesso ha detto beh urlano. Ma in questo caso le bambine non stavano urlando, e il commesso ci ha tenuto a precisare che i bambini in generale urlano, questo quindi è un posto decoroso e quindi loro potenzialmente disturbatori non potevano insomma accedervi, e quindi gentilmente se potevano uscire. Sì. Ecco.
0: Allora io credo che sia illegale, tanto per iniziare, cioè se no ognuno fa il divieto che vuole, cioè io vieto l'ingresso ai cretini nella mia attività, per dire, poi vai a dimostrare che sei un cretino o una persona intelligente. Mi chiedo se ci stia un po' sfuggendo di mano la cosa, e lo chiediamo anche a voi, perché la settimana scorsa alcuni dei nostri ascoltatori contemplavano, assecondavano, condividevano la scelta del ristoratore di limitare in qualche modo l'accesso nel suo locale ai bambini, ma nei negozi, non so, abbigliamento, scarpe, elettronica, quello che volete,
1: dove in generale ci passi anche meno tempo rispetto ad un ristorante, ecco. Vado da un fast food, ecco. Quindi 393 444 0444, siamo molto curiose di sapere la vostra.

0: Peggy Gou, Aerostar con Woman su Radio Number One. La notizia di questa signora che si è vista negare l'accesso in un negozio perché insieme ai suoi bambini mi ha ricordato molto la scena della Vita è bella, quando Roberto Benigni dice al figlio Josué, che legge l'insegna ha vietato l'ingresso ai cani e agli ebrei, e lui, per farlo ridere, gli dice: allora noi adesso fuori dalla nostra attività scriviamo vietato chi ti sta antipatico, i ragni, a me i visigoti, e allora scriviamo vietato l'ingresso ai ragni e ai visigoti.
1: Ottimo.
0: No, cioè, ottimo, non si può. Non si può, cioè non è legale, non, a meno che non esistano dei motivi legati a stato di ebbrezza oppure molestie, maleducazione all'interno del negozio, per cui un negoziante può invitare il cliente a uscire. Non si può negare l'accesso ad una persona.
1: Sì, perché secondo anche un articolo 187 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'esercente, salvo le eccezioni previste, non può rifiutare la prestazione del proprio esercizio a chi la richiede e ne corrisponda il prezzo senza un legittimo motivo. Il nodo qui è capire qual è il legittimo motivo, cosa possa costituire appunto questo legittimo motivo, perché rimane un po' grigio, siamo ancora in una zona grigia, perché il commerciante avrebbe piena libertà di costruire il proprio brand, il proprio marketing, e quindi questo negozio, per esempio, vende abbigliamento per adulti, quindi teoricamente i bambini non possono entrare, ma non è esattamente così, in verità.
0: Allora, i nostri ascoltatori, Davide da Brescia, papà di un bambino di 4 anni, si stupisce di questo trattamento, quindi anche lui si chiede se non stiamo un po' esagerando su alcuni punti di vista. Ci sono anche dei vocali, sentiamo.
1: Sentiamo.
2: Ciao ragazze.
0: Ciao.
2: Ho visto scene veramente aberranti in alcuni negozi, bambini buttati a terra, bambini che toccavano tutto. Non credo però sia colpa dei bimbi, ma dei loro genitori. Cerchiamo di dare un po' più di educazione a tutti. E poi, dopodiché, non discriminiamo i piccoli, sono il futuro del mondo. Ciao Silvia!
1: Guarda Silvia, hai perfettamente ragione sul fatto che i bimbi sono il futuro del mondo, quindi se iniziamo a non farli andare nei posti dove potrebbero, questi poi da grandi cosa faranno?

0: L'euforia di Annalisa su Radio Number One alle 18:19. Lamentiamo il fatto che i giovani d'oggi siano sempre meno capaci di intessere relazioni autentiche, di affrontare le emozioni, i rapporti umani, anche perché la loro vita è molto intermediata dalla tecnologia. Certo che se però interdiciamo l'ingresso nei ristoranti, nei locali pubblici, nei negozi di abbigliamento, non li aiutiamo. Dove li mandiamo? In un sexy shop?
1: Radio Number One, le donne al volante.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
4: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
3: MCA, materassi da 50 anni.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Sentiamo che cosa succede sulle nostre strade e autostrade. Partiamo dalla tangenziale ovest di Milano, la A50, dove c'è un incidente in direzione della A8 all'altezza dello svincolo con la A4, e sulla A8 Milano-Varese ci sono veicoli scortati per perdita di carico tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Anche sulla A9 Lainate Chiasso c'è una perdita di carico tra Barriera di Como Grandate e Fino Mornasco in direzione Lainate. Sulla strada statale 36 del Lago di Como, allagamento in corrispondenza dell'incrocio per Val Madrera e Civate, con corsia chiusa in direzione del passo dello Spluga, in direzione di Lecco. Andiamo sulla tangenziale sud di Verona, dove ci sono code per incidenti tra la strada statale 434 e Alpo Zai in direzione di Verona Nord, code per 2 chilometri sempre per incidente tra incrocio San Martino Buon Albergo e incrocio Borgo Roma Cadi David in direzione sempre di Verona Nord. Passiamo alla A32 Torino Bardonecchia, code per 1 chilometro in direzione di Bardonecchia tra Ulz e Bardonecchia, con divieto di circolazione per mezzi pesanti al casello di Salbertrand. Sulla A10 Genova Ventimiglia, code per 7 chilometri tra Spotorno e Finale Ligure a causa di lavori, la direzione è quella di Ventimiglia. Invece in direzione di Genova ci sono veicoli scortati per incidente tra Albisola e Celle Ligure. Sulla A12 Genova Rosignano, attenzione alla pioggia, in particolar modo tra la A7 e Deiva Marina. Sulla grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code all'uscita di Lastra Assigna in direzione Firenze e anche all'uscita di Cascina in direzione Pisa. Sulla 1 di ramazione Roma Sud c'è un veicolo fermo tra la barriera di Roma Sud e Monte Porzio in direzione di Napoli, ci sono code anche sulla via Salaria tra via dei Prati Fiscali e il grande raccordo anulare per incidente. Viaggiate con molta prudenza.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Tutta la musica del mondo in un unico grande evento. Cremona Musica, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
9: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: Mars, On My Soul, questa è Radio Number One e noi siamo le donne al volante. E un tempo c'era la sinnermania, in verità c'è ancora, la gente si veste, si vestiva da carota quando andava a vedere le partite del nostro campione, sgranocchiando anche l'ortaggio. Ma non siamo i soli nel mondo, anzi in Europa, perché anche in Norvegia sta succedendo una cosa più o meno simile.
1: Non dire quando andava, perché Sinner torna, no, torna, cioè io torna. Qui a Torino lo aspetto per le ATP, eh? Moda che è stata lanciata dai Carota Boys, questi fan di Sinner. Le carote vanno alla grandissima, non tanto perché lui sia rosso di capelli, per quanto molto biondo, ma perché Haaland mangia molte carote, dato il successo, insomma, che il calciatore ha ormai da qualche anno sempre di più, si fa proprio modello, buon esempio anche per una sana ed equilibrata alimentazione. Lui, che è uno sportivo per i più giovani, sostiene l'agricoltura a chilometri zero, l'agricoltura del suo paese, della Norvegia, in modo particolare ghiotto di carote, le mangia in tutti i momenti, tant'è che gli agricoltori, il governo norvegese ha detto è stata una volta l'ottima annata era per il vino. L'84 è stata un'ottima annata.
0: Certo.
1: No, il Barolo che è diventato, non so, io non capisco niente di vini, però so che si dice un'ottima annata, c'è anche un film con Russell Crowe. E adesso invece le ottime annate sono per le carote.
0: Tu pensa come cambia i gusti delle persone. Un tempo si beveva tanto vino e ora si sgranocchiano carote.

0: Viajando per il mondo, Carol G, Manu Chao su Radio Number One. Viaggiano per il mondo anche Damiano e Dav, ma adesso si fermano e volevo giusto chiederti se hai già deciso che cosa regalare loro.
1: Ah sì sì, certo, allora sicuramente farò il bonifico perché ormai si usa così, però mi sembra poco fare questo gesto anche un po' freddo, e quindi ho pensato ad un vaso di Gio Ponti che potrebbero insomma collocare nella loro dimora di Los Angeles. Io mi auguro che il corriere e l'aereo insomma non rompa questo vaso nel tragitto, ecco, perché è un po' lunga da Milano a Los Angeles.
0: Il corriere me lo vedevo bene da Milano. ma glielo devi mandare in Toscana, perché si sposano il 25 settembre, quindi fra una settimana, quanto manca, proprio in Toscana. Qui adesso, capito?
1: Sì.
0: Matrimonio all'italiano. Ma scusami, ma tutto il mondo si viene a sposare in Italia, vuoi che Damiano, che è italiano, non si sposi qui? Lo

0: Eccolo qua il bel Damiano con Zombie Lady. Restate con noi, tra poco una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Let's go! Domani che ordini

0: inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Bella, la grande canzone di oggi che abbiamo appena trovato qui su Radio Number One è dal 1979. Noi, se fossimo una radio child free, diremmo quale sarebbe il vero significato di Ring My Bell, secondo anche tanti critici. Ma siccome noi accettiamo tutti in questa radio, certo, ovviamente bambini soprattutto, possiamo dire che il significato di questa canzone era invece quello di una donna che incoraggiava suo marito, il suo partner, insomma, a rilassarsi con lei dopo una serata dura, una lunga giornata di lavoro, e va bene così.
1: Beh,
0: che ci
1: ma cosa
0: vuole?
1: C'è? Ma quali doppi sensi vuoi leggere in questa, in questa chiave di lettura?
0: Assolutamente nessuno.
1: Comunque noi siamo anche in onda in fascia protetta, quindi dobbiamo stare attenti al linguaggio. E torniamo al presente più che mai, perché al Palazzo del Turismo di Jesolo, per la data zero del tour di Certe Notti 2026, Luciano Ligabue è salito sul palco, anzi la figlia Linda è salita sul palco con lui, e insieme hanno cantato A Modo Tuo, canzone che lui scrisse e compose nel 2014 per Elisa. La cantò Elisa, però era dedicata proprio alla figlia, quindi brividi, brividi, brividi. Intanto qui su Radio Number One lo ascoltiamo con Qualcosa per te. E A Modo Tuo è una canzone che a me, quando l'ho pubblicata, mi era rimasta particolarmente nel cuore, così te lo dico, perché ero incinta, quindi ero suscettibile alle questioni genitori figli.

0: su Radio Number One. Restate con noi, siete con Le Donne al Volante.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che c'è.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
5: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Bresso, oro d'oro. Il tuo compro oro di fiducia ritira tutto: oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti,
5: fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
12: Radio Number One Notizie.
13: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed, che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75 al 4%. Chiusura con il segno più nel vecchio continente, Piazza Affari si attesta a più 0,8%, Maglia Rosa Londra che guadagna più dell'1%. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, sulla rete autostradale la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancora più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro compresa IVA scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. E fa ancora discutere la mossa sorpresa del governo che ha cancellato per il 2027 il bollo auto per le vetture di potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli, interessati in totale 14 milioni e mezzo di veicoli. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

0: Dall'Inghilterra la nostra Sienna Spyro con Great Expectation qui su Radio Number One con le donne al volante. In Inghilterra vogliamo restare perché, attenzione, è ora di cena, sono le 19:05, quindi qualcuno starà già mangiando, sarà con le gambe già sotto al tavolo, qualcuno ha iniziato a preparare adesso, qualcuno ci penserà poi, perché c'è sempre qualcuno che mangia dopo e noi donne al volante, per esempio, siamo quelle che mangiano sempre più tardi, ma vogliamo parlare di cibo, di un particolare piatto, possiamo definirlo così, nato proprio in Inghilterra.
1: Eh sì, il sandwich. Non è mai troppo tardi per scoprire la nascita, l'esegesi di qualcosa, perché il sandwich, il panino che tutti mangiamo da sempre, trova i suoi natali proprio in questa cittadina inglese, siamo sulla Manica, a quanto pare nel 1700, per mano di John Montagu, quarto conte di Sandwich, che era un uomo politico, diplomatico, alto ufficiale della Marina Britannica, oltre che frequentatore ostinato dei tavoli da gioco. Ci sono due versioni che raccontano i natali proprio del panino, del sandwich.
0: Esatto, uno è il fatto che appunto stava giocando, quindi non voleva interrompere una delle sue partite per andare a cena, e chiese che gli venisse portata della carne fredda racchiusa tra due fette di pane tostato, e man mano gli altri giocatori cominciarono a ordinare lo stesso di sandwich, e man mano appunto diventò il sandwich.
1: Poi c'è un'altra interpretazione, meno romanzesca, però forse più plausibile, secondo la quale avrebbe consumato carne tra due fette di pane mentre lavorava assiduamente alla scrivania per concepire strategie militari. Fatto sta che sia vera l'una, che sia vera l'altra, che il panino dà sempre grande soddisfazione, che sia quello urfido, che sia quello gourmet, ogni tanto anche a cena un sandwich ti toglie la fame, ti dà gusto. Ci ciccia da mangiare.

0: Randy con Good Old Days su Radio Number One, dal panino alla pizza, perché ora di cena è incredibilmente, ma non mica lo facciamo apposta. Quest'ora iniziamo a parlare di cose da mangiare. La fame ci porta lì, perché? Perché Savastandir italiano doc, il miglior pizzaiolo al mondo. Lui si chiama Michele Pascarella, originario di Maddaloni in provincia di Caserta, è stato premiato con la sua pizza al 50 Top Pizza Award l'altro ieri. La cerimonia si è svolta a Napoli, anche se emigrato a Londra e in Gran Bretagna, lì dove ha trovato la sua fortuna.
1: Esatto, quindi se volete mangiare la pizza migliore del mondo dovete andare a Londra, però mi piace molto la storia di Pascarella, perché lui era emigrato appunto nella città inglese e inizialmente serviva pizza a bordo di un furgoncino itinerante dotato di forno, facendo tappa nei vari mercatini della capitale inglese, così puro street food. E poi ha avuto talmente tanto successo, è stato anche lui molto bravo, spirito imprenditore, che ha aperto ben 3 pizzerie in tutta la città. E ora, attenzione, il menù delle pizzerie è costicchia, perché siamo sui 75 euro.
0: Ma poi adesso si sta spingendo oltre, leggevo di una pizza scomposta.
1: Esatto.
0: Sai che adesso nell'alta cucina si scompongono. Io non compongo neanche un piatto di pasta, cioè metto la pasta qui e il pesto lì e giro. È finita la mia composizione.
1: Ma va benissimo, perché tu sei figlia dell'alta cucina, quindi non devi per forza comporre la pasta al pesto. Tu puoi servire un piatto con la pasta in bianco e in una terrina mettere il pesto ed è fatta, sei una grande chef.
0: La mia è altissima cucina, è la cucina essenziale.
2: Inizio sempre con un E.

0: Bellissimissima Alfa Radio Number One. Parlavo, pensavo anzi fuori onda, Chiara, ad altre ricette di piatti scomposti. Mi è venuta in mente la lasagna.
1: A me viene in mente solo la frattura, se mi dici
0: scomposta. Questa è una bellissima ricetta. Allora, voi prendete un muretto, saltate giù e vediamo che cosa succede.
1: Esatto.
0: No, pure la lasagna scomposta, ma anche la parmigiana di melanzane scomposta. Tu da una parte metti le melanzane, non le tagli, sono ancora lì. Poi dall'altra parte ci metti il sugo, prosciutto, insomma, come la componi tu la melanzana, però tutto su un tavolo, e tu, se vuoi mangiarti la parmigiana, te la devi fare te, altrimenti mangi quello che c'è.
1: Per me la lasagna scomposta è che la mangio a strati, cioè prima prendo con la forchetta la besciamella, come il wafer.
0: Certo, che lo apri.
1: Lo apro, poi lecco il cioccolato
0: dentro,
1: e poi mangio
0: poi
1: la parte croccante.
0: Giusto, giusto. Ma perché non siamo noi delle grandi, cioè perché non vinciamo noi il top 50 in the world of the best cucina ever? Io davvero non capisco.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
4: Play One!
3: Mi raccomando, non farle aspettare.
4: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
5: Musica che cerchi.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brico OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
13: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
14: Ci colleghiamo con Daniele Berlusconi di Trebi Meteo per scoprire che tempo farà nelle prossime ore e domani. Ciao Daniele, buona serata.
15: Ciao Agnese, ciao Chiara, buona serata a tutti. Allora, situazione meteo che rimane piuttosto variabile anche nelle prossime ore, è subentrata questa perturbazione atlantica che quest'oggi ha portato il peggioramento al nord e anche su parte del centro con piogge, rovesci temporali, localmente anche abbondanti, ecco, ci sono stati anche dei nubifragi, degli allagamenti, insomma delle situazioni a tratti critiche, specie in Lombardia e in Liguria, con una giornata di domani che si presenterà, come diciamo, ancora variabile, quindi occasione per altri fenomeni, seppur a carattere sparso, e questa volta dovrebbero essere meno intensi, soprattutto sul nord Italia, quindi fenomeni irregolari, specie al mattino ancora possibili in pianura, al nord-ovest, e poi pomeriggio e sera dovrebbero essere più probabili, soprattutto sui rilievi, sia Alpi, Appennino, forse qualcosa ancora a tratto di Veneto e di Emilia Romagna, mentre poi sul resto del nord la situazione al nord-ovest soprattutto va migliorando, mentre anche al centro, il centro e il sud, insomma, rimarrà instabile con occasione per nuove condizioni temporali, soprattutto sull'area interna. Weekend che vedrà poi quest'area di bassa pressione lentamente attenuarsi, e quindi avremo un graduale miglioramento alla nord. Già sabato il tempo sarà in prevalenza asciutto, anche se ancora a tratti nuvoloso, mentre sabato al centro sud ancora instabile, poi domenica migliora ulteriormente, quindi più sole su tutto il centro nord con residui fenomeni soltanto al sud. Temperature che calano leggermente, oggi sono già calate al nord, domani caleranno anche al centro, però comunque non arriverà questa grand'aria fresca, insomma si rimarrà comunque su valori ancora tardo estivi, ancora superiori ai 25 gradi nei prossimi giorni come valori massimi.
14: E allora scaricate l'app di Trebi Meteo per controllare tutta questa variabilità. Grazie Daniele Berlusconi, ciao.
15: Ciao, a presto.
16: Ora che ti...
17: Ci sono giorni che ricorderai per sempre.
16: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
17: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre.
18: Mi lavaschi e mi trovo le signore che fanno C7 nell'acqua. Basta. Questa situazione è insostenibile. Vado in America, vado in Messico, lì dove le cose si fanno a modino. Ma che? Fanno acqua gym anche lì col check-on.
19: Anzi, peggio, a volume ancora più alto la musica. E su, e giù, e la gamba di qua, e vai ragazze, e viva! E dai che c'è la musica, c'è Canto d'amore qui su Radio Number One col check-on.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore su Radio Number One. In questi giorni abbiamo parlato del tizio che è rimasto con la testa incastrata tra il bidet e il water. Oggi del tizio che ha provato a salire sul treno con la macchina, come se fosse una bici sostanzialmente. Adesso c'è il tizio che si lancia da San Siro.
2: Esattamente, sì. Non so se l'avete visto online o sui social, ma comunque c'è questo ragazzo di 24 anni che è entrato nello stadio di San Siro un po' di frodo, ecco, ha aspettato tutta notte e poi appena la luce del giorno ha irradiato il favoloso quartiere e il favoloso stadio, lui ha deciso di lanciarsi da uno di quei piloni orizzontali rossi che proprio reggono appunto tutta la struttura di San Siro. Si è lanciato, aveva il paracadute, si è aperto il paracadute e lui ha atterrato.
1: Ah, per fortuna.
2: Quindi è tutto posto.
1: Cioè, ma non era una roba certificata, voluta, uno show autorizzato?
2: Assolutamente. No, era illegalissimo, però insomma, lui il suo show l'ha fatto e tante persone sono rimaste abbastanza a bocca aperta. Ora, spero che qualcuno non segua l'esempio. Senza paracadute.
1: No, ma perché diffondiamo questi messaggi?
2: Appunto,
1: perché incitiamo la gente a mettere la testa tra il bidet e il water?
2: Ma chi siamo noi per fare questa cosa?
1: Ma tra l'altro c'è una cosa fighissima che riguarda il bidet. Ma ne parliamo tra poco. Una cosa

0: Soul con Sunshine su Radio Number One, alle 19.35. Tra pochissimo gli appuntamenti di questo fine settimana ce li racconterà Claudio Chiari con Life, eventi da vivere.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Life, Life, eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Cultura.
3: Sabato 19 e domenica 20 settembre al Parco Dora della città di Torino torna To Play, l'evento di riferimento per gli amanti dei giochi di ruolo e da tavolo, con oltre 200 tavoli e più di 50 associazioni ludiche coinvolte. Informazioni su toplaytorino.it.
2: Feste.
3: A Val di Dentro, Sondrio, c'è il Mountain Fest sabato 19 al Dì della Bronza, con il bestiame che sfilerà per le vie del paese. Domenica 20 il triathlon del Boscaiolo. Informazioni su valdidentroturismo.it.
2: Fiere.
3: Dal 18 al 20 settembre l'Ario Fiere di Erba ospita Wow Lario, 6 fiere con un unico biglietto: creatività manuale, oggettistica fatta a mano, collezionismo, enogastronomia, benessere e animali nello stesso evento. Informazioni su wowlario.it.
2: Musica.
3: Questo sabato e domenica a Milano arriva la seconda edizione del Porta Nuova Music Fest. Sui 4 palchi distribuiti nel quartiere si esibiranno 50 artisti. Informazioni su portanuova.com.
2: Sport.
3: Il 27 settembre torna la River Run Valtellina, percorsi da 30, 21 e 10 km omologati FIDAL e una camminata solidale aperta a tutti. Iscrizioni su riverrunvaltellina.it. Il 20 settembre Genova celebra lo Sport City Day 2026, una giornata per vivere parchi e spazi urbani attraverso sport, movimento e socialità. Il programma completo su fondazionesportcity.it.
2: Enogastronomia.
3: Dal 20 al 26 settembre in Val di Fassa arriva Fassa Fall in Love with Food. Menù tematici, laboratori ed esperienze con chef e produttori locali. Informazioni su fassa.com. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre a Lodi torna invece Le Forme del Gusto, mostra, mercato, show cooking, laboratori del gusto con le eccellenze agroalimentari dell'Odigiano. Informazioni su leformedelgusto.it. Era l'ultima segnalazione per noi. Se volete riascoltare la puntata e informarvi su tutti gli eventi, ci trovate sul sito della radio e sui social. Dalla redazione di Life, eventi da vivere. Un buon weekend.
2: Life, eventi da vivere.
4: Eventi da vivere.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi...

Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Sixpence, Non the Richer con Kiss Me, la grande canzone di Radio Number One che è stata colonna sonora del film Kiss Me, ma anche di Dawson Creek, che è stata una di quelle serie che mi ha accompagnata nella mia tarda adolescenza, pur non avendomi mai appassionata troppo, ma il pezzo chiaramente storico, infatti fa parte delle grandi canzoni di Radio Number One, ma qui il tempo stringe e noi dobbiamo parlare di bidet. Signore e signori, perché è un must have di questo programma.
1: Esatto.
0: Ci piace tantissimo. Cerchiamo di declinarlo in tutti i modi. Apprezziamo molto l'idea originale di questo concorrente del nuovo programma Bite Now.
1: Sì, esattamente.
0: Con Mara Maionchi che ha nel ruolo di giudice di una cosa nuova, in cui i concorrenti hanno 90 secondi per proporre un oggetto di loro invenzione.
1: Peraltro c'è anche il signor Giorgio Mastrota che giudica questi oggetti, appunto, di invenzione dei concorrenti, e questi concorrenti hanno portato l'alternativa al quando il bidet non ce l'hai, sei in viaggio, sì. Magari dormi in una tenda in mezzo al Kirghizistan e quindi

0: cosa si sono inventati? Si sono inventati il culo clean. Che cos'è culo il culo clean? Alle 19.44 qui su Radio Number One è una sorta di tappo che si mette esclusivamente nel tappo della bottiglia di plastica.
1: Sì.
0: Ok, un tappo con un foro. E quindi immaginate voi come funzionerà mai questo culo clean, questo
1: bidet portatile. No, perché detta così sembra che sia un clister.
0: No, in realtà
1: il tappo ha un foro, tu ti devi piegare, schiacci la bottiglia e la pressione della bottiglia ti fa schizzare forte, insomma, il getto dell'acqua sulle parti intime. Ora, visto che parliamo di bidet, a me a vederlo è sembrata una cagata pazzesca, però faceva molto ridere il concorrente che l'ha proposta, è spagnolo.

0: Push qui su Radio Number One e noi donne al volante parlavamo che del fatto che nel momento del bisogno, se il bidet non c'è, in qualche modo te lo devi inventare. Quindi questo ragazzo spagnolo ha inventato Culo Clean, un tappo che metti alla bottiglia, al posto del tappo della bottiglia, con un foro, e tu lo usi appunto per pulirti. Peraltro lui è spagnolo, giustamente il bidet non ce l'ha e quindi appunto se l'è dovuto creare.
1: Sì, perché lui è uno dei concorrenti di Bite Now, il nuovo programma in cui appunto i concorrenti devono proporre un oggetto di loro invenzione. Io ho detto che appunto mi sembra un po' una cagata pazzesca, anche perché solo uno che non ha la più pallida idea di quale sia il piacere infinito nel farsi un bel bidet poteva inventare una cosa del genere, ti sembra?
0: È vero, in effetti. Comunque ci tengo a precisare una cosa, che Culo Clean non è una parolaccia, perché culo in spagnolo è proprio il termine per indicare il lato B. Quindi niente di... siamo ancora child perfetti, capito?
1: Siamo ancora child inclusive, child free.
0: Sì,

0: La voce di Sia con Gimme Love su Radio Number One. E allora a questo punto io e Agnese, visto che si è fatta una certa, andiamo a farci un bel culo clean, perché ci ha entusiasmate talmente tanto l'invenzione che non vediamo l'ora di provarla.
1: Domani, se ci fanno tornare qui su Radio Number One, vi diciamo anche com'è andata, ma non lo sappiamo. Quindi io vi dico che domani alle 17 potremmo ritornare noi donne al volante, però appunto è tutto da vedere, perché visto appunto gli argomenti trattati non lo sappiamo. Sta di fatto
0: noi non garantiamo nulla.
1: Noi non garantiamo nulla. Sta di fatto che adesso ci sono Lucchino e Gabro dell'Happy Hour. Vi lasciamo nelle loro mani. Forse è meglio così. Ciao.
0: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
5: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
13: Pochissimi secondi, sperano le 20 su Radio Number One.
14: Radio Number One Notizie.
15: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi in Medio Oriente e abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi, passaggio strategico che collega l'Oceano Indiano al Mar Rosso. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, aggiunto il titolare della difesa, che ha concluso: quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Standing ovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto Carney, replicando alle minacce di Trump, che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. Il servizio è di Laura Carchidi.
16: È una proposta senza precedenti riguarda uno status che in realtà non è previsto dagli accordi europei, ma che indica la crescente vicinanza tra l'Unione e il Canada, legata anche all'isolazionismo e all'imprevedibilità degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, von der Leyen è scesa dal podio per abbracciare il premier canadese Carney, che era presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo, tra gli applausi dei parlamentari e una standing ovation. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, ha detto Carney nel suo intervento, spiegando che un Canada più forte, più resiliente, un partner più efficace anche per gli USA. Parole queste ultime rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea.
15: Tragedia a Montelanico in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di 10 metri. Ora è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli, ad allertare i soccorsi alcuni passanti. Indagato il padre del piccolo per abbandono di minore. Dramma simile nel Veronese, dove un bimbo di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento. Siamo al calcio, in archivio il pesante KO casalingo del Milan contro il Benfica. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus. Alle 21 allo Stadium, tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
17: 7 punti in 6 partite, 3 sconfitte, decimo in Eredivisie, il campionato olandese. Questo il biglietto da visita del NEC Nijmegen, ma l'avversario, almeno per stasera, è solo uno dei problemi di una Juventus in cerca d'autore, in equilibrio talmente precario che è bastata la prima sconfitta stagionale, sia pure la figuraccia col Sassuolo, per alimentare venti di crisi col fantasma Conte che aleggia su Luciano Spalletti.
18: Questa continua pressione può diventare una serata scomoda.
17: E allora il tecnico si appella intanto all'orgoglio dei suoi.
18: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
17: Da Juventus ancora una volta i tifosi, oltre 40.000 nello stadium sold out. Si inizia alle 21, arbitra l'ucraino De Remischi.
15: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: Buona serata, benvenuti.
20: Pensavo che andasse allo stadio stasera a vedere la Juve.
19: No, niente. Purtroppo, sai che io e il calcio, cioè, anche del fosforo,
20: il magnesio,
19: certo. Delle altre medie. Però il calcio ce ne ho già abbastanza, diciamolo così. Poi anche nel deretano, come si usa, visto che prima parlavano della parte del lato B. Salutiamo le donne al volante, buona serata e buon rientro a casa. Salutiamo Agnese, salutiamo anche Chiara, ma salutiamo anche Chiara, anche Agnese, va bene? Così?
20: Giusto, giusto. Sì.
19: Giusto lo giusto, va bene. Salutiamo anche Luigi, Gigi da Bergamo. Salutiamo anche Anna che dice: questa sera sono molto interessata all'ascolto della radio, perché ha detto che siamo bravi, perché poi stasera, da stasera, siamo riusciti a strutturare questa situazione e quindi da questa sera parte il gioco aperitivo.
20: È ufficiale.
19: È ufficiale.
20: Preparatevi.
19: Anzi, vi dico subito: se volete giocare al gioco aperitivo, dovete scrivere gioco aperitivo e mandate il vostro WhatsApp e noi vi richiamiamo a sorte, a sorteggio, e chi risponderà esattamente si porterà a casa super premio. Super premio, vero signor Gabro? Mamma mia.
20: Quel premio lì, il più invidiato da tutta Italia.
19: Invidiato da tutta Italia, anzi ringraziamo i nostri sponsor meravigliosi, sempre, tantissimi come sempre. Oh, attenzione perché abbiamo 2 ore pesantissime, ma qui e solo qui, cioè qui e da nessun'altra parte, signor Gabro, perché questo è il programma in assoluto, il locale più amato d'Italia, dove ogni sera tra le 20 e le 22 ci sono un sacco di cose, noi alziamo il livello della radiofonia. E giusto per farvi capire dove vi trovate, prima cosa che facciamo
20: è sempre lei: prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno, giovedì 17, 17th, perché ci va.

In mente che avete un'amica che si chiama Ilde Garda, un amico che si chiama Ilde Gardo, lì telefonate. Ma attenzione, perché oggi è la giornata mondiale per la sicurezza delle cure. E dopo questa non aggiungo altro, perché direi che siamo a posto così. 2 ore così? Sì, forse anche peggio, dai.

0: Olivia Dean, Baby Steps, Radio Number One, buonasera, salutiamo anche Roby. Ciao Roby, ci facciamo gli auguri anche a tutti i Roberti, le Roberte in ascolto, perché oggi, oltre a essere San Il De Garda, sì, così si chiamava, ed è anche San Roberto Bellamino. Noi avevamo San Roberto Bellazio, che è per i più giovani, quindi
1: siamo lì, non cambia tanto.
0: Non stiamo a guardare tutto, perché qui in assoluto questo programma alziamo il livello e nient'altro di più, non ne facciamo molto di più. Oh, attenzione, siete stati tantissimi quelli che sono prenotati per il gioco aperitivo, per i nostri premi, tantissimi premi di questa serata. E ovviamente
2: ciao ragazzi, ciao. Come va? Bene, com'è bene. Qua il movimento?
0: Siamo qua, adesso c'è il gioco aperitivo, se vuole partecipare, non lo so cosa vuole fare.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, quello lì lo facciamo già di sopra, c'è il gioco, non
1: lo so. Però secondo me potrebbe vincerlo, Berti.
0: Potrebbe vincerlo il signor Berti, sì, poi dice.
3: Non mi meraviglia, mio figlio.
0: No, ma che cosa? Non la meraviglia, che cosa? Vabbè, niente, è tutto sotto controllo, va bene.
4: Buonasera.
0: Sì, buon anno. C'è qualcun altro che deve dire qualcosa o non è... Oh. Allora, attenzione, perché da questa sera ufficialmente parte il gioco aperitivo, l'abbiamo millantato da diverso tempo, diciamo le cose come stanno. Attenzione, allora, molti di voi si sono prenotati scrivendo gioco aperitivo, quindi eccolo qua, e quindi...
1: Solo uno di voi avrà la possibilità di giocare, effettivamente, esatto. Perché allora, si va a estrazione.
0: Noi
1: qua
0: adesso faremo un numero a caso, questo numero a caso di uno di voi che si è prenotato, ovviamente, dovrete rispondere... Dovete rispondere, non dovete dire ciao, auguri, niente. Dovete dire stasera, attenzione, premere 1 per parlare con l'amministrazione. Allora, vediamo.
1: Guarda, faccia la prima chiamata.
0: Vediamo, facciamo la chiamata, vediamo se magari qualcuno. Ecco, vediamo, massimo 3 squilli.
1: Bravo,
0: massimo 3 squilli. Dopo, se non rispondete, niente. No, no.
5: Digitare 1 per richiedere un preventivo.
0: No, sbagliato.
1: Dobbiamo comprare i mobili, cosa dobbiamo fare?
0: E doveva rispondere l'amministrazione, ha sbagliato. Niente, stasera, attenzione, stasera non regaliamo il premio, ma attenzione che raddoppia. Domani, i prossimi giorni raddoppia, ogni giorno che vogliono rispondere raddoppia. Quindi continuate a prenotarvi, perché sicuramente ne vedremo delle belle. Si usa dire così di solito, no? Quelle robe lì, no, vabbè. Buona serata a tutti gli amici che stanno già messaggiando per il gioco aperitivo. Adesso, ecco smesso.

0: sponsor, tantissimi ci danno l'opportunità di fare il gioco aperitivo. Voi siete tantissimi i protagonisti di questo appuntamento.
1: Chissà cosa c'è dietro.
0: No, niente, che facciamo il gioco aperitivo ormai ufficiale da questa sera. Poi a rotazione ci saranno, sarà anche il gioco aperitivo, quello dedicato ai Gabrosis, che è il duo, il signor Gabro, sì, e il suo fratello gemello, che vanno in tournée a fare queste serie di imitazioni. E regaliamo questi 2,5 biglietti per il prossimo spettacolo.
2: Si chiama Orbag, io poi ve lo presenterò, ovviamente. Gabro Orbag, no?
0: Va bene. E salutiamo anche coloro, anzi, quando ci mandate i messaggi, quando volete giocare per il gioco aperitivo, che ovviamente inizio serata dovete scrivere gioco aperitivo, perché per partecipare ed essere estratti, per essere poi chiamati, se sarete fortunati, per rispondere esattamente.
2: Tre squilli,
0: al massimo tre squilli. Poi ovviamente se ci mandate i vocali, poi ve li facciamo, li mandiamo anche i vocali, così sentite la vostra voce, ci salutate, dai, così.
3: Buonasera Radio Number One. Gioco aperitivo, ci sono, presente. Ciao Ste, dalla Val di Scalve.
0: Eccole, vedi che ci sono tutti, ci sono. Ma attenzione, salutiamo anche la Pucci, buona serata anche alla Pucci, e salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero, anche perché poi più tardi avremo uno spazio,
2: certo,
0: no?
2: Quelli del dedicato ce ne sono 5, quindi esatto, fate le vostre richieste, come avete chiesto il gioco aperitivo, al 393 444 0444.
0: Assolutamente sì. Poi se non sapete cosa fare, volete viaggiare per il mondo così fortuitamente, potete anche farlo, visto che ultimamente siamo affezionati alla nostra fauna, ai nostri animaletti e tutte queste cose qua. Abbiamo scoperto che non più tardi del mese scorso è successa una cosa stranissima, perché è stata trovata una marmotta in un territorio ove non era così proprio sia adatto a lei, no?
2: I grattacieli.
0: Esatto, praticamente a Manhattan. E il problema è che non si è capito da dove arrivasse questa marmotta, e molti si sono fatti questo quesito. Adesso lei probabilmente hanno preso i soliti team di gente che se ne intende, no? Che pagano per capire delle cose che poi sono così banali che ma va bene uguale. E niente, questa marmotta, cioè per il momento non è successo niente, anzi sta benissimo, però il fatto sta che se tu, è come se tu cammini per Milano e vedi una zebra che passeggia per Milano, non è che sia, cioè, tu dici bella, carina, che figata,
2: come ci è arrivata qua,
0: esatto, il concetto è poi quello, no? Poi capita invece di trovare nei giardini pubblici e in altre situazioni invece animali esotici, ma questo è un problema che succede da diversi anni,
2: perché c'è un paese in Italia, in provincia di Ravenna, dove ci sono i pavoni,
0: esatto, che se la menano, solito, mamma mia, come pavoneggia lei, tutti se la tirano così, no? Ma a prescindere, c'è il problema che molte persone, diciamo in modo improprio, portano da paesi esotici, si fanno portare da paesi esotici animali che sono carinissimi quando sono piccoli, no? Tipo un coccodrillo, quando è piccolino dice un coccodrillino, ma quando diventa grande qualche problema puoi averlo, solo che se poi lo lasci in giro, no? Tipo a Parco Sempione a Milano, secondo me poi qualche problema può nascere, no?
2: Ma dice, secondo me dipende anche dal carattere dell'animale, no?
0: Effettivamente, se magari così si trova bene con noi umani, dice vabbè, ne mangio solo un pezzettino e non tutto, esatto, intero, che non va bene.

0: Radio Number One, state lì un attimo e torniamo con il primo spazio dedicato, ma prima ancora la situazione meteo per domani. Happy,
1: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Per la tua...
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su ValchiavennaEnergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: Meteo.
7: È puntualissimo lo spazio, grazie ai nostri amici di Trebi Meteo, relativo all'informazione della situazione meteorologica che sarà per la giornata di domani. Allora, attenzione, da segnalare al nord nubi irregolari su Alpi, Appennino, con qualche rovescio di pioggia temporali. Centro irregolarmente nuvoloso con occasione per locali rovesci. Attenzione al sud, dove la variabilità si sarà, ma con ampie schiarite e annuvolamenti più intensi ad est della Sicilia. Ulteriori informazioni per restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricando l'app, quella di Trebi Meteo.
8: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
7: Lei cosa dice, signor Garo?
11: Sono d'accordo con lei.
7: Guardi, certe volte lei sfondiamo una porta aperta, no? Come si usa dire. Poi,
12: buonasera, signor Lucchino, tutto a posto? Niente in ordine? Senta, devo fare un appunto al signor Gabbro.
7: Sì, se... Sì.
12: Io alla sera ascolto Radio Number One Classic.
7: Bellissimo.
12: Lei sa che i vinili con la puntina, se non sono puliti bene, si sente un po' gracchiare.
7: Lo so.
12: Questa finezza, no?
7: Lo so.
12: Quindi il signor Gabbro, secondo me, non pulisce bene i vinili.
7: No.
12: Le dica qualcosa di pulirli meglio, signor Gabbro.
7: Va bene.
12: Signori, buonasera.
11: No, ma si accorge di tutto di questo? Tutto, guardi, che è tremendo.
7: Signor Maurizio, grazie della segnalazione. Segnaleremo. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp, sempre quello,
11: il 393 444 0444.
7: Oh, Oh, attenzione, io farei un altro. Facciamo un altro tentativo per il gioco aperitivo.
11: Vada, dai.
7: Estraiamo. No, aspetta, no, dai, facciamo dopo. Dai. Adesso mandiamo la canzone perché c'è Salvatore.
11: Sì.
7: Che ricorda questa canzone perché quando era piccolino la mamma gliela cantava sempre. Ed è una di quelle canzoni che sono nel cuore di tantissimi noi.
11: Poi la mamma è sempre la mamma.
7: La mamma è sempre la mamma, il papà è sempre papà.
11: E la zia è sempre la zia.
7: E Pino Daniele, posso dirlo, è sempre Pino Daniele.

questa voce inconfondibile, quella di Pino Daniele, che ahimè ci ha abbandonato qualche anno fa. Mamma mia, era il 2015, non ricordavo più che erano passati tutti questi anni, però resta comunque sempre nel nostro cuore. Io sto vicino a te, Radio Number One, era 1979 quando veniva pubblicata questa canzone, bellissima come tutte quelle di Pino Daniele. E che dire, tante sono le richieste per il gioco aperitivo, stanno arrivando ancora messaggi per giocare con noi. Dai, facciamo un altro giro tra poco, sì. Adesso so

0: country della sua linea musicale. Questo era stato il periodo country. Oh, salutiamo anche Pinto, che ringrazia Salvatore per la richiesta, visto che ama Pino Daniele anche lui. Salutiamo anche gli amici che ringraziano per la richiesta su Pino Daniele. Ringraziamo tutti gli amici che stanno messaggiando, perché vogliono giocare, tutti vogliono giocare. Spieghiamo il nostro gioco per Dio. Oh, poi non ne facciamo più stasera,
1: questo qui è una... questa è l'ultima chance.
0: È l'ultima chance del gioco aperitivo. Allora, attenzione, noi chiamiamo uno di voi che ha mandato il messaggio gioco aperitivo
1: a caso. Estraiamo a sorte,
0: a
1: adesso
0: sorte un numero. Allora, massimo 3 squilli, poi dovrete rispondere, e attenzione, perché questa volta dovrete rispondere premere 3 per l'amministrazione. Allora, vediamo se c'è qualcuno.
1: Eccoci, dai, dai,
0: vediamo,
1: dai.
0: Stai, dai. Mi raccomando, al volo subito, se né ciao né niente, così vedete.
2: Digitare 2 per richiedere un intervento.
0: No, era premere 3 per l'amministra, niente.
1: Sono 1, 2, 3, dai, non è difficile.
0: Non è difficile, dai, è facile.

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: ringraziamo. Allora, salutiamo un po' di persone che hanno provato a giocare con noi questa sera, che hanno mandato i messaggi. Gioco aperitivo, però non sono stati chiamati. Salutiamo Valeria, salutiamo anche Tamara. Buona serata anche a Mauro, buona serata anche a Milly, e ancora ad Alberto e a tutti coloro che stanno ancora messaggiando adesso. Invece, per quanto riguarda l'appuntamento del dedicato,
1: lì c'è ancora spazio. Quindi, se siete veloci, soprattutto scegliete la vostra canzone preferita, c'è la possibilità di ascoltarla.
0: Esatto, lì c'è ancora spazio. Qui c'è solo qui e non è da nessun'altra parte.
2: Però si poteva far meglio.
0: Meglio di che cosa, Berti? Ma è stato là fino adesso, cosa stava facendo? Giusto?
2: Guarda. Cioè, quasi quasi mi bevo qualcosa.
0: Quasi quasi, però. Ma proprio quasi quasi. Va bene, allora 393

0: altro numero utile anche nell'arco di tutta la giornata insieme ai nostri colleghi che puntualmente vi così condiscono la vostra giornata, arricchiscono i vostri momenti di leggerezza, perché e poi non solo, poi infatti se volete interagire con loro potete farlo sempre attraverso questo numero di WhatsApp, anche con dei vocali, come diciamo sempre noi, signor Gabro.
1: Sì, sentiamo la vostra voce, ci divertiamo insieme, ci raccontate la giornata.
0: Esatto, decisamente sì. Allora, salutiamo in questo caso anche Franco, che voleva ritrovare una canzone, perché pensi che ha avuto la fortuna di andare a vedere i Queen live quando c'era ancora Freddie Mercury, e dice: una delle canzoni che è rimasta nel mio cuore è questa, me la fate risentire? Certo che sì, e perché no? Allora, i Queen, dal 1984, I Want to Break Free.

Franco, che è riuscito a vedersi un concerto ancora con la presenza del grande Freddie Mercury, in questo caso in Inghilterra nell'agosto dell'86, dove si trovava nel territorio per studi, stava studiando l'inglese con amici. Vedete che si fanno le vacanze in studio, ecco. Franco era là e è andato a vedersi anche il concerto. Beato te, Franco. La canzone era per te, adesso c'è Tommaso Paradiso.

0: Bellingham, e questo che era Secrets Radio Number One. Rettifica Maria Grazia, che non era buonasera ma era buonasera.
1: Capito? Buonasera.
0: Buonasera.
2: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Musica che cerchi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.

0: non possiamo più fare il gioco aperitivo, non possiamo più, anzi, a promemoria, giusto appunto, facciamo questo punto della situazione, signor Gabro, perché il gioco aperitivo lo facciamo dal lunedì al giovedì, perché venerdì lei è in solitaria, quindi lei non fa nessun gioco aperitivo, però il venerdì, attenzione che abbiamo raggruppato tutta la situazione degli oroscopari, giusto per ottimizzare gli spazi.
1: Tutta la settimana, non la prossima, quella che è già passata.
0: Quella che è già passata, e voi capite se la settimana è andata come dicevano gli oroscopari o meno, e questo è già un punto fermo. Però per quanto riguarda il gioco aperitivo, tranquilli che torna dal lunedì al giovedì, abbiamo diversi spazi, ci sarà anche il gioco ovviamente indovina il personaggio misterioso,
1: certo.
0: Le imitazioni del signor Gabro tutte uguali praticamente, voi dovrete indovinare, io darò delle soluzioni A, B o C, e quindi se indovinerete porterete a casa questi due biglietti e mezzo per il prossimo spettacolo del signor Gabro, imperdibile, diciamo le cose come stanno.
1: Richiestissimi, quasi come gli spazi del dedicato.
0: Esatto, quasi come gli spazi del dedicato. Tra le altre cose, poi c'è questo grande evento che farà l'anno prossimo, di cui ci sono le prevendite, lei e il suo fratello gemello, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata, come al solito. Salutiamo invece, dov'è? Ho perso il bigliettino, dove l'ho messo? Non lo trovo più. Eccolo qua, trovato. Allora, salutiamo invece Luisa, che voleva ritrovare una canzone, in quanto ovviamente innamorata di un film di un periodo storico particolare, stiamo parlando dell'inizio degli anni 90, quando c'era un Richard Gere in perfetta forma, e non che adesso sia da buttare via, però insomma c'è i suoi anni anche lui, e dove c'era anche Julia Roberts, ricorda particolarmente questa canzone protagonista di questo film. Stiamo parlando di Pretty Woman e stiamo parlando ovviamente dei Roxette.

0: pubblicazione di questo dischetto e poi tra le altre cose questo singolo fece parte di una colonna sonora di un film particolarmente importante per tutti quelli che hanno vissuto quel periodo. Salutiamo anche gli amici che se li ricordano per delle simpatiche sfilate di moda, ognuno se le ricorda per i fatti suoi, però punto focale il fatto che faceva parte di una colonna sonora di un film che era Pretty Woman, che so che il signor Gabro ha visto più di una volta.
1: L'ho visto.
0: Valeria non aveva capito chi era l'assassino, no?
2: Lei è un cretino.
0: No, vabbè, per dire, perché ma non c'era l'assassino nel film, diciamo. Metti che uno non l'ha visto, dice vai, vatti, chi può dirlo? Che succede non si sa. Va bene, buona serata, benvenuti. Questa è l'Happy Hour, la seconda ora dell'Happy Hour. In questa serata, in questo giovedì sera, questo 17 di settembre, voi sapete che l'Happy Hour si è un po' trasformato con questa nuova stagione. Quindi dal lunedì al giovedì siamo accoppiati, il signor Gabro, vero? Mentre venerdì.
1: Con il gioco aperitivo, esatto. Tutti i nostri classici appuntamenti.
0: Classiconi, e poi il venerdì invece in solitaria, il signor Gabro, ad accompagnarvi. E ovviamente non perdete l'appuntamento con quello che è il sunto degli oroscopari della settimana, giusto per capire se il vostro segno zodiacale è stato azzeccato o meno per quanto riguardava le previsioni, visto che non leggiamo, anzi non leggerà l'oroscopo
1: della settimana prossima, ma quello della settimana che è appena passata.
0: Esattamente, così non preciso per non farci condizionare la vita come usiamo dire noi di solito. Oh, salutiamo gli amici che stanno messaggiando, ciao, buona serata anche Andrea, ciao Sofia, salutiamo anche Max, salutiamo anche Sami, buona serata, buon appetito a tutti gli amici che in questo momento stanno cenando, beati loro. Gandalf, noi mangiamo qualcosa stasera?
3: È impossibile,
0: niente, come al solito, non mangiamo,
1: non cambia mai, no,
0: cioè dicesse delle cose diverse, tipo che in cucina abbiamo delle cose. Come siamo messi con la cucina?
4: Non abbiamo più riserve energetiche, niente, né possibilità di procurarcele nella galassia.
0: La galassia, non ho capito la storia della galassia, però va bene uguale. Facciamo finta, andiamo dietro prima che sia pensato, magari diventa pericoloso, è un po' quella roba lì. Oh, metti in caso che non sappiate come addormentarvi.
1: Sì.
0: Ecco, pensate un po' voi che potrebbe essere il caso che magari se andate in un supermercato potreste addormentarvi, no? Soprattutto se andate in America.
1: Sì, per contare le pecore, esatto, che potete trovare anche davanti allo scaffale dello yogurt,
0: esatto,
1: del latte, di Houston.
0: È successa una cosa stranissima qualche settimana fa in una contea americana, dove si è aperto un ovile, non si è capito, sono scappate tutte le pecore, tutta la banda di pecore.
1: C'avevano fame, non c'era abbastanza.
0: Non si è capito. Erba. Il fatto sta che si sono recate direttamente a un supermercato in prossimità di questo spazio che era dedicato ovviamente ai contadini, no? Il problema è che è stato invaso letteralmente il supermercato da queste pecore, che tra l'altro erano quasi un centinaio, almeno,
1: sì,
0: così si dice,
1: sì.
0: Quindi non è che erano due o tre pecorelle che ti addormenti subito, no? 100, ora che arrivi a 100 sei già...
1: Sarà arrivato anche il lupo dopo.
0: Solo il lupo. Allora, il fatto sta che diciamo che le pecore in questo caso si sono comportate in modo più composto che non gli umani in alcuni casi, perché pare che siano entrate tranquillamente all'interno del supermercato. Sai, tu ti immagini le pecore che guardano un scaffale e una guarda l'altra pecora e dice: com'è questo? Però non hanno comprato niente, adesso si faccia delle domande, adesso se non hanno comprato niente adesso...
1: Beh, magari erano taccagne, oppure erano già sazi e avevano voglia di qualcosa da bere.
0: Esatto, magari volevano un dolcino e non ho trovato quello che facesse parte dei propri gusti, senza ombra di dubbio. Buona serata, questa è Radio Number One, questo è il vostro open bar preferito, questo è l'Happy Hour, c'è il signor Gabro e ovviamente ci sono anche io che sono Luchino, eh?
5: Luchino.
0: Quello con la K, dai.

0: bellissimo Benson Boone, Musical Magical, Radio Number One. Ricordiamo il numero,
1: signor 393-444-0444. Attenzione, perché stranamente ora non vorrei poi interpellare Berti.
2: Non ci abbiamo più spazi,
1: Che tempo di finire. Anche per stasera niente, riprovateci domani, altri 5 spazi per voi.
0: Dai, dai, domani ancora. Stasera li abbiamo esauriti tutti un po' come noi qui della FIA. Questo è un dato di fatto. C'è anche Lisa Kintsugi.

0: Luisa, Radio Number One, state lì perché tra un attimo abbiamo un altro spazio dedicato a voi. Happy,
1: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: Ogni sera dalle 23 all'alba.
1: Immergetevi in Number One Nights.
2: La selezione di Radio Number One, fatta di classici intramontabili.
1: Nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Ed eccolo qui, penultimo spazio di questa giornata, di questo giovedì sera.
5: Non ci abbiamo più spazi, eh.
4: Berti l'ha già detto prima, non è che possiamo continuare a ripetere sempre le stesse cose. Ma non ci abbiamo più spazi. Oh, non è che possiamo mica.
6: Pago da bere.
4: Ma perché deve pagare da bere? Signor Gabriel.
7: Sono quasi le 9:30, si è accesa, dai.
4: Cerchiamo di pianificare un attimo le cose, no?
6: Non lo voglio sapere.
4: No, non dovrebbe saperlo, anche perché lei gestisce il bar, quindi se poi il bar a fine serata sta come vanno le cose.
8: Dai che beviamo qualcosa.
4: Esatto, quello volevo dire, non beviamo più niente, signor Gabro. Signor Berti, mi fate, mi mandate in confusione, dai. Berti, per favore, cosa sta facendo? Cosa sta facendo?
8: Dai, facciamo un cin cin che spacchiamo anche i bicchieri.
4: Sì, certo, tanto li pago io. Va bene, penultimo spazio di questa giornata, domani ancora non abbiamo più spazi, però domani sempre protagonista il nostro numero di WhatsApp, puntuale, sempre quello, non è cambiato. E salutiamo in questo caso anche, dove, niente, stasera perdo tutti i fogli, non so come mai.
7: Ciao, ma tra gioco aperitivo, dedicato, si perde.
4: Ciao Silvia, buona serata. Silvia, volevo ascoltare una canzone.
7: Sì.
4: Che ricorda tantissimo, pensi un po' lei, quando andava sugli autoscontri con le sue amiche qualche annetto fa. Sì, qualche annetto fa, insomma, considerata la canzone, nell'annetto è un po' consumato, però sicuramente questa è una di quelle canzoni che all'autoscontro andava tantissimo, diciamolo. Nick

0: 1984, noi dovevamo ancora nascere, signor Gavro, se lo ricorda, noi avevamo ancora nei pensieri.
1: Io 1 o 2 anni dopo sono nato, lei invece?
0: 1, 2, 3 stelle. Va bene, salutiamo anche la Svampi, ciao Svampi, salutiamo Irina, che dice probabilmente su quelle giostre c'ero anch'io, e salutiamo anche Ida, ciao Ida, che ha detto bella questa canzone, vedi che bella. C'è Karol G e Bruno Mars.

0: Tony Perry, Radio Number One.
1: Ho pagato tutto quello che ho bevuto?
0: Non lo so, chiedo, signor Gabbro, secondo lei?
2: Solita domanda, solita risposta.
0: Solita risposta, senta, facciamo così Berti.
1: Ciao guardi, ragazzi, no, beviamo domani.
0: Berti, niente, è andato, niente, come non detto. Non l'abbiamo salutato Lori di Barzizza, mamma mia, c'è stato il prete che ha suonato le campane come un allarme, come non salutano dall'EPA Barzizza. Salutiamo Barzizza, Lori e tutti quanti. Prima di

0: diciamo che è l'ultimo spazio questo.
1: È arrivato anche stasera, sai, iniziano, finiscono come tutte le cose belle.
0: Le cose iniziano, le cose finiscono, no? Ma donne cosa? Ma perché questo arriva a quest'ora ogni tanto?
1: Avrà sete, dai.
0: Non lo so, ma guardi che se vuole bere qualcosa deve andare al bar e deve parlare con la barista, perché se no con noi non serve proprio niente.
2: Cosa
0: no?
2: Le prepara?
0: No, a me niente, però c'è l'uomo larrotino là fuori che non ho capito. Forse avrà sete, chi può dirlo. Allora, attenzione alle happy hour ogni sera dal lunedì al venerdì, dove dal lunedì al giovedì giochiamo anche, quindi c'è il gioco aperitivo, mentre il venerdì siamo più seri, anzi è serio il signor Gabro, perché non fa neanche le imitazioni.
1: Facciamo la balotta, dai.
0: Attenzione, facciamo proprio resoconto della settimana, proprio preciso, preciso. Va bene, allora, ultimo spazio per quanto riguarda questo giovedì sera, questo 17 di settembre. Salutiamo anche Mirko, buona serata Mirko.
1: Ciao Mirko.
0: Salutiamo anche Margherita, buona serata anche a Margherita. Salutiamo anche Fabio, che voleva dedicare appunto a Mirko e a Margherita questa canzone. Vedi come, guardi che gioco di, l'abbiamo presa larga, l'abbiamo presa larga. Perché ci ricorda un periodo della loro vita e di Zogno, così, che Zogno è una località del bergamasco, glielo dico, vedete che lei non è forte in geografia, come però per il resto lasciamo stare. Sicuramente è fortissimo nelle imitazioni, ma nella geografia mica tanto. Va bene, al

0: vedeva il sample, il campione di Spacer di Sheila and the Devotion degli anni 70, riproposto in questo caso con questo Cranial di Discotech. Ma il signor Gabro faceva delle battute, salutiamo gli amici di Zogno, no? Il signor Gabro non fa ridere, Zogno son desto, non fa ridere.
1: Zogno la notte.
0: Di Zogno, no, no, è come se uno dice abita Branzi, dice beh, Branzi no, ho già mangiato, dai, per favore.
1: Branzi no.
0: Per favore, dai, c'è Gaia, dai.

0: Radio Number One era l'ultimo, no, era il penultimo.
1: Quasi, quasi, quasi,
0: quasi, quasi, perché dopo
2: andiamo, sì.
0: Mariga Quadretti, che cosa è l'ultimo? Questo è l'ultimo, The Basco, The Basco.

0: Luchino, quello con la capa, c'è il signor Gabro che tornerà domani puntuale, vero?
1: Dalle 20 alle 22, sì, lei tornerà lunedì invece.
0: Per
1: vediamo,
0: l'happy hour,
1: sì.
0: Come sempre, vi lasciamo con Number One Classics. Mi raccomando, c'è Chiara ad accompagnarvi per un'oretina di grande musica, tutta in vinile, tutta per voi, la storia della musica. Voi, mi raccomando, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi.
2: Happy, happy hour.
3: Su Radio Number One, happy hour. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@agp.it o chiama l'800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Radio Number One, sono le 22.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
3: Buon giovedì sera a tutti, bentrovati da parte di Chiara Papanicolaou, pronti per avere la nostra oretta di grande musica. Bella, grandi classici degli anni 70, 80 e 90 su Radio Number One. Il programma si chiama Number One Classics e partiamo con un pezzo che tutti conosciamo a memoria, sicuro. Magari con un inglese un po' maccheronico, però la cantiamo perché sono i Soft Cell con Tainted Love.
2: Number One Classics.

classicissimo, questa Tainted Love, i Soft Cell in number one classics, adesso per gli amanti delle chitarrone, dei cantanti truccati, arrivano i Kiss e a me viene la pelle d'oca anche solo a nominarli, ancora prima di ascoltare una loro canzone, perché uno dei gruppi ai quali sono più legata della mia formazione musicale giovanile, con un pezzo che è sicuramente il più famoso della loro produzione lunghissima, pluridecennale. Ricordo di essere, loro sono stati anche il mio primo vero concerto da grande nel 1999 al Filaforum di Assago, quando pubblicarono Psycho Circus, ma si esibirono anche con questa famosissima intramontabile I Was Made for Loving You Babe.

Gli intramontabili Litfiba, con questa Il mio corpo che cambia dal 1999, Litfiba che hanno annunciato proprio nei giorni scorsi altre tre nuove date. I biglietti sono già stati messi in vendita il 10 di settembre, quindi qualche giorno fa, saranno andati a Aruba sicuramente. Sono tre date fortunatissime, soprattutto per chi si trova lì nei dintorni, perché il 27 novembre saranno a Milano all'Alcatraz, il 30 novembre a Venaria Reale al Teatro della Concordia in provincia di Torino e poi il 2 dicembre a Roma all'Atlantico, perché noi continuiamo ad amarli. Li abbiamo trovati su Radio Number One in Number One Classics. Arriva anche Pasadena's con Tribute Ride On.

0: La grande musica degli anni 70, 80 e 90, qui eravamo nel 1973 con The Sound of Philadelphia, l'abbiamo ascoltata in Number One Classics, ma la grande musica prosegue in questo giovedì sera, quindi restate con me.
1: Number One Classics.
2: Ciao umano. Oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta.

0: 16 alle 17 solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1964.

E questo di Luther Vandross, Never Too Much, pezzo del 1981, è un pezzo che è stato cantato da lui, sì, ma interamente prodotto dallo stesso Vandross, perché, disse lui, era l'unico all'epoca che credeva in questo successo, nel successo di questa canzone, di questo singolo. Anni dopo, intervistato da Rolling Stones, disse: ne è valsa la pena, perché siamo qui dall'81 al 2026 ancora a cantarlo, ancora ad ascoltarlo, e anche perché poi è un pezzo che ha visto tante reinterpretazioni, tante cover anche di artisti molto pop, pensiamo a Jessie J nel 2018, ma anche Mary J. Blige nel 2005, quindi aveva avuto fiuto Luther Vandross sul successo di questo pezzo. Number One Classics, proseguiamo con Yes, sir, I can boogie.

Non ha bisogno di presentazioni Lorenzo Nazionale, Jovanotti con questa Penso Positivo del 1994. Dire una delle più rappresentative, delle più famose è difficile, perché sono tutte famosissime e le conosciamo tutte a memoria, le canzoni di Jovanotti. Questa l'abbiamo ascoltata in Number One Classics. Lui, inossidabile, continua a suonare, a produrre, a collaborare anche con le nuove generazioni. Pensiamo al pezzo che ha scritto insieme ad Alfa, Buon Vento, che stiamo proprio ascoltando ancora in queste settimane anche qui su Radio Number One. Proseguiamo il nostro viaggio nella musica, siamo nel 1989. Keep on Moving.

0: Ancora grande musica degli anni 70, 80 e 90 in Number One Classics in compagnia di Chiara Papanicolaou in questo giovedì sera, quindi restate con me.
1: Number One Classics.

Manhattan, per la precisione, Bobby Caldwell, ma cresciuto a Miami. La mamma era un agente immobiliare e uno dei suoi clienti fu il cantante Bob Marley.

che diventò amico di Bobby Caldwell. Lui, ma tutto il fermento musicale che si trovava nella scena discografica musicale di Miami ha influenzato quella che diventerà poi la sua produzione musicale, e questa What You Won't Do For Love è del 1979 la canzone più famosa di Bobby Caldwell. L'abbiamo ritrovata qui in Number One Classics. Si prosegue con Go West, We Close Our Eyes.

0: con Number One Classics. Io sono Chiara Papanicolaou, grazie della compagnia che mi tenete tutte le sere. La protagonista indiscussa è la nostra musica degli anni 70, 80 e 90. Ci ritroviamo domani sempre qui su Radio Number One alle 22. Buonanotte a tutti.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: Maybe

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Let's go.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ehi là!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vi